0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, Umbria.
1: RTR 99 ti ricordi.

da morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un po'?

0: la macchina del tempo e ritroviamo quei vinili che erano nella nostra casa di tanti anni fa.
1: Su RTR 99 ti ricordi

0: Siete sulla macchina del tempo. Panorami, scene e canzoni di un tempo che rivive su questa radio.
1: RTR 99, ti ricordi?

Dobbiamo perderci di vista, non sentirci più. Tanto un'amicizia tra noi è impossibile.

0: La macchina del tempo vi fa rivivere tutto quello che c'è stato negli anni più importanti della musica.
1: Su RTR 99 ti ricordi

0: State ascoltando La macchina del tempo.
1: Su RTR 99, ti ricordi?
2: Lampada Osram di fronte alla stazione, giornali, cartoline,

0: La macchina del tempo attraverso vecchi vinili riesce a creare una grande emozione.
1: Su RTR 99. Ti ricordi?

penso che sei il garzone del droghiere e con le mance in tasca sei un signore. A questo punto puoi aspirare a tanto anche a lei. Sua madre, quella strega, è sempre uguale, con gli occhi d'assassina così venale, diventerà finalmente un po' cordiale.

0: La macchina del tempo ci fa ritrovare le stagioni. Un inverno e un'estate, dove abbiamo sempre canticchiato una canzone.
1: Su RTR 99 ti ricordi?

0: Siete sulla macchina del tempo di RTR 99 Ti Ricordi. Mettetevi comodi, il viaggio sarà lungo e denso di emozioni.
1: Su RTR 99 Ti Ricordi.

0: R99, ti ricordi?
1: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
2: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

Di notte specialmente abbiamo bisogno di viaggiare con la fantasia. Salite a bordo della macchina del tempo, di RTR 99, ti ricordi?

0: Quanti siamo in questa notte su una macchina del tempo? Se siete a bordo, date conferma con un WhatsApp al 338-9900-990.
1: RTR 99. Ti ricordi?

Io ti penso come se ci fosse dentro il mio silenzio la tua voce calda. Io ti penso come se dal vento mi cadessi addosso senza far rumore. E come se nel vento, dopo aver smaltito un po' di tenerezza, noi due

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Se vuoi dare voce alla tua azienda, siamo qui. Scrivi o chiama al 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99, ti ricordi?
2: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 482. Cartolinformatica.it.

0: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
1: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Comincia il jukebox di RTR 99, ti ricordi?
3: Il jukebox di RTR 99, ti ricordi?
2: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
3: Ecco un disco del

0: Chi è ancora a casa e chi è già in macchina? Inarrestabile!
1: Il jukebox di RTR 99 ti ricordi...
0: Ci fa cominciare la giornata con buon umore.

0: unica sede.
1: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
3: Ecco un disco del mio

0: accendiamo spesso il nostro jukebox, quello
1: di RTR 99, ti ricordi?
0: Ci abbiamo preso gusto. Ora ci serve per cominciare bene il nuovo giorno.

0: dal tuo smart speaker Amazon. Chiedi:
1: Alexa, ascoltiamo RTR 99, ti ricordi?
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
2: Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bravo.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosci.
4: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
6: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
7: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
8: Anch'io,
6: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono: ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
8: Come l'ha imparata bene a memoria, eh?
6: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
9: È la mia nuova acqua di casa.
10: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
9: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazione allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.
11: Quindi dopo aperitivo?
12: No, oggi ho il dentista.
11: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
12: E perché?
11: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
12: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
11: Faccio di meglio, ti accompagno.

0: non so.
1: RTR 99.

0: avete ascoltato. Il jukebox di RTR 99 ti ricordi?
1: Il jukebox di RTR 99 ti ricordi?
0: RTR 99
1: ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi?
1: Notizie.
2: Bentrovati. Il conflitto russo-ucraino. Nella notte le forze di difesa russe hanno neutralizzato 105 droni ucraini diretti verso Mosca. Un drone ha colpito un sito petrolifero russo. Intanto arriva un nuovo allarme degli 007 tedeschi, secondo cui Mosca starebbe conducendo una guerra nell'ombra contro Berlino, citando tra gli esempi il fallito attentato di Lipsia. Le proteste studentesche in Francia. Un ragazzo di 15 anni ha perso una mano durante una manifestazione, un altro adolescente invece ha perso l'uso di un occhio. Le associazioni studentesche accusano il governo di reprimere le mobilitazioni con una brutalità sproporzionata. Oggi è prevista una nuova giornata d'azione. Gli studenti chiedono più risorse per l'istruzione. Violenta esplosione ieri sera in un'abitazione a Bergamo, provocata probabilmente da una fuga di gas. Almeno 8 le persone rimaste ferite, evacuate alla palazzina per effettuare le verifiche sulla stabilità dell'edificio. Calcio Nations League. A Bologna ieri sera l'Italia ha sconfitto la Turchia per 3-1, gol di Scamacca, Calafiori e Pio Esposito. La vittoria, complice la sconfitta del Belgio contro la Francia, proietta gli azzurri al secondo posto del gruppo 1. È tutto, a più tardi.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
7: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi in questo martedì 6 ottobre 2026, le 7 e 10 secondi. Io sono quindi prontissimo per accompagnarvi nella prima parte di questa mattinata fino alle ore 10 con le nostre solite 3 ore di controinformazione, inutile che ve lo dica, sempre e solo su Buongiorno a voi che siete a casa, buongiorno a voi che siete a lavoro, buongiorno a voi che siete in macchina e buongiorno anche, la voglio dare oggi alla nostra redazione, perché se è vero che voi ascoltate la mia voce in diretta durante questa trasmissione della mattina, queste 3 ore del mattino, è anche vero che per preparare tutte le notizie che poi nel corso di questi 180 minuti andremo ad affrontare, c'è un lavoro importante di redazione, che non è solamente quello della mattina quando ci si incontra qui in radio alle 5:30 per un'ora circa di incontro, confronto, in alcuni casi anche incontro che diventa scontro sul modo e sulla maniera con la quale poi certe notizie possono essere affrontate o possiamo dire anche aggredite. Ma poi ci si sente anche in continuazione durante l'arco della giornata. Abbiamo una chat su WhatsApp che ogni tanto sono costretto a svuotare, perché altrimenti la memoria del telefonino viene intasata, ma si parla di centinaia e centinaia di messaggi ogni giorno. E poi l'ultimo saluto prima di andare a ninna intorno alle 11, quando con una brevissima, a volte invece non proprio breve, videochiamata in condizioni indecenti, no? Chi sta col pigiama, chi d'estate sta a torso nudo, capito? Così anche lì si prendono appunti sulle cose che verranno dette il giorno dopo, perché quello che può sembrare assurdo è che per preparare una trasmissione interamente parlata di 3 ore c'è bisogno di tanto, tanto, tanto lavoro. Questo non vuol dire che facciamo un lavoro faticoso, l'ho detto ieri, lungi da me il pensare che questo lavoro possa essere usurante come altri lavori. Io penso a chi lavora in ospedale, per dire, a chi fa i turni di notte, penso alle forze dell'ordine, penso alle persone che operano con i servizi di pronto intervento, a chi è costretto a fare la notte in situazioni che necessitano comunque di un controllo. Però è giusto anche dare merito a chi se lo merita, visto che oggi quando si parla di merito è quasi una parola che alla sinistra dà fastidio. Il merito. Il merito è una cosa importante. Io credo che se in Italia, ma questo in qualunque società, adesso stiamo parlando della nostra nazione, se in qualunque società la meritocrazia avesse veramente un posto rilevante, tutti quanti ne trarremmo in qualche modo vantaggio. Io sono abituato sempre a fare degli esempi in modo che poi si possa capire meglio un discorso, no? Questo forse può aiutarvi a capire che il contrario di merito è raccomandazione. Ok? Quindi se tu ottieni un posto di lavoro e grazie ad una raccomandazione, grazie ad una coscienza, grazie all'essere figlio di, nipote di, questo non vuol dire che tu quel posto non te lo meriti. Magari sei capace, magari sei bravo barra brava, magari sei uno che avrebbe raggiunto quei risultati senza bisogno di qualcuno che segnali il tuo nome o ti permetta una scorciatoia. Però molto spesso sappiamo che questo non corrisponde a verità. E allora il giorno in cui, speriamo mai, ma se dovesse capitare di essere ricoverati in ospedale e dover subire un intervento, e se il responsabile dell'equipe fosse il figlio di un grande chirurgo, uno che ha operato migliaia di volte e sempre con grande soddisfazione del paziente, sempre con eccezionali risultati, arriva il figlio che ha lo stesso cognome del padre, ma non è il padre. Quindi tu entri in sala operatoria e sai che ti opererà il dottor tal dei tali, che è il figlio del professor tal dei tali. Questa assonanza in termini di cognome non significa che per forza di cose quel dottore sia bravo come il padre. Potrebbe anche essere più bravo, potrebbe anche essere più bravo, ma quel posto in sala operatoria, in una struttura pubblica o privata, l'ha ottenuto per le sue reali capacità, quindi grazie al concetto di meritocrazia, o l'ha ottenuto grazie alla segnalazione, alle conoscenze del papà, perché ragazzi i figli sono piazzegore. Che fai? Tuo figlio fa medicina, segue le tue orme, e anche se ti rendi conto che probabilmente il suo posto potrebbe essere benissimo di cola per squartare un maiale, però che fai? Non lo inserisci in determinati ambienti? Ecco, qui entri in gioco tu, qui entriamo in gioco noi. Noi siamo quelli che vengono prelevati dalla loro stanza e da solerti infermieri che ti dicono: stai tranquillo, non ti preoccupare, papà, saluti i parenti, ciao, vedrai, andrà tutto bene, e in quel momento resti da solo. Cioè, quindi non è più il sorriso di tua moglie, di tuo marito, di tuo figlio, di tuo padre, di tua madre. L'ascensore, resti solo. Tu sai che in quel momento, da lì a poco perderai i sensi perché ti faranno anestesia, ok? Quindi entri in sala operatoria, un ambiente che non conosci, il freddo, gente che intorno a te si muove, arriva quello che ti mette l'ago a farfalla nella vena, anche piuttosto rassicurante, e poi ti addormenti. Anche se tu, e questo lo sa perfettamente chi ha subito un'operazione, anche se tu ritieni impossibile che perché hai l'adrenalina in corpo, perché hai paura, perché sai che ti devi operare, anche se ti sembra impossibile il fatto di poterti addormentare, tu vedi che c'è l'anestesista lì con te. Come va? Fai un bel respiro, tu sì, come va? Tutto bene? Boom. Poi ti si spegne la luce, non ti ricordi più niente. Da quel momento in poi la tua vita, la tua salute è nelle mani del figlio del professor Tal dei Tali, che si chiama dottor, ha lo stesso Tal dei Tali come cognome. Ma se in quel posto ci è arrivato perché il padre ce l'ha messo e non per le sue reali capacità, il rischio è che tu possa pure crepare. Il rischio è che l'operazione non vada a buon fine. Il rischio, qualunque tipo di operazione, lo vedete come cancellare il concetto di meritocrazia in una società, poi si può ritorcere contro di noi. Stamattina volevo iniziare la trasmissione parlando di valori e disvalori, perché poi i valori più o meno li conosciamo tutti quanti, e noi parliamo sempre di quelli che sono i valori importanti da insegnare ai giovani, valori che devono essere insegnati nelle famiglie, valori che poi devono essere insegnati anche nella scuola, anche se troppo spesso ultimamente i genitori hanno demandato l'educazione dei figli alla scuola, e visto anche il corpo docente forse sarebbe il caso di tornare all'antico. Ma si parla poco di disvalori, cioè quindi di quei valori negativi, e ognuno di noi ha una percezione dei disvalori. E attenzione, ricordiamo sempre che non stiamo parlando solo ed unicamente degli altri, ma dobbiamo parlare anche di noi stessi. Cioè non possiamo salire su un pulpito e bacchettare gli altri per i loro disvalori, ma dobbiamo farci un esame di coscienza. Noi questi disvalori li conosciamo, li pratichiamo, fanno parte della nostra vita. So, pensiamo ad alcuni disvalori, no? L'avidità. Facciamo un esame di coscienza. Siamo sicuri al 100% di non aver avuto dei momenti che ci hanno visti avidi? Avidità. La tirchieria, che spesso va di pari passo con l'avidità. Siamo tirchi? Perché noi pensiamo sempre alla generosità, che è una cosa bella, e si parla della generosità, ok? Ma della tirchieria non ne parla nessuno. Eppure, se abbiamo avuto contatti con persone tirchie, sappiamo quanto possa essere fastidioso questo disvalore. Poi non parliamo della mancanza di sincerità, non parliamo di bugiardi, ma attenzione, non parlo delle piccolissime bugie, io parlo proprio del bugiardo cronico, di quello che, se tutto sommato, è un collega di lavoro, ma chi se ne frega, cioè mi può raccontare delle bugie, ma poi io non ci vivo insieme, non è una persona che frequento. Ma avere una persona bugiarda all'interno della propria cerchia di amici o della propria famiglia diventa un problema, per non parlare poi della disonestà. Noi siamo sempre stati onesti. Ci sono i disonesti come i bugiardi cronici, cioè sono quelli che campano di quelle che loro reputano essere furbizie, ma in realtà sono furti, truffe, l'ipocrisia. Non il sorriso gentile che ognuno di noi può dedicare al vicino di casa quando siamo in attesa dell'ascensore, arriva il vicino di casa, accenni un sorriso, buongiorno e buonasera. Quella non è ipocrisia, quella è una gentilezza di facciata significa mantenere buoni rapporti di vicinato, no, l'ipocrisia è avere a fianco una persona e non necessariamente, anzi molto spesso non il nostro compagno o compagna di vita, ma persone che comunque fanno parte in qualche modo della nostra quotidianità, persone che hanno una faccia davanti a te e poi ne hanno un'altra quando non ci sei, quelli che ti blandiscono quando hanno bisogno di te, ma poi appena finito il momento del bisogno se ne dimenticano, gli opportunisti che poi diventano anche gli ingrati, cioè quindi la gratitudine, pensate quanto ti può far star male, ci può far star male ricevere un comportamento non grato da parte di persone alle quali abbiamo fatto dei favori, per le quali ci siamo sacrificati, l'ingratitudine, e lasciamo perdere le persone false, perché quelle già fanno parte di una categoria a sé, capito? Quindi parlare dei valori, cioè noi continuiamo a parlare di valori positivi magnificando, ma non abbiamo la capacità di condannare i cosiddetti disvalori. Sono quelli che si trovano esattamente al contrario, sono il contrario dei valori positivi, ma non se ne parla. Cioè, noi quando parliamo di una persona e dobbiamo magnificare le doti di questa persona, possiamo dire che è sincero, che è generoso, che è onesto, che è una persona vera. Però delle persone che si comportano in maniera esattamente contraria, noi abbiamo quasi paura di etichettarle per quello che sono. Ragazzi, merda e Nutella sono tutte e due marroni, ma se te mangi la Nutella te ne accorgi, se te mangi la merda pure.
8: Ascoltaci in auto, FM, DAB, streaming, tutte le modalità di ascolto
1: su rtr99.it.
9: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
10: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
11: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato!
10: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
12: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa Seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte

0: unica sede.
1: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro, la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
2: RTR 99.
3: Ti ricordi?
4: RTR 99, ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 7:16 minuti primi e qualche secondo. A me piace la mattina confrontarci su argomenti che riguardano proprio il nostro quotidiano, la nostra vita, quello che affrontiamo ogni giorno, ma anche raccontare piccole peripezie. No, vi racconto una cosa che è successa ieri, perché poi si dice spessissimo fai le cose che sai fare, e questo è vero, ragazzi, questo è vero. Io credo che in alcuni casi bisognerebbe rivolgersi a dei professionisti. Invece capita, e questo è un mio difetto, perché poi ognuno di noi ne ha tanti difetti. Io sarà che fin da ragazzino sono stato costretto ad arrangiarmi, ok? E questa mia caratteristica me la porto appresso ancora oggi. Certo, un po' si è affinata nel tempo, no? Quindi i classici lavori di bricolage, lavori di giardinaggio, sono che si sporca le mani senza alcun problema se c'è da fare un lavoro. Poi magari il lavoro non viene perfetto come quello realizzato o portato a termine da un professionista, però mi piace molto fare le cose, no? Provo proprio una notevole soddisfazione, e questa mia caratteristica, diciamo che sono anche bravino, non sulle questioni elettriche, perché sulle questioni elettriche zero. Sì, posso cambiare una lampadina, posso cambiare un interruttore, ma finisce lì, fino a che si tratta di collegare due cavi. Ma questo è determinato anche da uno strizzone clamoroso, un cagherone clamoroso che mi sono preso quando ero piccolo, beccato una botta di scossa notevole. Infatti, se qualcuno si chiede come mai io sono diventato così, probabilmente questo deriva dalla scossa che ho preso quando ero piccolino. E un mio vicino di casa ieri mi fa: senti, c'è un problema, ma mi puoi dare una mano? Io mi sono sentito, mi sento, come posso dire, importante, no? Quando qualcuno ti chiede una mano, capito? Quindi viene riconosciuta finalmente da un'altra persona, un estraneo rispetto alla tua famiglia, la tua capacità di fare delle cose. Dimmi, qual è il problema? Però il momento in cui qualcuno ti dice: mi puoi dare una mano? Almeno parlo per me, il mio ego prende il sopravvento. A quel punto io, per non tradire la fiducia che viene riposta, fatico a tirarmi indietro. Dico: dimmi, senza alcun problema. Dice: guarda, mi si è intasato lo scarico il lavabo della cucina. E allora ho assunto subito quella postura pensierosa. C'è caduto qualche cosa? Sai per caso se non so, ti è caduto magari un tappo, un qualcosa che può avere ostruito il tutto? Dice: no, guarda, è proprio niente, però si è ostruito, l'acqua non passa più, quindi ci mette veramente tantissimo a scendere. E lì io ho fatto subito la mia, ma si tratta di un'ostruzione, è intasato, hai provato con dell'acido? E questo poveraccio mi ha detto: sì, ho preso tipo idraulico liquido. Lì sono diventato un po' come tu quando chiami un operaio a casa per un lavoro e questa persona vede il lavoro fatto da un collega in precedenza e dice: ma chi è che ha fatto questo lavoro? Un'opera. sta gente non sa lavorare. E c'è, a meno che non si conosca, però c'è sempre così, questo non sa lavorare. E io ho in pratica assimilato questa capacità, no? Ma quella è acqua fresca. Quella acqua fresca, idraulico liquido, va bene se c'hai cattivo odore, va bene se c'hai proprio i capelli, ma insomma, se è qualcosa di più, sai, magari tu sciacqui le pentole a lungo andare, poi la sporcizia si accumula e poi si indurisce e ti fa da tappo. Lì c'è bisogno di utilizzare degli acidi più forti, però quegli acidi molto forti li vendono, ma li vendono solamente ai tecnici, li vendono solamente a chi ha il patentino. E tu non hai la possibilità di averlo. Dice: guarda, mi posso informare, conosco, comunque penso di sì, guarda, ti chiamo dopo. A quel punto, avendo preso l'impegno, io che cosa ho fatto? Sono andato nel classico smorzo dove vado abitualmente, quindi quello dove ci compro le varie cose, e ho detto: dico, senti, mi fai una cortesia? Mi sono messo quasi in ginocchio. Mi fai in ginocchio? Lei, c'è un signore rumeno che ti dà le cose che ti servono. Senti, fammi una cortesia, mi serve l'acido. No, tu posso darci dopo, perché solo se c'ha patentino. Dico: no, guarda, te prego, mi serve, dai un attimo. No, perché è pericoloso, se dopo ho problemi o dopo ti dicono dove è preso questo. Dico: no, guarda, mi metto gli occhiali, non c'è problema, no. Me l'hai dato anche l'anno scorso, se ha sbagliato l'anno scorso. Dico: però te prego. Insomma, alla fine sono riuscito a farmi da sta bottiglia di acido. Quindi l'ho chiamato, guarda, ho l'acido. Mazza, sei un mito. E vabbè, ma figurati, a momenti gli dà per culo al rumeno. Ma ci è mancato poco proprio che mi facessi sodomizzare, però devo fare la bella figura, no? Quindi vado a casa di questo, dico: guarda, stai lontano, dico, dammi anche uno straccio abbastanza grande, meglio un asciugamano, ma magari che non usi più. Lo metto lì intorno, verso l'acido, tappo subito, mi allontano e si sente, poi si sente una puzza di acido, quindi si aprono le finestre, dico: sta agendo, vedrai, sta agendo, non ti preoccupare, sta agendo, sì, aspettiamo qualche minuto, 10 minuti, fino a che non finisce questo gorgoglio, che poi mi dovete spiegare perché mi state a sentire. Cioè, io faccio la trasmissione raccontando un fatto, poi mi dite perché mi state a sentire, vabbè. E quindi tolgo, dico: adesso vedrai, è tutto fiducioso, convinto che avrei ricevuto la pacca sulle spalle da questo vicino di casa, poi è una persona simpatica, pacca sulle spalle, magari mi avrebbe pure offerto un caffè. Mi sarei andato via pieno di me, capito? Pieno di me, cioè me sarei andato pensando: tu immagina questo quando dicevo, ma sai Luca che mi ha fatto, mi ha sturato la cosa, magari arrivava la moglie: oh, sai Luca ha risolto il problema, no, ma veramente, ma quell'uomo c'ha le mani d'oro. Cioè, già mi aspettavo, facevo tutti sti film, no, che magari lo rincontravo, ecco il mago delle tubature, cose di questo genere, no? Quindi vado ad aprire l'acqua, sembra che l'acqua tutto, dopo un po' si riblocca. Dico: ma si è ribloccata l'acqua? No, non si è ribloccata. Come, non si è ribloccata l'acqua, non va giù. Allora la cosa è più seria. Ma ti ha mai dato questi problemi? E lì ho cominciato a fare tutta una serie. Ma ti ha mai dato questi problemi? No, dico: ma scusa, ma quanti anni sei? Dice: io sono 20 anni, sto dentro questa casa, non si è mai intasato. Dico: no, perché sai, a volte è un problema di dipendenza. L'ho buttata lì, no, ho cercato di buttare anche. No, non è un problema di dipendenza. Perché... Dico: senti, io la soluzione ce l'ho. Dice: la soluzione ce l'ho. Dice: no, perché se no chiamo un tecnico. Ma che spendi i soldi col tecnico? Ma chiami qui in idraulico per studiare la cosa, magari ti chiede una piotta e mezzo, ma lascia perdere. Ma non... Guarda, vado a casa, prendo una cosa e ti risolve. Ma sei sicuro? Ma guarda, chiamo un tecnico. Ma che chiami un tecnico? Ma una piotta e mezzo, ma che i soldi li trovi per strada? Ma lascia perdere, ma ci penso io. Quindi, mentre vado a casa, io già avevo, ma a 100 metri da casa, già avevo cominciato a ragionare. Adesso porto quello che io chiamo il pompone. Il pompone, ragazzi, è un oggetto meraviglioso. È un oggetto meraviglioso. Praticamente in che cosa consiste? Immaginate, avete presente quei fucili che utilizzano i bambini in spiaggia, quello che li riempi di acqua, poi pompi e premi il grilletto e l'acqua che in quel momento è stata pressata dall'aria viene sparata. In questo caso è un pompone professionale. Non vi fate adesso, vi state a formalizzare sul nome che gli ho dato io, ma è pompone, è di acciaio e in pratica ha una pompa dietro con un manometro, tu pompi l'aria dentro e poi c'è un grilletto e il grilletto ti spara una botta d'aria, una cosa... spettacolare. Il funzionamento è spettacolare perché praticamente questo colpo d'ariete con la pressione nel,

0: cambio l'accessorio, lo metto esattamente della stessa identica grandezza del tubo e piazzo lì, pronto, pim, una botta, pim, e ho detto: questo abbiamo sicuramente risolto il problema. Io vedevo che da parte sua c'era una forma di ammirazione. Cioè, ero in quel momento, il mio ego aveva assunto le dimensioni di un mammut, era smisurato. Adesso tranquillo, guarda, sono andato ad aprire l'acqua, guarda l'acqua come scorre perfettamente, dice: è incredibile. Quindi facciamo scorrere l'acqua, dopo 10 secondi fa: oh, ma che sta succedendo? Se sta allaga tutto. Gli avevo spaccato tutto sotto al lavello, spaccato completamente. Quindi mi sono dato da fare per pulire, asciugare, e così. Dice: adesso devi chiamare il tecnico. E mi dispiace, ma figurati, grazie, no, guarda, mi dispiace veramente, guarda, ti ripago io. No, ma che ripaghi te, non ti sta a preoccupare, ma figurati, no. Dico: guarda, veramente mi dispiace, sai, quando fanno, a quel punto ho cercato di impapocchiare qualche cosa, dico: sai, perché quando fanno questi attacchi così, lui aveva smesso di ammirarmi, faceva sì, ma quel sì è, sa fa un cazzo, ma guarda, mi dispiace, ma questo, sai, perché una volta c'era, cioè, adesso con la plastica sì, ma si vedeva perfettamente, ma figura, ragazzi, mamma mia, vabbè. No, ve lo raccontavo perché poi allora, quando c'è un problema chiamate i professionisti, datemi retta, quando c'è un problema chiamate i professionisti. È solo così, vi leggo qualche messaggio perché giustamente dunque così ti impari a salutare il vicino per tenere i buoni rapporti. Meno male che pompa grosso e l'ha chiamato pompone, pensa se pompava piccolo. Ma l'ho chiamato pompone appositamente, te sto a sentire perché vendo l'acido. Tu sei uno, oh amico mio, cioè tu davvero vendi l'acido, quello serio, cioè quello serio. Amico mio, cioè, oggi uno che vende l'acido e sei italiano? No, perché sei italiano, perché dimmi, perché se vendi l'acido, una volta uno c'aveva, dice: oh, c'ho l'amico notaio, c'ho l'amico avvocato, c'ho l'amico farmacista, c'ho l'amico consigliere comunale. Oggi, ragazzi, c'è un amico che vende l'acido, è oro, capito? E poi ecco, arriva il tecnico, va messo direttamente dentro lo scarico con un tubo levando il sifone, e effettivamente hai ragione, è vero, hai perfettamente ragione. No, dice: scommetto che hanno bussato quelli sotto. No, perché lui fortunatamente abitava a piano terra, ecco, prima ancora che raccontassi del pompone, uno dice: con questa risolvi tutto, e mi ha mandato la foto di un prodotto praticamente simile al mio pompone. È praticamente il prodotto, il funzionamento è lo stesso. Se gli si fosse stappato il water, col cavolo che ci andavi. Il water, ragazzi, sono cavoli suoi. Allora, quello che dice: no, vendo l'acido, in realtà lavora all'ADAC. Allora, Millanti, soda caustica a scaglie, che è pericolosissima, ragazzi, è pericolosissima, perché innanzitutto va utilizzata con l'acqua bollente, poi schizza da tutte le parti. No, attenzione, dice: stavo pensando di acquistare il pompone, adesso non lo faccio più. Ma in realtà, ragazzi, il pompone, se utilizzato come ha detto quel nostro ascoltatore, quindi smontando il sifone e messo dentro la tubatura, funziona realmente. Il fatto è che, vabbè, signori, abbiamo cominciato la mattinata parlando di pomponi, e comunque c'è di peggio, c'è di peggio.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no, Ocnoplast ha i profili sottili, regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario, 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus, solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%.

0: Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
2: Ocnoplast, le finestre di design.
3: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aiol 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99€ fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
4: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda? Oh.
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato Fiori Tutto di Concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero, a prezzi sbalorditivi. E udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Dal 9 al 18 ottobre a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno.
7: Concessionaria Fiori, concessionariafiori.it.
8: RTR 99
9: ti ricordi?
10: RTR 99 ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono 7:33 minuti primi e qualche secondo. Vabbè, intanto grazie chiaramente di tutti i vostri consigli, sono sempre ben accetti, anche perché nella maggior parte dei casi sono consigli da parte di persone che non sanno fare niente, esattamente come il sottoscritto, però i consigli si ascoltano sempre, poi bisogna vedere se uno li segue o meno, però insomma vabbè, ma penso che cose di questo genere capitano un po' a tutti, quelli almeno che si industriano a fare delle cose. In alcuni casi può capitare anche di risparmiare, in altri invece poi diciamo chiudo con un messaggio che racchiude un po' il pensiero di molti di voi, ma in realtà racchiude anche il mio pensiero, da parte di Sonia, che dice: quindi sei un pippone. Sonia, hai vinto oggi, hai vinto tu. Potrei chiudere la trasmissione in questo momento, perché hai chiuso, con la tua chiosa mi hai permesso di far capire a tutti quali sono le mie reali capacità. Però in altri casi vi racconterò anche dei miei successi, e che possiamo raccontare solamente degli insuccessi. Pensavo ad una cosa, stamattina mi sento filosofo, non so perché, stamattina sai, botte di filosofia, ho letto una frase che mi ha colpito, e la vita è strana, arriviamo senza niente e lottiamo per tutto, poi alla fine lasciamo tutto e ce ne andiamo senza niente. E questa frase è infingarda è gratis alle 7:35 minuti su RTR 99. Ti ricordi perché? Rammento sempre che non chiediamo non vi chiediamo soldi, non facciamolo questo e non percepiamo contributi pubblici. Però perché dico che questa frase induce in errore? Perché ti porta a pensare che in fin dei conti arrivi al mondo e non c'è niente, a meno che non abbia la pappa fatta, ma la pappa pronta. Comunque devi lottare per conquistare tutto quello che hai conquistato, poi nel momento stesso in cui te ne vai lo lasci qua e te ne vai senza niente. Ma è quella porzione di vita, che può essere più o meno lunga, chiaramente, che tipo di qualità diamo noi alla vita? Perché sembra quasi che non valga la pena. Perché in fin dei conti devi lottare per raggiungere determinati risultati, se poi alla fine te ne vai e non ti resta niente? E qui questo mi permette anche di affrontare un discorso legato alla morte. Potete tranquillamente fare quello che vi pare, toccare ferro, metalli umani, tanto la morte è l'altra faccia della medaglia, no? Da una parte c'è la vita e dall'altra c'è sta la morte. Cioè, se ci pensate, da una parte c'è sta l'ostetrica, da quell'altra parte c'è sta il becchino. Che poi pure sto fatto, parlando di parità dei sessi, non ho capito perché chi te fa nascere è sempre donna, chi te fa morire è sempre uomo. Guardate, chi ti accompagna nella tomba è sempre uomo. Ma è stato pure un po', un giorno magari ne parleremo, perché si dice l'ostetrico e la becchina? Si dice sempre l'ostetrica e il becchino. Però è quello che noi facciamo nella vita, di bello e di brutto, che ci porta ad essere ricordati a qualcuno e ci porta ad essere ricordati come persone brave o persone meno brave, persone antipatiche o persone simpatiche, dando per scontato il fatto che, a meno che tu non sia Madre Teresa di Calcutta, eppure lì qualche detrattore ci sta, però è chiaro che nella nostra vita ci sono quelli con i quali abbiamo avuto un ottimo rapporto e quelli con i quali i rapporti sono stati decisamente molto meno buoni. Ma la morte, io vorrei dire questo, cancella tutto dall'altra parte. Cioè, diamo per scontato, facciamo finta che sia scontato, ok? Anche, lo dico anche a quelli che non credono, a quelli che pensano che con la morte finisce tutto. Ma facciamo un gioco. Diciamo che dall'altra parte inizia una nuova esistenza, ok? Quando tu scavalli, cioè quando il tuo cuore smette di battere, quindi passi dall'altra parte, si azzera tutto, finisce, riparti da zero, tutto quello che hai fatto di buono, tutto quello che hai fatto di male, viene cancellato, e quindi dall'altra parte tu non verrai giudicato per quello che hai fatto in vita, ma avrai la possibilità, avrai una seconda possibilità. È un gioco, sia chiaro, stiamo lavorando di fantasia, sia chiaro, lo ribadisco, non sto parlando di religione, non sto parlando di credo, sto parlando di un gioco. Ma se tu in vita sei stato un essere pessimo, nel momento stesso in cui muori, io devo far finta di essere addolorato? Devo rispettare il fatto che tu sia morto, oppure posso ricordare chi sei stato? Sapete perché vi dico questo? Perché sta passando ormai da parecchio tempo un'idea che in pratica ti impone di doverti comportare con rispetto anche nei confronti di persone per le quali in vita tu non avevi rispetto, per vari motivi: perché non ti hanno rispettato, perché ci hai litigato, perché ti hanno fregato. E allora perché, se muore una persona che ti ha fatto del male, tu devi rispettare il fatto che sia morta? Se muore un ladro, non è perché è morto di colpo che diventa onesto. Se muore uno che ti ha fregato, che ti ha rovinato la vita, che ha distrutto la tua esistenza, che ti ha fatto vivere male, perché devi far finta di essere addolorato o rimanere in rispettoso silenzio visto che è morto? Perché è vero che noi arriviamo sulla terra e non abbiamo niente e ce ne andiamo senza niente, ma è quello che abbiamo fatto durante l'arco della nostra vita che rappresenta un patrimonio importante, ma non in termini economici, in termini di rapporti, come li abbiamo gestiti. Ecco, non vuole essere un discorso legato alla cattiveria o alla mancanza di rispetto, ma secondo me è una cosa che io voglio rivendicare. Io la voglio veramente rivendicare. E questo riguarda anche certi casi di cronaca ma lo so che non voglio fare esempi, ok? Ma pensiamo quando c'è il minuto di raccoglimento che ci viene imposto. Un minuto di raccoglimento. Tu vai ad una determinata manifestazione e c'è un minuto di raccoglimento che ci viene imposto dall'alto. Ma tu non sei d'accordo nel ricordare quella persona. Non sei d'accordo. Perché quella persona almeno per come si è comportata in vita, tu ritieni non meritasse il tuo rispetto. E perché io devo rispettare quel minuto di silenzio? Il che significa onorare la vita di una persona, perché durante il minuto di silenzio non si ricorda la morte di una persona, si ricorda ciò che quella persona ha fatto in vita, ed oggi la vita non c'è più. Voi direte: è da infami non rispettare un minuto di silenzio, è da luridi non rispettare un minuto di silenzio. Io invece la penso in maniera diversa. Se quella persona merita veramente di essere ricordata, allora il silenzio, neanche l'applauso, perché se si chiama minuto di silenzio deve essere minuto di silenzio, perché altrimenti si chiamerebbe minuto di applauso. Ma se quella persona in vita ha rilasciato dichiarazioni, ha fatto delle cose e ti sei sentito profondamente offeso da quelle cose fatte o da quelle dichiarazioni, io rivendico il diritto di non rispettare il minuto di silenzio. Lo so che molti di voi non saranno d'accordo con quello che sto dicendo, lo so perfettamente, ma sapete anche quanto io, essendo il fondatore dello sticazzismo, io dico sempre quello che penso. Sempre quello che penso. Chiaramente questo discorso non vale per tutte le persone che sono morte, ma solamente è ognuno ha una storia personale con una che se n'è andata. Il giorno in cui io me ne andrò, e non so quando sarà, ok? Perché non è che c'ho una data di scadenza, ok? Il giorno in cui io me ne andrò, ci saranno delle persone, sicuramente, che diranno: mannaggia, è morto Luca, mi dispiace, mi faceva tanta compagnia, era bravo, era simpatico, l'ho sentito per 20 anni. E ci saranno altri che diranno, altrettanto giustamente: è morto un fascista de merda, un razzista de merda, un omofobo de merda, ma meglio che sia morto. E che gli vuoi dire? Se quello è il loro pensiero, se quella è la loro percezione, che chiaramente io non condivido minimamente, ma se la loro percezione, possono dire: oh, sai che te dica è morto, ma chi sei? Anzi, meglio così, la merda è meno. E che rientra nella libertà di ognuno. Dunque, vogliamo parlare di cambiamento climatico? No, perché questo è uno dei temi che oggi viene maggiormente dibattuto, ok? Il cambiamento climatico. L'uomo è responsabile del cambiamento climatico. Attenzione, poi si uniscono a volte due discorsi che sono lontani tra loro. Allora, da una parte c'è il cambiamento climatico e dall'altra c'è l'inquinamento. Ora, ieri vi ho detto che noi campiamo meno di un sacchetto di plastica, non di quelli biodegradabili, ma un sacchetto di plastica, cioè, campa più di noi. Dopo 90 anni un sacchetto di plastica, ancora un sacchetto di plastica, dopo 90 anni noi non ci siamo più, ok? Quindi una cosa è l'inquinamento, l'utilizzo della plastica, e chiaramente bisogna avere attenzione per la raccolta differenziata, per il riciclo, ed è una cosa corretta. D'altra parte, viviamo in una società moderna, è giusto avere a cuore le risorse del pianeta, ma non possiamo confondere l'inquinamento con il cambiamento climatico. Si spinge molto su questo fatto del cambiamento climatico, perché poi ci sono le cosiddette politiche green, quelle che ti portano a dire: fai il cappotto termico per risparmiare sul riscaldamento di casa e sul raffreddamento, compra una macchina elettrica, per dire, perché in questo modo tu risparmi e non inquini, monta i pannelli solari, dice, ma abita al terzo piano in via Natale Palli a Turpignattara, do li monto, devi montarli, do li monto, non si sa dove, capito? Ci sono cose di questo genere, no? Allora si spinge molto su che. Poi, quando tu fai presente determinate cose, qualche giorno fa parlavo con una ragazza e diceva: ah, quindi tu sei un negazionista? No, non sono un negazionista. Perché dire tu sei un negazionista significa che neghi un fatto certo. È chiaro? Essere negazionisti. Siamo di parere contrario. Tu dici che è in atto un cambiamento climatico determinato dall'uomo? Io dico che è in atto un cambiamento climatico che è determinato da cicli climatici. Perché ieri vi ho fatto, qualche giorno fa vi ho detto, com'è possibile che quando si sciolgono dei ghiacciai, quindi appaiono, torna alla luce delle grotte, e all'interno di queste grotte, che erano totalmente coperte dei ghiacciai, uno trova delle pitture rupestri. Com'è possibile? Com'è possibile che 10.000 anni prima, 15.000 anni prima, a quell'altezza, a quell'altitudine, potessero vivere delle persone? È evidente che 10.000 anni fa, 15.000 anni fa, dove prima c'era il ghiacciaio ed oggi non c'è più, il ghiacciaio non c'era, si è formato in seguito. E 15.000 anni fa si parlava di cambiamento climatico. È stato trovato a circa 2.000 metri nelle Alpi un pinocembro, quindi si è sciolta una parte del ghiacciaio ed è venuta alla luce un tronco ormai fossilizzato di pino cembro, un albero maturo alto diversi metri, quindi con un tronco importante. Un pino cembro non può crescere a 2000 metri. Quel tronco circa 6.000 anni fa, perché è stato datato circa 6.000 anni fa, è riemerso circa 10 anni fa dal ghiacciaio della Pasterze ed è pesante quasi 2 tonnellate, è riemerso intatto. Pino cembro, 6.000 anni fa. Quindi quando 6.000 anni fa quel pino cembro viveva lì, in quella zona faceva più caldo di adesso. E com'è possibile? Significa che il ghiacciaio si è formato dopo i 6.000 anni. Qualcuno è in grado, quelli che oggi pensano che comprando un'auto elettrica tu salvi il pianeta, è in grado di dare una spiegazione? Ma arrivando un po' più ai giorni nostri, e qualcuno si ricorderà sicuramente la storia di quando Annibale ha invaso l'Italia, ha tentato di invadere l'Italia, e accolto di sorpresa i romani attraversando i valichi alpini con gli elefanti. Qualcuno mi sa dire come sia possibile per degli elefanti passare attraverso i valichi alpini innevati 2243 anni fa? Semplice, 2243 anni fa, quelli che chiamiamo oggi valichi alpini coperti di neve non erano coperti di neve, ma non era cambiamento climatico.
8: RTR 99, ti ricordi?
9: Se vuoi far conoscere la tua attività, siamo pronti. Scrivi o chiama il 375-922-7663 per la tua pubblicità.
8: Su RTR 99, ti ricordi?
11: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
12: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Opilatium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR 99. Opilatium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.
13: Quindi dopo aperitivo?
14: No, oggi ho il dentista.
13: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
14: E perché?
13: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
14: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
13: Faccio di meglio, ti accompagno.
2: RTR 99.
8: Ti ricordi?
10: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 7:52, minuti primi e qualche secondo. Allora, tocco un tema che, come ripeto in continuazione, una persona intelligente eviterebbe di affrontare, però siccome io non sono particolarmente intelligente, ma sono mediamente intelligente, e invece in certi discorsi mi ci fiondo. Allora, da un po' di tempo a questa parte, i social, ma non solo i social, sono letteralmente invasi da trans, in particolar modo persone nate uomini, che poi si sono scoperte, queste persone hanno scoperto di avere un corpo che non corrispondeva al loro reale sentire. E io ho un grandissimo rispetto, io non mi permetterei mai e poi mai di prendere in giro una persona trans. Ritengo che sia veramente una prova molto difficile da superare, guardarsi allo specchio e non riconoscersi nel proprio corpo, sentirsi donna e vedersi uomo, arrivare ad odiare il proprio apparato genitale. Ne parlo con il massimo rispetto. Ritengo che se una persona lo ritiene, a mio avviso però raggiunta la maggiore età, possa avviare un percorso di transizione, e questa transizione può essere totale, nel senso può arrivare anche all'operazione, e voi capite perfettamente di quale operazione sto parlando, oppure può essere parziale, nel senso che prendi delle medicine specifiche che ti cambiano la voce, ti sottoponi a delle operazioni chirurgiche di tipo estetico per addolcire un po' i tuoi tratti somatici, ti sottoponi ad un'operazione di mastoplastica additiva per avere il seno, inizi a farti crescere i capelli se ti piacciono i capelli lunghi, comunque a pettinarti in un certo modo, a truccarti da donna, insomma l'impatto che si ha è quello di una donna. Diciamo che per alcune persone questa trasformazione riesce meglio di altre. Ci sono persone nate uomini che senza arrivare all'operazione, ok? Sembrano donne, ma veramente sono molto femminili, e altre persone che per caratteristiche fisiche sono meno femminili e quindi sono riconoscibili in quanto persone trans. Ora, se tu nasci che sei alto 1,68 m, per fare un esempio, di corporatura e a esile, è più facile avere delle diciamo movenze e avere agli occhi degli altri un impatto molto più femminile rispetto ad uno che ha il fisico, che ne so, The Hulk, no? Hulk è più difficile per lui poi apparire, no, se tu a Hulk gli metti il rossetto, il mascara e una gonna, non è che dici ah Hulk, no, resta Hulk vestito da donna. Quindi, ma queste sono caratteristiche, e attraverso i social sta passando questo messaggio. Allora, se una persona trans che non si è operata ma che sembra in tutto e per tutto una donna, conosce un uomo e escono insieme e sembra andare tutto quanto bene. Sai, c'è quella chimica, è difficile da spiegare, no, ma l'abbiamo provata un po' tutti quanti, qui non c'entra niente l'orientamento sessuale. Quando ti piace un'altra persona, cioè tu ti rendi conto che quella persona ti piace e ti rendi conto di piacere a quella persona, e si arriva al momento dell'intimità, e al momento dell'intimità, se la persona trans è veramente molto femminile e può essere scambiata per una donna, ma non è operata, al momento dell'intimità, quando si entra in contatto con una realtà genitale che è diversa da quella che avevi immaginato, molto spesso il ragazzo, l'uomo, si blocca. E questo suo blocco viene vissuto come una mancanza di rispetto. E io invece credo che di questa cosa bisognerebbe parlarne. Io credo che ognuno di noi abbia il diritto di immaginare che determinate aspettative debbano essere mantenute. Se io sono un ragazzo ed esco con una ragazza e questa ragazza mi piace. È intelligente, è simpatica e ci sto bene. Ora non voglio dire che sarà l'amore della mia vita, la madre dei miei figli, comunque che invecchieremo insieme, però ci sto bene, cioè ci sto veramente bene. E alla fine, dopo 2 o 3 volte così, l'intimità diventa ancora più intima. E se io però mi trovo con una realtà diversa, una realtà genitale diversa da quella che avevo immaginato, e io mi puoi stare simpatica, mi puoi piacere tantissimo, però il fatto che tu abbia il mio stesso apparato genitale per me non va bene. Non è una mancanza di rispetto nei tuoi riguardi, ci mancherebbe, ma a me piacerebbe fare l'amore in un certo modo. Cioè non si tratta qua di essere etero, ma io, se ho pensato a te e se mi piaci così tanto e io voglio concretizzare questa cosa facendo l'amore con te, è per me, ragazzi, fare l'amore con te è fare l'amore con te. Se tu hai le fattezze di un corpo femminile che mi piace anche molto, ma poi al posto di un apparato genitale femminile hai un apparato genitale maschile, io ti posso dire e voglio essere in diritto di poterti dire: guarda, sei una persona splendida, a me questa cosa non va bene. Non divento transofobo, transfobico per questo motivo. Semplicemente è la mia natura, io rispetto la tua e tu devi rispettare la mia. Ecco, sta passando questo messaggio in base al quale, se tu, una volta scoperto che la persona con la quale stai uscendo è un trans e non si è ancora operato, e decidi di chiudere i rapporti, sei una persona sbagliata. Qui non ci sono persone sbagliate. Non sono sbagliato io che mi tiro indietro, non sei sbagliata tu che vivi una situazione con la massima dignità possibile e deve essere rispettata il più possibile, ma non è quello che io cercavo. Ecco, rivendichiamo anche questo, rivendichiamo la possibilità di dire: sei una persona splendida, sei una persona eccezionale, sei una persona con la quale mi trovo molto bene, ma io vorrei fare l'amore in un certo modo e tu questo non me lo puoi permettere. Questo non fa di me un transfobico. È chiaro il concetto?
8: RTR 99.
2: Ti ricordi?
15: Amore, la vasca?
16: Leviamo.
15: Le piastrelle? Leviamo.
16: Anche i mobili del bagno?
15: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
16: E i lavori?
15: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
16: Mi hai levato le parole di bocca.
15: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
17: Iperceramica.
18: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
19: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
18: Anch'io, bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
20: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
18: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
21: Una finestra è una finestra.
22: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
21: Vedo.
22: La maniglia centrale è davvero elegante.
21: Sì, bella.
22: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
21: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
2: Ocnoplast. Le finestre di design.
23: Amore, quanto di anticipo?
24: Zero.
23: E di interessi?
24: Zero.
23: E quanto ci pensi ancora?
24: Zero. La prendo.
25: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MGZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
26: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
25: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: RTR 99, ti ricordi?
10: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8:03 minuti primi e qualche secondo. Io, se siete d'accordo, ma anche se non siete d'accordo, io lo faccio lo stesso, almeno apprezzate la sincerità. Vorrei tornare a parlare della vicenda di Garlasco, ma parlando anche della vicenda di Yara Gambirasio. Senso, Massimo Bossetti e Alberto Stasi, due storie completamente diverse, che sono verificate poi neanche così lontane in senso geografico tra loro. Ma perché oggi ci sono tanti dubbi e tante ricostruzioni che sono totalmente diverse dalle conclusioni alle quali sono arrivati i magistrati, ma ci metto in mezzo anche la vicenda di Olindo e Rosa, ok? Perché oggi ci sono molte tesi, molte ricostruzioni che possiamo definirle non complottistiche, attenzione, ma diciamo innocentiste, che rileggono quanto accaduto in chiave diversa, quindi nel momento stesso in cui la chiave è diversa, poiché una prima lettura ha dato come verdetto la colpevolezza di alcuni, se la chiave di lettura è diversa, per questo diventa innocentista. Lo so che il ragionamento può sembrare arzigogolato, può sembrare entrare in un vicolo cieco dal quale sia difficilissimo uscirne, però proviamo a pensare una cosa. Si chiede spesso, molto spesso, alle forze dell'ordine, agli investigatori, agli inquirenti, di arrivare al colpevole. C'è questa forma di spinta mediatica che porta a dover avere un colpevole. Sapete qual è la verità? Che molto spesso, nonostante oggi ci siano sistemi di controllo maggiori rispetto a quelli di parecchi anni fa, pensiamo alla videosorveglianza, oggi molti reati vengono, molti colpevoli, molti autori di reati vengono scoperti grazie alle immagini di videosorveglianza. Certi reati non vengono solamente raccontati in base alle testimonianze, ma queste vengono corroborate dalle immagini video. Ma una volta questi strumenti non c'erano, così come anche i vari esami del DNA. Io sono convinto che omicidi avvenuti 50 anni fa e rimasti senza colpevole, o con un colpevole che probabilmente era innocente, avrebbero avuto un iter diverso qualora ci fossero state a disposizione le tecniche, per esempio, per il riconoscimento del DNA o per il confronto del DNA. Però c'è questa spinta a dover dare un colpevole. È un po' come se l'opinione pubblica debba essere messa a tacere. È successo questo, io ti do il colpevole, che poi non è detto che sia il colpevole. È un colpevole, è quella persona, probabilmente, dico, probabilmente, che andando a cercare, poi alla fine qualche cosa si trova. È come quando entra la guardia di finanza dentro un negozio, no? Anche se tu sei in regola, se la guardia di finanza vuole trovare qualcosa trova. Se tu trovi il poliziotto della stradale o l'agente della polizia locale particolarmente rognoso che decide di farti la multa perché te la deve fare, stai tranquillo che allora patente, libretto, revisione, poi alla fine ti comincia a controllare. Le gomme davanti hanno meno di 0,5 mm di battistrada. Volendo qualche cosa ti trovano. E questo chiaramente vale anche quando tu stai cercando non il colpevole, ma alla fine, brancolando nel buio, tu ti trovi a definire colpevole non il colpevole, ma quello che ha qualche aggancio con il reato che gli viene contestato. Massimo Bossetti è realmente l'assassino di Yara Gambirasio? Punto interrogativo. Alberto Stasi è veramente l'assassino di Chiara Poggi? Punto interrogativo. Olindo e Rosa sono veramente gli autori della strage di Erba? Doppio o addirittura triplo punto interrogativo. Ma tutto nasce dalla sete mediatica di dare un nome ed un cognome ad un colpevole. E allora chi indaga potrebbe, il mio è una supposizione, ok? Potrebbe rovinare la vita ad un innocente pur di creare un colpevole. La vicenda ora, ad esempio, no, di Chiara Poggi, la vicenda di Alberto Stasi. Io sto notando che si stanno creando due fazioni, ma in realtà la fazione dovrebbe essere unica, se posso sapere la verità. Invece ci sono due fazioni: la fazione che vede Alberto Stasi innocente e la fazione che lo vede colpevole. Ma attenzione, non c'è dall'altra parte un altro indagato, un altro sospettato che ha contro di lui delle prove inoppugnabili, cioè le stesse prove che hanno portato Alberto Stasi ad essere considerato colpevole, la stessa validità delle prove, lo stesso peso specifico delle prove che hanno portato Alberto Stasi ad essere colpevole sono uguali per quel che riguarda Andrea Sempio. Forse, e ripeto forse, dovremmo avere il coraggio di arrenderci. Quanto è brutto dire una cosa di questo genere, no? Il coraggio di arrendersi. Ci sono oggi, purtroppo, dei crimini, dei reati estremamente efferati, estremamente violenti, che per pura casualità possono anche rappresentare l'omicidio perfetto. L'omicidio perfetto è quello nel quale un individuo uccide un'altra persona e non viene mai identificato. Può capitare? Certo, può capitare. I cosiddetti cold case, i casi irrisolti, quelli nei quali alla fine anche chi indaga è costretto a dire: non abbiamo trovato nulla. Ecco, lo so che è un atto di resa, attenzione, lo so perfettamente, però può capitare. E questo non determina una mancanza di capacità da parte di chi dovrebbe analizzare i vari reperti. Questo non si concretizza come una volontà di coprire qualcuno per rovinare la vita d'altri. Semplicemente, allo stato attuale, noi ci troviamo in una condizione che è quella di dover per forza avere un colpevole, e ci accontentiamo dell'avere un colpevole. È quello che sta succedendo ad esempio alla famiglia Poggi, che si accontenta di un colpevole e non vuole che invece si scopra il colpevole. E per quanto assurdo possa essere, guardate che questa, la mia, è un'iperbole, ma serve a farvi capire, perché se si accetta la revisione del processo e quindi Alberto Stasi viene annullata la sentenza e viene considerato innocente e viene portato a processo Andrea Sempio, e se le prove contro Andrea Sempio non saranno talmente forti da reggere l'urto in tribunale, sapete cosa vorrà dire? Che Alberto Stasi non è colpevole, ma non è colpevole neanche Andrea Sempio, e che l'omicidio di Carapocci resta senza un colpevole.
0: RTR 99, ti ricordi?
1: Chiara, oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
3: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente! Sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista!
1: Allora ci vado anch'io! Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati! Devo cambiarli al più presto!
3: Fai bene! Con gli sconti del 30 e del 50%, da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera! Info e indirizzi su otticasalvagente.it. Offerta valida anche a ottobre!
4: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
0: RTR 99, ti ricordi?
10: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 8:14, minuti primi e qualche secondo. Dunque io volevo farvi riflettere su una cosa che secondo me è importante. Quando si parla del diritto alla casa, del diritto all'abitare, è importante? Viva Dio, certo che è importante, mi sembra naturale che sia importante, mi sembra logico che sia importante, però il fatto è che la casa è un bene rifugio, è un tetto sopra la testa, e non averla, quindi trovarsi in emergenza abitativa, rappresenta un grandissimo problema. In Cina questo problema lo hanno risolto qualche decina di anni fa. Dunque, quando la Cina ha avviato questa trasformazione, cioè chiamiamolo un capitalismo rosso, ok? Perché poi in Cina oggi la Cina è una macchina da guerra commerciale, una macchina da guerra economica, però per far sì che questo potesse avvenire, c'era bisogno di creare degli enormi distretti industriali. In Cina sono cresciute delle città che sono diventate delle vere e proprie megalopoli in un arco di tempo brevissimo. Mio figlio mi diceva che adesso a novembre dovrà andare per un periodo di tempo in Cina per lavoro, e quando mi ha detto: sai papà, devo andare a Chongqing, io non sapevo dell'esistenza di una città, pensavo fosse un paese, cioè è come se uno in America dice: sai, devo andare in Italia. Dove devi andare? No, a Spello. Non è detto che Spello lo conoscono tutti quanti, magari in Italia lo conoscono tutti, ma non è detto che un americano conosca Spello. No, così, Chongqing, e dov'è? Ma ci sono 10 milioni di abitanti, considerando che a Roma siamo 4. 10 milioni di abitanti, Chongqing, c'è il volo diretto da Londra a Chongqing, non l'ho mai sentita, ma ce ne sono tante di città di questo genere in Cina, città dove vivono 10-15 milioni di abitanti, al di là di Shanghai e Pechino, che sono le due che ti vengono in mente, no, quando parli della Cina. Ma la Cina aveva bisogno di manodopera, e dove potevi trovare la manodopera? In campagna. Quindi in Cina c'è stato questo fenomeno dell'inurbamento, con milioni e milioni di persone sono state richiamate in questi distretti industriali. È solo che persone che venivano richiamate nei distretti industriali avevano bisogno di un posto dove vivere con la loro famiglia. Siccome io l'ho viste con i miei occhi e ve ne posso parlare, se si esce dalla zona centrale, che è un po' come Manhattan, grattacieli, quindi se la vedi ti sembra America in tutto e per tutto, se esci a 10 km, a 15 km, tu hai queste enormi distese di palazzoni alti 20-30 piani, tutti uguali, chilometri e chilometri di palazzoni tutti uguali, cioè in confronto Corviale è una villetta bifamiliare col giardino, per darvi un'idea. Ok, la Serpentara in confronto è una quadrifamiliare, ok? Ma ci sono chilometri e chilometri di questi palazzoni tutti uguali, palazzoni costruiti dallo Stato cinese per gli operai cinesi che lasciavano le campagne e si trasferivano con le loro famiglie in queste case popolari, ok? Quindi il problema dell'emergenza abitativa in Cina non c'è, perché sono state costruite le case popolari molto fuori dal centro. In Italia questo, ragazzi, si è verificato in minima parte, perché le case popolari, purtroppo l'edilizia popolare, almeno in base a quello che era il bisogno della nostra nazione, non è stata creata. Cioè, quindi oggi quelli che dicono il diritto alla casa, il diritto alla casa non significa che la casa ti deve essere data gratis, significa che lo Stato costruisce delle case, chiaramente con edilizia popolare, case sicure, per carità, tutto a posto, però edilizia popolare, ma la casa te la dà, ma la casa poi la devi pagare. Il giusto rispetto al tuo reddito, ma la casa la devi pagare. Invece in Italia passa il concetto che il diritto all'abitare deve essere gratuito, tu mi devi dare una casa perché sei lo Stato, e questo è sbagliato. Se noi guardiamo quello che è accaduto in Cina, il modo in cui in Cina hanno risolto il problema dell'emergenza abitativa, si parte proprio da questo: io ti do una casa, tu lavori. Chiaramente, facendo l'esempio in Italia, no? Se tu prendi 1500 euro al mese, io ti do una casa e tu me la paghi 200 euro al mese, ma poi ti paghi le bollette, cioè ti paghi il condominio, ti paghi la gestione della casa. Io ti do una casa, ma tu quella casa poco, ma la devi pagare. In Italia questo concetto non c'è. Mi devi da casa, e se non me la dai, io casa me la prendo. In che modo? Attraverso le occupazioni. Capite perché il sistema è una bolla che sta esplodendo? Ed è quello che è successo in Spagna. Dunque, adesso ci saranno le nuove elezioni in Spagna, e che se ne dica, signori, in Spagna stanno festeggiando perché non vedono l'ora di togliersi le scatole una forse l'uomo politico che ha creato più danni di Francisco Franco in Spagna. E l'ultima idea, oltre alla regolarizzazione di 500.000 africani, oltre a questa idea, è chiaramente questi 500.000 africani, poi una volta che sono diventati cittadini spagnoli, hanno cominciato a chiedere casa, hanno cominciato a chiedere il riconoscimento dei loro diritti, il diritto all'abitare. Signori, come puoi coniugare, far diventare 500.000 di nuovi cittadini spagnoli senza che abbiano un lavoro e senza che abbiano in grandissima parte una casa? Ecco fatto il colpo di genio. La riforma degli affitti che Sanchez ha tentato in tutti i modi di far ingoiare alla Spagna. Ma in che cosa consiste questa riforma degli affitti? Perché per capire il motivo per il quale Sanchez viene considerato un pericolo per la tenuta dello Stato, per evitare una guerra civile, ragazzi, dobbiamo scendere a fondo per parlare di questa riforma degli affitti. Allora, in Spagna il contratto di affitto, normale contratto di affitto, non è uso residenziale, non è come quello in Italia 4 più 4. In Italia, in Spagna il contratto è unico, 5 anni di affitto. E allo scadere dei 5 anni, il proprietario può non rinnovare il contratto di affitto. Perché? Perché ha bisogno di quella casa. Ma perché la vuole dar cugino? Perché non vuole rinnovare il contratto. La casa è sua, può farlo, legge finora gli permetteva di farlo con un preavviso di 6 mesi. Quindi tu 6 mesi prima della scadenza, chiaramente entro 180 giorni dalla scadenza, tu mandavi una raccomandata all'inquilino e dicevi allo scadere del contratto non sarà rinnovato, e quindi una lettera formale. Ok, oggi no. Allora, se attenzione, il proprietario di casa, questa è la riforma degli affitti di Sanchez, io poi ve lo dico e dite voi se una cosa di questo genere fosse proposta in Italia che cosa accadrebbe. Allora, se il proprietario di casa non vuole rinnovare il contratto, non è che lo vuole chiudere in anticipo, no, alla scadenza del contratto non lo vuole rinnovare, deve versare all'inquilino una buonuscita. Voi direte, vabbè, di quant'è questa buonuscita? Se paga 1.000 euro al mese, diciamo un mese di buonuscita. Ok, no. 12 mesi del prezzo medio dei canoni in zona per una casa più o meno simile. Quindi vi faccio un esempio concreto. Ok. Diciamo che 5 anni fa, quando una persona che ha affittato l'appartamento ha accettato un canone di 1.000 euro al mese, nel corso di questi 5 anni la zona è migliorata. Non so, hanno aperto, dico, una stazione della metropolitana, hanno aperto un centro commerciale, hanno aperto un ospedale lì vicino, quindi comunque ci sono dei servizi e la zona è migliorata, e quindi il valore immobiliare di quella casa è aumentato. Questo vuol dire che la casa che era affittata a 1.000 euro oggi si trova in affitto a 1.300 euro. Quindi il proprietario, su questa base, i 1.300, perché si parla del prezzo medio dei canoni al momento della chiusura del contratto, visto che è di 1.300 euro, il proprietario deve versare 1.300 per 12 mesi, quindi 15.600 euro. Quindi lui ha affittato una casa per 5 anni e alla chiusura del contratto deve versare un anno e circa 15 mesi circa di contratto. 15 mesi e mezzo d'affitto, glieli deve restituire. Ora, di fronte ad una proposta di questo genere, chi ha una casa in affitto? Ma secondo voi, ragionateci bene, che cosa fa? O la lascia libera, e quindi non diventa più conveniente avere una casa, perché quando tu compri una casa con i sacrifici, tu quella casa la compri per metterla a reddito, ok? Quindi la casa la compri accendi un mutuo sopra e con i soldi dell'affitto ci paghi il mutuo. Più o meno è equivalente, ok? Se poi alla fine dei 5 anni ti rendi conto che non l'hai affittata per 60 mesi, ma l'hai affittata per 47, per 45 circa, perché 15.000 glieli devi restituire, l'hai affittata per... ma nel corso di questi 45 anni, 45 mesi, tu hai continuato a pagare le spese di gestione straordinaria, hai continuato a pagare le spese, chiaramente le tasse sugli immobili. Non ne vale più la pena, a meno che, ripeto, a meno che tu non aumenti il prezzo d'affitto.

0: Sanchez, ragazzi, l'uomo nuovo della sinistra. Cioè uno che farebbe almeno prima a dire, perché almeno noi in Italia abbiamo qualche eurodeputato che lo dice, le case vanno tolte, le case vanno requisite. Le case vanno tolte, le case vanno requisite. Comunque il 20 novembre ci saranno le elezioni in Spagna e vedremo come andranno a finire, perché o il racconto della sinistra è di uno statista meraviglioso, al netto dei problemi della moglie, problemi, la moglie andrà a processo, non è insomma una bella cosa, oppure gli spagnoli decideranno per cambiare marcia, e allora insomma, però so, decideranno gli spagnoli, vedremo il 29 novembre cosa accadrà. Nel frattempo è passata più di una settimana e io come cittadino di Roma e voi come cittadini di Roma, nessuno di noi ha ancora sentito una sola parola del sindaco Roberto Gualtieri sulla triste e miserrima vicenda che ha portato Vanna Marchi e la figlia Stefani Nobile ad essere omaggiate di un premio privato all'interno della sala della Protomuteca in Campidoglio, sala che è stata affittata da un privato per un premio che ha un valore estremamente limitato, ma molto limitato, ma che le due condannate per truffa aggravata, le due che hanno soggiornato nelle galere italiane, hanno detto premiate al Campidoglio, il Campidoglio non è per tutti, quindi come se fosse stata Roma a premiarle. E io, signori, non voglio dare la colpa, come qualcuno cerca di fare, alla guida del PD di questa città, assolutamente, ma io mi attendevo, mi attendo e non smetto di attendermi due parole dal sindaco Roberto Gualtieri. Basterebbe dire: c'è stato un errore di valutazione, non abbiamo controllato le persone che sarebbero state premiate all'interno di una sala prestigiosa come quella della Proto Moteca, abbiamo cambiato il protocollo, mi assumo la responsabilità di questo errore, ma Roma non ha mai premiato Stefania Nobile e Vanna Marchi e mai le premierà. Questo io mi attendo dal sindaco Roberto Gualtieri. Se non lo fa, se vede che forse la pensa in maniera diversa.
1: Ascoltaci in streaming da tutto il mondo
2: su rtr99.it.
3: Sono José Mourinho, mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Amore, la vasca?
6: Leviamo.
5: Le piastrelle?
6: Leviamo.
5: Anche i mobili del bagno?
6: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
5: E i lavori?
6: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
5: Mi hai levato le parole di bocca.
6: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
7: Iperceramica.
8: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
9: Non accontentarti di sentire basta, meriti di sentire al meglio. Da oggi la tecnologia dell'udito fa un salto nel futuro.
10: Da Italphone arrivano i dispositivi di nuova generazione, invisibili e guidati dall'intelligenza artificiale per darti una chiarezza mai provata prima.
9: Inizia subito a sentire la differenza. Prenota una valutazione personalizzata e scopri la comodità di una rata a partire da 99 euro al mese. Italphone, e ritorna all'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
11: Chiara! Oh, che occhiali!

0: stile. Ancora aria di vacanza?
1: Ciao Marco. No, no, aria di sconti. Li ho presi da Ottica Salvagente. Sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
0: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
1: Fai bene. Con gli sconti del 30 e del 50%, da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it. Offerta valida anche a ottobre.
2: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre

0: 10.900 euro e... udite, udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. La tua c'è e costa meno. Vi aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
1: RTR 99
2: ti ricordi?
3: RTR 99 ti ricordi, Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8.33, minuti primi e qualche secondo. Un nostro ascoltatore mi chiede un'informazione, dice: puoi parlare di quei sensori a forma di San Pietrino messi tra i San Pietrini a Roma? A Trastevere è pieno, li vedo tutti i giorni, ma che servono? Altra generata per buttare i soldi. No, Alessio, non... allora, si tratta di sensori che rilevano la presenza di un'autovettura, e se quell'autovettura non ha pagato il parcheggio, quei sensori entrano direttamente in collegamento con le macchine della polizia locale, che hanno un dispositivo apposito che dialoga con quel sensore tra i San Pietrini e dice: oh, fermate! Ora te la dico in maniera così: guarda che questo non ha pagato il parcheggio. A quel punto viene emessa la multa. È una cosa molto diretta, è immediata. Se stiamo parlando di quei sensori, se parliamo di questi sensori, servono per quello. Poi se ce ne sono altri, chiaramente non ve lo so dire, però so che a Roma stanno montando parecchi di questi sensori anche sulle strisce blu, non necessariamente a Trastevere, ma un po' in tutta Roma, almeno così mi hanno spiegato il funzionamento. E guarda che è un sistema. Adesso, qualcuno di voi ha scaricato un'applicazione che si chiama Easy Park? Easy Park? Allora, è molto semplice utilizzare questa applicazione. Tu praticamente arrivi, ti parcheggi chiaramente in un... ma questo funziona quasi in tutta Italia, perché io l'ho trovato in molti posti in Italia, questa applicazione Easy Park. Non in tutti, ma in... tantissimi posti, credo nel 90%. Tu arrivi, parcheggi la macchina e chiaramente sull'applicazione hai inserito la targa della tua autovettura, e il sistema GPS identifica esattamente dove ti trovi. A quel punto puoi stabilire quanto ti fermi e dai l'ok all'inizio sosta. Però la comodità di questa applicazione qual è? È che se tu stabilisci di stare 4 ore e poi torni dopo 2 ore, blocchi la sosta e paghi solamente quelle 2 ore. E i verificatori controllano che tu abbia pagato la sosta senza bisogno di mettere il tagliandino. È un sistema un po' avanzato, funzionerà? Non funzionerà? Non te lo so dire, credo che tuttora sia in fase sperimentale. Però almeno questo è quello che mi hanno detto, quindi io ti dicevo, ti spiegavo, o meglio ti rendevo note le informazioni in mio possesso, tutto qui. Allora, vabbè, della vicenda di Vanna Marchi e Stefano Nobile ne abbiamo parlato. Dunque, questa cosa va affrontata, ne possiamo parlare, ma con la massima tranquillità. Dunque, a Piacenza, nelle mense scolastiche, è stato eliminato il prosciutto. Quindi consideriamo che è stato eliminato non solamente il prosciutto, è stato eliminato il consumo, l'uso di carne di maiale. Questo avviene in una regione in Italia dove il maiale viene utilizzato per produrre salumi che ormai hanno una caratura mondiale. Parliamo spesso del prosciutto, ma in realtà dal salame si ricavano dei salumi eccezionali, salumi eccellenti, di vario genere, dai gusti più decisi, più delicati. Si dice che del maiale non si butti via nulla, no? Ora, il fatto che nelle mense scolastiche di quella determinata regione, stiamo parlando dell'Emilia Romagna, Piacenza in particolare, sia stata eliminata la carne di maiale, secondo me non è un atto di rispetto nei confronti di chi considera il maiale come un animale impuro, ma si tratta di una sottomissione. Ora vedete, io non ci vedo nulla di male. Allora, tu sei musulmano, non consumi carne di maiale, mi sta bene, io non ti voglio obbligare a consumarla. Tu sei vegetariano? Io non ti obbligo a mangiare un hamburger. Tu sei vegano? Ma non ti faccio neanche mangiare le uova. È chiaro il concetto? Io ho rispetto. Ma dovrebbero esserci dei menù personalizzati in base alle esigenze anche religiose. Perché questa non diventa più inclusione, diventa sottomissione. Cioè, capite? Sottomissione. Ora, non è che se ai bambini togli il prosciutto, i bambini muoiono di fame. Muoiono di fame, no, assolutamente. Ma se tu al bambino togli la fettina di maiale, non è, o la salsiccia, non è che il bambino muore di fame, ma è il gesto iniziale, il fatto di accettare una norma ed imporla agli altri. Questa non è accettazione delle rispettive usanze e andare insieme lungo la stessa strada di un accordo, è una sottomissione, rinunciare a qualcosa. Quindi io rinuncio ad un qualcosa che fa parte delle mie tradizioni, ma nel momento stesso in cui io rinuncio, io mi sto sottomettendo. Guardate che in una nazione come la Gran Bretagna, dove la sottomissione all'Islam è in una fase decisamente più avanzata, è successa una cosa che, se ci pensate bene, è assurda, anche perché ci sono battute che dovrebbero essere prese per quelle che sono, battute. Questo è un agente di polizia in pensione, ok? Che è stato rintracciato, ha subito un processo, è stato condannato e multato per aver condiviso, sapete, uno di questi meme, una di queste immagini, ed era, andava presa come una battuta, ma in Inghilterra, in Gran Bretagna, questo non è permesso. Perché quello che lui aveva pubblicato sui social recitava esattamente questo. Questo signore si chiama Stephen Gray, ha 65 anni, è stato per più di 30 anni nella polizia, ha ricevuto degli encomi per il suo lavoro e nella sua difesa ha detto: ma il mio era una cosa divertente, satirica, non volevo offendere nessuno. Il giudice lo ha condannato quindi ad una pena detentiva, e va bene, in galera non c'è andato, lo ha condannato al pagamento di una sanzione pecuniaria e quella l'ha dovuto pagare. Il risultato è che oggi Stephen Gray, dopo una vita nella polizia dove era considerato un ottimo agente, oggi ha la fedina penale macchiata, tutto per aver pubblicato sui social un post con scritto: curiosità sul bacon, chi mangia bacon ha meno probabilità di sposare una bambina di 9 anni. Voi lo ritenete così offensivo? Cioè, si possono fare delle battute o il senso dell'ironia non è accettato quando si parla di Islam? Curiosità sul bacon, chi mangia bacon ha meno probabilità di sposare una bambina di 9 anni. Io l'ho trovato una cosa divertente, cioè una cosa che comunque ti strappa un sorriso. No, no, perché oggi la sinistra è pericolosa. La sinistra da sempre ha un problema. Oddio, per dire la verità, la sinistra di problemi ne ha centinaia. Però una caratteristica storica della sinistra da sempre è quella di non essere lungimirante. La sinistra ogni volta ha pensato all'oggi, ma non ha mai pensato alle conseguenze delle decisioni dell'oggi. Fateci caso. Tolto forse Enrico Berlinguer, in Italia chi può essere considerato un vero statista di sinistra? Non mi dite Togliatti, per favore, eh? No, un vero statista di sinistra, tolto Enrico Berlinguer. Lo statista è diverso dal politico. Il politico è quello che dice oggi le cose per avere un vantaggio. Lo statista è quello che dice oggi le cose affinché le persone che votano per il suo partito abbiano un vantaggio domani. Ok? Allora, la sinistra oggi che cosa sta facendo? Sta cercando di crearsi un bacino elettorale laddove non riesce con gli italiani, o comunque non riesce con un numero sufficiente italiano a sopravanzare la destra, o comunque quello che risulta essere di destra, perché alla luce dei fatti e anche al netto di quelle che possono essere le divisioni che ci sono all'interno del centrodestra, anche la difficoltà di comunicare, ragazzi, comunque quello che può essere considerato destra in Italia o centrodestra tra Meloni, Tajani, Salvini e Vannacci arriva al 50% abbondante, supera di parecchio il 50%, ok? E quindi la sinistra, che in questo momento sta facendo leva sulle difficoltà del centrodestra di dialogare su alcuni temi, però sa perfettamente che deve portare soldati in guerra. Per guerra si intendono le elezioni, queste ma anche le prossime. Quindi sta cercando di crearsi una base elettorale con quei 2 milioni circa di nuovi italiani che, avendo diritto al voto, potrebbero scegliere tranquillamente la sinistra. Ma quando tu provi a chiedere alla sinistra: ma ti rendi conto che cosa stai facendo? Quando tu chiedi a qualcuno di sinistra: scusami, ma le battaglie che delle quali hai sventolato la bandiera con grandissima forza, quindi la parità tra uomo e donna, come fai a coniugarle con la difesa dei diritti di stranieri musulmani? Cioè, come puoi pensare che oggi i musulmani ti scelgano anche per le tue battaglie per la parità uomo-donna, sacrosanta, attenzione, e per le battaglie a favore del mondo arcobaleno, sacrosante, ci mancherebbe altro, ma quei milioni di musulmani che oggi ti votano perché a loro serve, piano piano aumentare di numero, ma voi siete convinti che un domani quelli che oggi ti votano, un domani non voteranno per i loro presenti in Parlamento, che si staccheranno dalla sinistra e creeranno uno Stato parallelo, o comunque tenteranno di creare uno Stato parallelo? Perché quando ci saranno delle rappresentanze musulmane in Parlamento, quindi dei partiti di ispirazione musulmana che hanno dei chiari riferimenti all'Islam, ma voi pensate veramente che i musulmani continueranno a votare Elie Schlein o Giuseppe Conte, o avendo Mummen al-Bambum che è a capo di un partito? Voi credete veramente che le vostre battaglie di oggi verranno sostenute da quei partiti di ispirazione musulmana che domani saranno presenti in Parlamento perché voi li avete portati in Parlamento? O vi troverete a dover rintuzzare e ad accettare quello che sarà un decadimento della nostra società sotto forma dei diritti delle donne e di tutti quelli del mondo arcobaleno? Voi non ve ne rendete conto perché non guardate al di là del vostro naso. Voi pensate che la vostra battaglia sia quella di battere le destre, ma vi state alleando con nuovi italiani che un domani non solo non vi voteranno, ma vi verranno contro. Io, vedete, quando parlo degli stranieri, io divido sempre gli stranieri che sono qui per lavorare in quanto italiani e diventano italiani, e gli stranieri che sono qui perché in Italia fa comodo. Dunque, quanto costa arrivare in Italia? Quanto costa arrivare in Europa? Adesso diciamo in Italia, ma quanto costa arrivare in Europa? Più o meno, da quello che ci viene detto, a causa di questi trafficanti di esseri umani, a seconda anche di dove parti, i trasferimenti e tutto il resto, signori miei, si parla di cifre che sono intorno ai 10.000 euro. E sono tanti, tanti, tanti, tanti soldi, ok? Anche perché questi trafficanti di esseri umani ti propongono il viaggio, bisogna pagare le mazzette ai vari dogani, poi arrivi nei paesi del Nord Africa, ti devi imbarcare e via, ok? Circa 10.000 euro. Ma ragazzi, con quella somma, se tu vuoi venire in Europa e vuoi venire in Europa onestamente per lavorare, quindi riconosciuto con tanto di nome, cognome, avere una tracciabilità della tua vita, tu puoi richiedere il passaporto. In certe nazioni, se vuoi fare velocemente, in Africa paghi pure la tangente e ti danno il passaporto in poco tempo. Non vuoi andare nell'aeroporto più vicino con l'autobus, ti paghi pure l'autista per arrivare in aeroporto, ti paghi il volo per arrivare in Europa e hai risparmiato. Però se arrivi così con un documento è una cosa, se arrivi secondo logica tu non vieni assistito. Però se arrivi come un povero migrante che scappa dalla guerra e chiede che venga riconosciuto lo status di rifugiato, automaticamente tu hai vinto vitto e alloggio per un periodo di tempo indefinito. È chiaro questo ragionamento, è chiaro questo concetto? Vedete, quando io dico che non vi dovete azzardare in alcun modo a paragonare una trasmissione come questa ai cosiddetti influencer di destra, ieri c'è stato un ascoltatore che ha fatto: quando andrai in pensione potrà sostituirti, e mi ha fatto il nome di un influencer di destra. Io ieri ho detto, anche abbastanza piccato ho risposto: per fare una trasmissione con questa c'è bisogno di capacità di esprimersi, conoscenza dell'italiano, conoscenza dei fatti, conoscenze storiche, una certa cultura. Cioè non si tratta di fare un video di 30 secondi, qua si tratta di parlare tutti i giorni per 3 ore. E voi ritenete che un discorso così articolato possa essere tenuto da un influencer di destra? Datemi una risposta, per favore. Ecco perché quando mi dite: ma perché non inviti gli influencer di destra? Ragazzi, perché per poter parlare in radio devi dire le cose, altrimenti vai a fare buffone alla zanzara.
1: RTR 99,
2: ti ricordi?
4: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere, e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
5: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
2: RTR 99,
1: ti ricordi?
3: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8:53, minuti primi e qualche secondo. E guardate che quando io parlo di stranieri, io divido gli stranieri tra quelli che meritano di stare qui e quelli che a mio avviso non meritano di stare qui. E quando mi dicono: ma anche gli italiani delinquono, e chi lo ha negato? Il problema è che io un italiano non lo posso mandare al paese suo, perché sta al paese suo. Uno straniero che delinque, io voglio che vada al paese suo. Uno straniero che non delinque, io voglio che, poiché ha dimostrato di sapersi integrare perfettamente, ha tutto il diritto di essere considerato un cittadino italiano, né più né meno, come il sottoscritto. Vedete, io sono il vero antirazzista. Ora vi dico una cosa, utilizzando un termine che non si può utilizzare, ok? Nel senso, è un termine che le persone nere considerano offensivo. Se utilizzo questo termine è solo per parlare di un fatto storico, ok? Quindi lungi da me qualunque intento offensivo, lungi da me, ok? Lo sapete chi sono i negri da cortile? Allora, quando in America era purtroppo, esisteva purtroppo la schiavitù, e quindi gli schiavi venivano portati dall'Africa per lavorare in queste grandi fattorie, raccoglievano il cotone, era un lavoro estremamente duro, umiliante. Questi uomini e queste donne che venivano portate via dai loro villaggi e portate poi in America su queste navi cosiddette dei negrieri, perché così una volta si chiamavano. Io sto parlando di un fatto storico, attenzione. Una volta arrivati in America venivano venduti, quindi venivano portati, allora facevano vedere la persona in questione, magnificavano le doti di questa persona, è forte, ha i denti sani, è una bella ragazza, e c'erano quelli che compravano gli schiavi. Guardate che è una cosa che fa rabbrividire, compravano gli schiavi, e gli schiavi venivano mandati a lavorare nei campi, turni di lavoro massacranti. C'era chi li controllava e li frustava se non rendevano o se riposavano, e dormivano in casupole di legno, come potevano dormire i maiali, ok? Questa era la vita degli schiavi. Alcuni di questi però, che avevano dimostrato di essere più capaci, bravi, venivano, lavoravano a stretto contatto con il padrone e godevano di quei piccolissimi vantaggi per loro e per quella che poi sarebbe stata la loro famiglia. Quindi il negro da cortile era magari quello che si occupava degli oggetti di proprietà del padrone. La moglie era quella che era la mami, quella che si occupava di cucinare, di tenere pulita la casa. E magari questo negro da cortile insieme alla negra da cucina si innamoravano e quindi si sposavano e facevano dei figli, sottostavano a questo loro essere schiavi, ma non ce l'avevano col padrone, perché quei minimi vantaggi permettevano loro di vivere appena meglio. Per questo venivano definiti negri da cortile e trattati con disprezzo da tutti gli altri schiavi. A loro veniva additato il fatto che per avere piccolissimi vantaggi, piccolissimi, ma sempre schiavi erano, loro accettavano di servire il padrone con reverenza. Il termine negro da cortile, mutuato chiaramente da quell'America, sta arrivando anche ai giorni nostri. E sapete oggi chi viene definito negro da cortile? Tutti quegli stranieri, indipendentemente dal colore della pelle, che oggi dicono ad altri stranieri: se non vi sta bene questa nazione, andatevene. Io sono straniero. Mio padre ha lottato per farsi accettare, ha lavorato onestamente, mi ha fatto studiare Io sono nato in questa nazione, le mie origini sono di una nazione lontana, ma io sono italiano. Agli stranieri che arrivano qua e pretendono solo diritti, ma non conoscono il termine doveri, io dico andatevene. Siete voi che ci fate vivere male. Se siete stranieri e siete in Italia per delinquere, spacciare, stuprare, dovete essere messi in galera e dovete essere cacciati. Quando tu trovi uno straniero che dice io sono a favore della remigrazione, ecco fatto che si alza il coro di quelli che si definiscono antirazzisti e li definiscono negri da cortile, come se gli italiani fossero i padroni che permettono a questi stranieri di poter vivere in mezzo a loro. No, ragazzi, quegli stranieri che si esprimono in questo modo non vivono in mezzo a noi. Quegli stranieri che si esprimono in questo modo siamo noi, siamo uguali a loro e loro sono uguali a noi. Perché la differenza sostanziale non è stata quella di imporre qualche cosa che non fa parte di questa nazione, ma sono grati a questa nazione e la gratitudine li ha portati a sentirsi italiani, a vivere da italiani, a percepire la vita quotidiana come italiani. Però per gli antirazzisti questi sono i negri da cortile. Una spiegazione di questo genere, che ha chiaramente alcuni riferimenti storici, non può essere fatta in 30 secondi in un video sui social. È chiaro questo concetto?
2: Amore, la vasca?
6: Leviamo.
2: Le piastrelle?
6: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
6: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
6: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
6: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da... Iperceramica.
7: Amore, quanto di anticipo?
6: Zero.
7: E di interessi?
6: Zero.
7: E quanto ci pensi ancora?
6: Zero. La prendo.
8: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MGZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
9: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
8: Ti aspettiamo negli MG Store.
1: RTR 99.
10: Ti ricordi?

fermare il tempo che danza tra noi. Lascia che sia respiro finché tu ci sei, il mio saluto al giorno.

0: RTR 99, ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono 9:04 minuti primi e qualche secondo. Vi devo dire una cosa che secondo me è pazzesca, cioè proprio una di quelle cose che ti fanno anche incazzare. Però insomma, prima ancora di questo, voglio chiedere una cosa al mio amico Fabrizio di Sicurchiavi. Ciao Fabrizio, buongiorno, come stai?
1: Ciao Luca, buongiorno a tutti, benissimo.
0: Allora, ti voglio chiedere una cosa, se è possibile, no? Allora, visto che abbiamo parlato spesso del Defender magnetico, io tra l'altro sono un utilizzatore del tuo Defender magnetico, tanti nostri ascoltatori hanno fatto questa scelta, però c'è anche qualcuno che giustamente dice: guarda, io non ce la faccio proprio a spendere quella somma. Esiste un prodotto garantito sempre da Sicurchiavi, sempre un Defender magnetico, che tu puoi proporre ai nostri amici con un po' di un modello diverso che ti permetta di avere un ottimo grado di sicurezza, ma che ti permette anche un po' di risparmiare?
1: Certo, allora, come ti accennavo prima, abbiamo preso una quantità abbastanza elevata di Defender magnetici in mottura, che è un ottimo prodotto, e noi riusciamo ad installarlo pacchetto completo con tre chiavi, la card e la placca top a 199 euro più IVA. Ricordo sempre che si può sempre detrarre del 50% questa spesa, quindi basta che noi facciamo una fattura. Voi pagate con il bonifico quello per ristrutturazione e si può portare in detrazione, quindi Luca capisci che 199 euro prima sono circa 240 euro IVATI, 120 euro, alla fine ti viene fuori che il Defender magnetico, hai protetto la tua casa, hai protetto i tuoi cari, hai protetto le tue cose e hai speso 120 euro, quindi è un prezzo praticamente fuori da ogni logica. Ne abbiamo presi tanti, considera che ci sono arrivati l'altro ieri e già 30 li abbiamo già venduti.
0: Scusa, mi ripeti il prezzo installato e tutto, me lo ripeti?
1: 199 euro più IVA.
0: 190?
1: E si può, 9 più IVA, e si può diciamo detrarre del 50%.
0: Ok, quindi regolare fattura, tutto. Una cosa, certo. Ma ci chiedono, visto che RTR 99 oggi è ascoltata in tutto il Lazio e anche in altre regioni, ora in altre regioni penso di no, ma la cosa vale in tutto il Lazio?
1: Tutto il Lazio, cerchiamo diciamo Roma e dintorni, Luca, capisci che pure per noi
0: certo, è
1: abbastanza complicato muoverci ultimamente, però riusciamo a coprire gran
0: magari sai
1: di
0: che
1: Roma
0: c'è.
1: E fuori.
0: Sai cosa stavo pensando? Una cosa che magari potrebbe essere, se uno dice io abito in un piccolo condominio che si trova a 90 chilometri da Roma, siamo in 6, vorremmo avere tutti quanti
1: assolutamente sì, quello è sempre
0: quel
1: stato
0: caso,
1: fatto
0: in certo. Quel caso si organizza certo. Una spedizione,
1: abbiamo sempre un occhio di riguardo per gli ascoltatori di
0: e lo so, lo so,
1: quello solo sai,
0: allora,
1: no?
0: Per vedere questo Defender magnetico come funziona, perché al di là poi delle spiegazioni
1: ti voglio interrompere, stamattina metto su WhatsApp Business sul nostro lo stato con la diciamo tutte le caratteristiche tecniche del Defender magnetico, il prezzo, tutto quanto per gli ascoltatori di RTR, e faccio vedere anche dei video che sono stati mandati ieri da un nostro cliente di due sopralluoghi fatti come l'avevo messo l'altra volta, quindi dai spioncini elettronici, dalle telecamere che ormai si mettono fuori le porte di casa, si vedono questi che vanno a fare il sopralluogo, vedono che serratura c'è, se è attaccabile con l'acido o con altre tecniche, e poi ritornano in un momento che la casa diciamo è disabitata, è vuota, quindi comunque entrano e fanno dei danni non indifferenti.
0: Certo, certo. Allora, io vi invito intanto a segnare questo numero, che qualcuno, io lo ripeto in continuazione, ma comunque come dicevano i latini, repetita iuvant, è un numero prefissato dallo 06, ma è su WhatsApp, e Fabrizio, chi per lui vi risponde praticamente in tempo reale, il numero è lo 06 580 06 72. Nel corso della mattinata Fabrizio metterà su lo stato di WhatsApp anche il video, così capirete esattamente di che cosa si tratta. 06 580 06 72, mettetelo in memoria, anche perché questo magari lo diciamo poco, Sicurchiavi si occupa anche di pronto intervento, quindi se voi avete un problema, che rimanete chiusi fuori casa, vi perdete le chiavi, loro intervengono diciamo H24, 365 giorni su 365. Oppure, se volete andare a prendere un caffè da Fabrizio e Antonella e tutti i loro collaboratori, andate da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 18, in viale dei 420 62 e così vedete.
1: E ricordateci RTR 99.
0: Dite sempre.
1: Il prezzo e l'offerta di 199 euro più IVA è per gli ascoltatori.
0: Dite sempre RTR 99, ti ricordi? Perché noi ci piamo la stecca, giusto?
1: In faccia.
0: Ciao Fabri, un abbraccio, grazie.
1: Ciao a tutti, buona giornata, ciao Luca.
0: Salutiamo Fabrizio di Sigur Chiavi, viale dei 420 62. Ma importantissimo il numero WhatsApp 06 580 06 72 06 580 06 72. Vi ho detto che avrei parlato di una cosa che vi farà arrabbiare comunque, e io volevo cercare di far capire come questo paragone, questo parallelismo che viene fatto tra Silvia Salis, sindaco di Genova, e Giorgia Meloni, sia un parallelismo che si basa sul nulla, cioè veramente sul nulla, a meno che, ripeto, a meno che uno non voglia dire, non voglia affermare un concetto in base al quale se una donna è più attraente di un'altra, allora è anche più brava. Ma allora, cioè, Rosy Bindi la mandavamo a fare, non so, le pulizie a Via Nettunense. Cioè, voglio dire, se noi in politica consideriamo una donna comunque, beh, vabbè che la bellezza è soggettiva, ma indubbiamente Ilaria Salis è una bella donna, è una gran bella donna, e magari Giorgio Meloni in termini di bellezza pura può piacere meno, ok? Ma metterle sullo stesso piano mi sembra sbagliato. Intanto Lilli Gruber, che ha definito Giorgia Meloni diversamente alta, cioè immaginate se qualcuno, affermazione che io chiaramente non condivido in nessun modo, avesse definito Lilli Gruber diversamente biodegradabile, sarebbe stata una cafonata, no? Vi rendete conto da soli? Però quando diceva, beh, Giorgia Meloni diversamente alta, perché rapportata a Silvia Salis, che è molto più alta, anche perché Giorgia Meloni è alta 1,63 m, Lilli Gruber è alta 1,63 m. No, perché, cioè, a volte non è che dice, sai, ha fatto la battuta, è alta esattamente come Giorgia Meloni, 1,63 m. Cioè, non è che stiamo parlando di persone che potrebbero lavorare al circo in quanto nani, stiamo parlando di persone che non sono delle stanghe, sono piccolette, ma comunque 1,63 m. Quindi definire diversamente alta Giorgia Meloni significa poi scendere nel pecoreccio, scendere. Ma perché dico è sbagliato il parallelismo tra Giorgia Meloni e Silvia Salis? Perché Giorgia Meloni ha iniziato a fare politica da ragazzina e l'ha fatta per davvero. L'ha fatta andando in sezione, l'ha fatta in un quartiere comunque difficile per una ragazzina di destra come la Garbatella, e ha fatto tutta quanta la trafila. Sapete che cosa ha fatto Giorgia Meloni? Ha fatto la gavetta. Cioè, considerate che sempre diversamente alta, sempre 1,63 m, aveva solamente 27 anni quando era capo del movimento giovanile della destra. No, la cosa strana è che la sinistra ha sempre parlato, le donne, poi a capo del movimento giovanile della destra c'era una ragazza di 27 anni. A 31 anni, chiamata da Berlusconi, è diventata il ministro più giovane della storia della Repubblica. Poi, visto che Giorgia Meloni è una che si è sempre trovata il piatto fatto, ha deciso di abbandonare tutto e fondare da zero Fratelli d'Italia. E quando ha fondato Fratelli d'Italia, erano quattro gatti quelli che credevano in lei. Ha mollato il piatto caldo per andarsi a guadagnare la pagnotta, e quel 2% lo ha fatto diventare oggi il primo partito d'Italia. E per quanto questo rappresenti un problema enorme per la sinistra, è stata la prima donna a rivestire il ruolo di Presidente del Consiglio. Presidente del Consiglio riconosciuto, poi può piacere, può non piacere, ma comunque che si rapporta ai grandi della terra. Ha dato un livello all'Italia che permette al primo ministro di poter competere alle pari, parlando perfettamente inglese, francese, spagnolo, oltre che chiaramente l'italiano, anzi, se vi farò del culo, vi dico pure il romano più che l'italiano. Il romano è diventata protagonista della scena politica internazionale. E voi dall'altra parte mi mettete Silvia Salis, che in politica non c'è mai stata. È stata una discreta sportiva, ma parliamo di discreta sportiva, mi sembra che lanciasse il giavellotto, discreta sportiva. Che cosa ha fatto in un anno sindaco di Genova senza avere alcuna conoscenza della politica? Quindi scelta come si sceglie un'attrice in un casting. Ha fatto le copertine di Vanity Fair, ha fatto servizi fotografici, è diventata il volto nuovo della sinistra italiana in una sinistra che non ha volto. Non c'è nessuno. Perché se tu arrivi a pensare a Silvia Salis come il nuovo volto della politica, il nuovo leader del PD, significa che non ci avete nessuno. Significa che non avete nessuno. E quindi mettere insieme due donne, una che da 30 anni fa politica e che ha sparato merda ovunque per arrivare ad occupare il ruolo che è oggi, con una sposata con un regista molto molto molto famoso, che appena si è affacciata sulla politica nazionale in una città per quanto importante come Genova è diventata subito il punto di riferimento del PD. Per anni siamo stati bersagliati dal fatto che non si potesse criticare il fisico di Rosy Bindi, e oggi si può sbertucciare Giorgia Meloni. Ma se noi dovessimo fare un confronto su quella che è la storia di queste due donne in politica, sull'esperienza, sulla competenza, noi abbiamo 30 anni da una parte, 16 mesi dall'altra. Secondo voi queste due persone possono essere messe sullo stesso piano?
2: Ascoltaci da tutte le piattaforme FM, DAB, streaming, tutte le modalità di ascolto
3: su rtr99.it. Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinabbi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19. A nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
4: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
5: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
6: E che fai? Chiudili fuori casa.
5: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
7: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
5: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
2: RTR 99.
3: Ti ricordi?

RTR 99, ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi. In questo momento sono le 9:22 minuti primi e qualche secondo. Io purtroppo sono costretto a leggervi questa notizia, anche se a me personalmente procura un profondo senso di rabbia, però non è che possiamo solamente parlare di cose belle, anzi mi sembra che spesso parliamo di cose non belle. Gianluca Soncin ha porto le sue sincere scuse alla famiglia di Pamela Genini in apertura dell'udienza del processo in cui è imputato per omicidio aggravato della compagna, uccisa con 76 coltellate la sera del 14 ottobre dello scorso anno. Soncin ha preso la parola di fronte ai giudici della Corte d'Assise per una brevissima dichiarazione spontanea. Si alza in piedi dal banco della difesa e dice: «In questo momento di grande dolore e profonda tristezza, porgo le mie scuse alla famiglia di Pamela. Da quel giorno le nostre vite sono profondamente cambiate. So che il perdono non si può pretendere». E poi ha aggiunto: «Comprendo il peso delle mie azioni e il ricordo di Pamela resterà indelebile nei nostri cuori. Non mi resta che assumermi fino in fondo le conseguenze per il dolore che ho causato con senso di responsabilità». Soncin, sul banco degli imputati, di fianco ai suoi legali, prima ancora di ascoltare i testimoni, ha chiesto lui stesso di poter rendere delle dichiarazioni spontanee e a voce bassa e piatta, tra l'altro leggendo poche righe scritte a mano su un foglio. Per la prima volta ha parlato in quella che possiamo definire una confessione. Le scuse chieste da Soncin sono state respinte al mittente, sono parole di plastica insignificanti che non tolgono nulla. L'avvocato Nicodemo Gentile, a nome di Una Smirnova, la mamma della giovane uccisa: «Parole fredde, senza anima e pentimento, sono molto tardive. Doveva accettare quelle scuse che Pamela gli faceva quando lui la trascinava per i capelli sul balcone e lo implorava di non ucciderla. Là si sarebbe dovuto fermare». L'avvocato Nicodemo Gentile, che spesso è intervenuto anche qui in radio, ha affermato che Soncin poteva evitare di leggere quel foglietto scritto da chissà chi, che non ha convinto nessuno. Inoltre deve fare pace con il suo carattere, con il suo orribile gesto, ed ha sottolineato che «dimostreremo come Pamela, prima dell'omicidio, era sotto pressione perché la minacciava con dei coltelli. Poteva evitare questa tragedia». Invece siamo di fronte ad un tremendo femminicidio. Il legale della mamma di Pamela ha poi descritto Soncin come un uomo corroso dal delirio del possesso e del controllo e dalla gelosia patologica. E infine, oltre a ricordare che in casa era in possesso di un arsenale, una decina di coltelli, 4-5 pistole scacciacani, e che la sua è stata un'attività di macelleria e che non ha chance. In aula anche Nicola, il fratello di Pamela. L'avvocato che assiste lui e la sorella Veronica ha dichiarato che a suo avviso le scuse di Soncin sono inopportune, ma non ho ancora avuto modo di discutere con Nicola, che non se la sente di parlare. In aula sono state ascoltate le testimonianze degli agenti intervenuti quel giorno nell'appartamento scenario del crimine e di un condomino. Ricordo che il 52enne, la sera del 14 ottobre del 2025, dopo essersi procurato un doppione delle chiavi di casa della giovane ragazza, ha fatto in irruzione l'appartamento di lei, periferia di Milano, e mentre Pamela era al telefono con l'ex, l'ha colpita con 76 coltellate, prima sul terrazzino dell'abitazione e poi in casa. Per lui l'accusa è chiaramente di omicidio pluriaggravato. Ora, ci sono delle cose che mi hanno colpito in questa vicenda, oltre chiaramente al delitto, che è di una crudeltà e di una efferatezza difficilmente immaginabile. È il fatto che proprio in apertura del processo lui abbia deciso di rendere queste dichiarazioni spontanee. Allora, dichiarazioni spontanee. Può esserci spontaneità in uno che ha ucciso la sua ex con 76 coltellate? Attenzione, il numero è importante, perché non dovrebbe mai capitare, ripeto, mai capitare, ma in un momento di rabbia
immaginiamo Luca Soncin discutendo a distanza, uno in una stanza e l'altro nell'altra stanza, discutevano, si insultavano, cosa che in una coppia può capitare. Lui ha preso una ranocchia Swarovski, l'ha tirata contro di lei e l'ha presa in piena fronte e l'ha uccisa. È chiaro che si parla di un omicidio. Dopodiché, disperato, ha tentato di soccorrerla, ha chiamato l'ambulanza e purtroppo la ragazza non ce l'ha fatta. Purtroppo Pamela Genini non ce l'ha fatta. Allora, in questo caso è chiaro che lui è colpevole, è chiaro che deve pagare, però è stata una cosa non voluta, non avrebbe voluto ucciderla, e allora in apertura di processo

0: quindi si può dare una seconda possibilità dopo chiaramente una pena detentiva giusta, ma che non deve essere esemplare, deve essere punitiva, ma non deve distruggere la vita di un uomo di 52 anni. Cioè non potete dare 30 anni ad un uomo di 52 anni. Bisogna fare, potete dare l'ergastolo ad un uomo di 52 anni. Dovete dare la speranza ad un uomo di 52 anni che si è reso conto del male che ha fatto, ha chiesto scusa, non ha preteso il perdono, ha detto anche che il perdono non si può pretendere. E per questa dichiarazione spontanea, per questa dichiarazione spontanea, non è andato neanche a braccio. Ha dovuto leggere ciò che era scritto su un foglietto. E non mi venite a dire che una cosa di questo genere è normale. Non mi venite a dire che questa cosa è accettabile, perché io mi metto nei panni dei genitori di Pamela Genini, i quali hanno dovuto ascoltare, in questo caso era presente la madre in tribunale, non so se il padre ci sia, non so nulla, però comunque fatto sta, era presente la madre, ha dovuto ascoltare l'uomo, uomo chiaramente tra virgolette, che ha ucciso la figlia con 76 coltellate, 76. E io quello che dico spesso per capire, voi dovete prendere un pollo morto, morto, ok? Un pollo morto, lo tenete per il collo e provate a colpire questo pollo per 76 volte con un coltello, non ci riuscite. Lui ha dato 76 coltellate, ha inferto 76 coltellate alla sua ex per questioni di gelosia, per questioni di possesso, ma chiaramente nessuna accettabile, nessuna condivisibile, ma nessuna neanche lontanamente ascoltabile. 76 coltellate. A me piacerebbe sentire il giudice dire: faccio finta di non aver sentito questa dichiarazione, che ha la stessa credibilità di una banconota da 3 euro. E poi non mi venite a dire che io sono cattivo quando parlo di pena di morte, perché di fronte ad un reato di questo genere, udienza, dopo mezz'ora sentenza, dopo un quarto d'ora mastrotitta, dopo 20 minuti testa che rotola, dopo un'ora e mezza tutti a mangiare i tramezzini, è finita la storia.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori.

0: da 250 euro. E udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è. E costa meno. A Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
1: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
2: Wow, ma che bell'armadio di antico ariato.
3: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
4: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta. A soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte. Più porte che mai.
5: È la mia nuova acqua di casa.
6: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
5: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
7: RTR 99
8: ti ricordi?
9: RTR 99 ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi questa vicenda.

che è accaduta a Napoli, la morte di Salvatore Calignano, 61 anni, e va secondo me raccontata in un certo modo, senza bisogno di far finta che non sia accaduto nulla, perché quando noi parliamo di morte sul lavoro, già questo merita una attenzione importante da parte nostra. Qualche tempo fa, un paio d'anni fa adesso, che croce, a Latina è successo che un operaio, mi sembra indiano se non erro, ma adesso non è pakistano, indiano, adesso non è importante la nazionalità, comunque straniero, in seguito ad un infortunio avuto sul luogo di lavoro, è stato preso dai titolari dell'azienda agricola per la quale lavorava senza un braccio, scaricato davanti casa dove c'era la moglie e lasciato morire. Una cosa atroce, no? Se ci pensate bene. Quindi una considerazione della vita umana ben sotto lo zero, un rispetto per la vita umana sotto lo zero, una volontà di salvaguardare se stessi e la propria azienda, ben sapendo che un incidente sul lavoro per una persona non in possesso di un regolare contratto avrebbe comportato serissimi problemi per l'azienda. Quindi quest'uomo, questo lavoratore, mi sembra indiano, ma no, ripeto, non è importante, è stato lasciato morire nonostante l'amputazione di un braccio. È successo qualcosa di diverso ma simile. Tre persone sono state iscritte nel registro degli indagati e un'autopsia dovrà chiarire le cause e la dinamica della morte, e un capannone per ora è finito sotto sequestro. La procura di Napoli Nord, grazie al sostituto procuratore Sabrina Navarro, sta indagando sulla morte di Salvatore Calignano, l'uomo di 61 anni, l'operaio trovato gravemente ferito il 2 ottobre in una via dell'area industriale di Caivano e morto il giorno successivo in ospedale a causa delle gravi ferite. Gli indagati sono il datore di lavoro e i due titolari del capannone nel quale l'uomo stava eseguendo i lavori. Per tutti, allo stato attuale, vengono ipotizzati a vario titolo i reati di omicidio colposo, ma soprattutto violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro. L'iscrizione, lo dicono, l'iscrizione del registro degli indagati, viene spiegato, è stata necessaria anche in vista dell'esame autoptico che è stato fissato per domani. In questo modo gli indagati potranno nominare i propri consulenti di parte e partecipare agli accertamenti che, proprio per la natura stessa, sono irripetibili. Ancora non è chiaro quello che è accaduto, cioè si sta cercando di ricostruire quanto successo in quelle ore. Salvatore Calignano, che è originario di Napoli ma risiede a Orta di Atella, cade mentre lavora all'interno di un capannone. Poi, secondo quanto emerge dagli accertamenti, viene spostato all'esterno sotto un albero e lasciato lì. È un passante a chiamare il 118 e ad avvertire i soccorsi. Quando i sanitari arrivano, lo trovano solo a terra, privo di sensi. Viene trasportato immediatamente al San Giuliano di Giuliano, l'ospedale più vicino, in codice rosso. La prognosi è immediatamente riservata. Le ferite sono quelle di un politrauma. E il 3 ottobre arriva la notizia della morte. Da quel momento l'indagine cambia passo, perché la salma viene sequestrata, viene acquisita anche la documentazione clinica, i carabinieri insieme alla sezione operativa del nucleo operativo radiomobile al nucleo ispettorato del lavoro di Napoli passano al setaccio tutte le immagini degli impianti di sorveglianza e ascoltano le persone che potrebbero essere informate sui fatti. L'area dell'incidente, almeno questi sono i primi accertamenti, non era coperta dalle telecamere. E il lavoro investigativo dei carabinieri nei giorni successivi a ricostruire una sequenza che la procura ritiene meritevole di ulteriori approfondimenti.
Quindi gli accertamenti, sempre secondo quanto riferito dai carabinieri, avrebbero fatto emergere profili di responsabilità legati alla sicurezza sul lavoro. Ma l'operaio era stato realmente assunto il giorno prima dell'incidente? Perché la moglie dice di no. Ci sono stati ritardi, omissioni dei soccorsi, ci sono stati tentativi di depistaggio? E gli investigatori a questo punto ipotizzano una alterazione dei fatti finalizzata a ostacolare la ricostruzione dell'accaduto e quindi ci saranno degli accertamenti. In pratica, cosa pensano gli investigatori? Che quest'uomo, senza un regolare contratto, quindi senza alcuna tutela legata all'INAIL, tutto quanto, ok? Lavorava in nero, è caduto dal capannone. Chiaramente ci si sono resi conto, secondo la ricostruzione, che la situazione era drammatica e quindi hanno spostato il corpo di quest'uomo, lo hanno portato abbastanza lontano dal capannone e l'hanno lasciato sotto un albero come se fosse caduto dall'albero. Il 4 ottobre c'è stata una protesta, una ventina di proprietà di attività produttive della zona si sono radunate per contestare il sequestro che ha determinato la chiusura delle imprese. Si parla di un'area nella quale lavorano circa 300 operai, chiedono di poter riprendere l'attività e poi il giorno dopo arrivano i primi provvedimenti. I carabinieri denunciano tre persone: il socio della società proprietaria dell'immobile, il rappresentante legale della stessa società e l'amministratore unico della ditta per la quale Carignano lavorava. Nei loro confronti vengono contestate a vario titolo le responsabilità legate alla morte dell'uomo. Per la società di costruzioni scatta inoltre la sospensione immediata dei lavori, che è stata disposta dai carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro. Ma l'inchiesta non è ancora arrivata al punto finale, perché l'autopsia di domani potrà fornire elementi decisivi sulle lesioni e sulla loro compatibilità con la caduta e con la successiva dinamica dei soccorsi. Poi toccherà alla procura mettere in ordine tutti i tasselli: la caduta, il trasferimento dell'uomo all'esterno del capannone, il tempo trascorso prima dell'arrivo dei soccorritori, l'eventuale responsabilità sulla sicurezza e soprattutto perché, e questa è la domanda, perché un operaio che è caduto in un punto è stato trascinato a 50 metri sotto un albero al di fuori del capannone dove stava lavorando. E guardate che qui siamo al, non si parla solamente di lavoro nero, non si parla di evasione, non si parla solamente del fatto che questo operaio comunque stesse prendendo la disoccupazione e contemporaneamente continuasse a lavorare in nero. Questo può essere un problema di carattere amministrativo. Qui c'è altro. Qui c'è, se le accuse verranno confermate, un datore di lavoro che per salvare se stesso e la propria azienda, io posso immaginare, ripeto, se le accuse formulate verranno confermate, io posso immaginare: uè, Antò, è cascato, come è cascato, che si è fatto, si è fatto male, non parla, tutto rotto, ma ci chiedono un cantiere, fa una cosa, piamolo, portamolo fuori. Questo è come è stata considerata la vita di Antò.

0: RTR 99 ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono 9:47 minuti primi e qualche secondo. Spesso ci è capitato di parlare di obsolescenza programmata, quindi un oggetto oggi viene costruito per durare un tot in modo tale che alla fine di questo tot non sia più riparabile e debba essere buttato. L'esempio classico, signori, è quello degli elettrodomestici. Ci sono quelli di qualità maggiore, quelli di qualità minore, ma comunque più o meno durano tutti 10 anni. Elettrodomestici importanti, il cosiddetto bianco, quindi parliamo di lavatrici, lavastoviglie, che so, asciugatrici, forni e così via. Diciamo che più o meno 10 anni, ok, ad occhio e croce, ma c'è una garanzia di legge che è quella di 2 anni, a meno che tu non decida di farti fare la fattura. Allora in quel caso la fattura scende ad 1 anno, perché si presume che l'utilizzo che viene poi fatto di quel determinato oggetto è di carattere professionale e non familiare. Ma adesso arriva una nuova etichetta. La nuova etichetta si chiama Garan e sarà valida sia sugli elettrodomestici che sui telefonini. È il primo strumento standardizzato a livello europeo ed è un impegno da parte del produttore nei confronti della clientela. Quindi è un aumento della durata commerciale offerta dal produttore. Non si tratta di una cosa obbligatoria, attenzione, si tratta di un impegno volontario. E quindi su elettrodomestici, su smartphone e altri beni durevoli potrà comparire in futuro un nuovo simbolo, Garan, sarà proprio un'etichetta, Garan. E questo che cosa vuol dire? Vuol dire che il produttore si impegna ad aumentare il periodo della garanzia senza che ci sia un sovrapprezzo. Oggi voi quando andate a comprare un elettrodomestico, un telefonino, ti dicono: allora, questo costa tot, vuole un supplemento di garanzia? Viene a costare un tot. E tu puoi comprare il supplemento di garanzia per 2 anni o 3 anni, ci sono chiaramente livelli diversi, no? Un supplemento che prevede una franchigia, un supplemento che non prevede il diritto di chiamata, ci sono varie forme di garanzia. Invece in questo modo è il produttore che va incontro al consumatore, non è un obbligo, attenzione, per il produttore, è una possibilità. Quindi tu compri un prodotto che è garantito 4 anni invece di 2. Tu compri un prodotto che ti dà la possibilità di essere coperto per 4 anni o 5 anni, e quindi questo che cosa vuol dire? Vuol dire che un po' quello che è successo con le automobili, no? Oggi una delle diciamo uno dei parametri che noi teniamo come riferimento, prendiamo come riferimento per l'acquisto di un'automobile è la garanzia. Tu compri un'auto che è garantita 2 anni, oppure un'altra che è garantita 4 anni, un'altra che è garantita 7 anni, poi ci possono essere chiaramente dei limiti, però comunque sia il fatto che un'auto sia garantita per un periodo di tempo più a lungo significa 2 cose: 1, che non dovresti andare incontro a sorprese; 2, che la casa madre è talmente convinta della bontà del proprio prodotto da offrire una garanzia più ampia. E questo succederà tra non molto anche per quanto riguarda elettrodomestici e smartphone. Quindi se l'etichetta, ipotesi, indica 4 anni, significa che oltre i 2 di legge ne hai altri 2, in tutto e per tutto uguali, identici ai primi 2 anni. Quindi il produttore si impegna a riparare o sostituire gratis il bene che hai acquistato oltre i 2 anni di garanzia legale. Quindi è una cosa buona. Quanti saranno i produttori che accetteranno una cosa di questo genere, che chiaramente prevede un aumento di responsabilità? Ricordatevi, etichetta Garan, e ci troveremo così a dover scegliere tra una lavatrice che costa 499 euro ed è garantita 2 anni e una lavatrice che costa 499 ma è garantita 5 anni. E se molti sceglieranno quella che è garantita 5 anni, significa che il produttore che vede diminuire i propri volumi di vendita sarà costretto ad offrire anche lui quel genere di garanzia. Tra mille cose che vedono il consumatore sempre come il pollo da spennare, questa mi sembra un piccolo passo verso un maggiore rispetto per il consumatore, che è quello che spende.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Vuoi essere dei nostri per la tua pubblicità? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
1: RTR 99, ti ricordi?
3: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.
4: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
5: Quindi dopo aperitivo?
6: No, oggi ho il dentista.
5: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
6: E perché?
5: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
6: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
5: Faccio di meglio, ti accompagno.
1: RTR 99, ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi? Luca Cresciani in diretta insieme a voi. Sono le 9:54 minuti primi e qualche secondo. Stavo pensando una cosa legata chiaramente al discorso che abbiamo fatto prima dell'operaio che è morto a Caivano ed è stato abbandonato dai datori di lavoro, no? A volte il lavoro in nero può comportare problemi e noi stessi non ce ne rendiamo conto. Dunque, qui parliamo delle imprese edili che si occupano di ristrutturazioni all'interno della nostra abitazione. Quando tu devi ristrutturare casa, a meno che non abbia un amico che ha la piccola impresetta, così, ma tu ti fai fare alcuni preventivi. Ma quando scegliamo il preventivo più basso, il preventivo più conveniente, immaginiamo di avere un piccolo capitolato dei lavori e quindi forniamo il capitolato dei lavori a 4-5 imprese e queste imprese poi ci fanno un prezzo, ma noi ci accertiamo in quel piccolo contratto che firmiamo, ci accertiamo che l'impresa utilizzi personale in regola? Sinceramente io credo il 90% non si preoccupi di un fatto di questo genere. E cosa capita se all'interno della vostra abitazione, quindi voi in qualche modo siete responsabili, no? Un operaio cade da un trabattello e se fa male, se fa male tanto. Voi per aver risparmiato qualche cosa non avete messo in conto questo rischio. Poi sia chiaro, la cosa può capitare ugualmente, però se voi avete sul contratto la dicitura che verrà utilizzato solo personale in regola, voi sarete al sicuro. Poi certo, l'operaio che si fa male resta, ci mancherebbe altro, quello è il vero dramma e la vera tragedia, ma almeno voi, avendo fatto inserire questa postilla, questa norma, voi sarete al sicuro. Quindi non si tratta di pararsi il culo, qui si tratta semplicemente di avere idea delle persone, che tipo di persone potranno entrare all'interno della vostra abitazione. Se poi il titolare dell'impresa si avvale di personale non in regola e quel personale purtroppo si fa male, voi avete un contratto che garantisce la vostra estraneità ai fatti. Sarebbe chiaramente sempre meglio che nessuno si facesse male, questo mi sembra chiaro, no? È stupido dire vabbè me ne frego e se è fatto male a me non c'entro niente. No, il dramma c'è, ma almeno voi non sarete ritenuti responsabili di qualcosa della quale vi siete preoccupati in anticipo. Voi avete preteso che fosse utilizzato solo personale in regola. Poi che questo operaio prendesse la NASPI, insomma, se noi andiamo a vedere in determinate zone d'Italia quante persone percepivano il reddito di cittadinanza e hanno continuato a lavorare in nero, signori, noi non, cioè, tranquillamente possiamo riempire 50.000 faldoni. Va bene, signori, siamo arrivati al momento dei saluti anche oggi. Io vi lascio nelle mani o nella voce di Fabio Martini con La strana nostalgia. Dopo Fabio Martini arrivano David Guarnieri e Paolo Famiglietti con Gli anni del jukebox fino alle 16, quando poi a dare il cambio arriverà Andrea Torre con Torre 99 fino alle 20. E poi domani mattina alle 7, se Dio vorrà, ma Dio vorrà, perché in Italia, anche se ancora per pochissimo, abbiamo i campanili e non i minareti, toccherà al sottoscritto con questa trasmissione di controinformazione, rassegna stampa, diretta con il pubblico, idee, opinioni, commenti, pareri, consigli, e chi più ne ha più ne mette. Vi dico che anche oggi per il sottoscritto è stato un piacere, ma soprattutto un grandissimo onore tenervi compagnia. Ciao a tutti e grazie dell'ascolto da parte di RTR99, ti ricordi, e da parte di Luca Casciani. Oh! Io vi attendo domani mattina, puntuali come al solito, qui alle 7, sempre corveleno. Cor.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
2: Bentrovati, si aggrava il bilancio della vasta controffensiva ucraina sulla regione di Mosca, bersagliata nella notte da centinaia di droni. L'attacco ha causato almeno 2 morti, 9 feriti e danni a un importante centro petrolifero. Sul fronte opposto un drone russo ha colpito un ponte sul fiume Dnipro a Zaporizhia. La riforma della legge elettorale si appresta a tagliare il traguardo finale, il via libera definitivo alla Camera è atteso per giovedì. Ieri il governo ha posto la questione di fiducia sui primi 3 articoli del testo, una scelta indegna, protestano le opposizioni. Salgono a 9 i feriti, di cui 2 in gravissime condizioni a seguito della forte esplosione avvenuta ieri sera in una palazzina di Bergamo. La probabile causa, una fuga di gas, una 50ina le persone sfollate. La settimana dei premi Nobel continua, dopo quello assegnato ieri per la medicina, oggi tocca il riconoscimento per la fisica e nella shortlist dei favoriti è anche un italiano, Federico Capasso, romano di nascita, oggi ordinario di fisica applicata all'Università di Harvard. Una buona giornata da Alessio Galea.
3: Amore, la vasca?
4: Leviamo.
3: Le piastrelle?
4: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
4: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.
4: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da
5: Iperceramica.
6: Bollettino Digiversario numero 1.
7: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
6: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
8: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y 31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a 229 euro. Fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
9: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
10: Buongiorno a tutti, sono Fabio Martini, abbiamo salutato Luca. Ho attaccato la presa ai flipper che sono alle mie spalle. Avrei voglia di fare una partita a flipper come ai vecchi tempi. Ho preparato un po' di canzoni da ascoltare in questo nostro giorno per riavvolgere il nastro un po' e per raccontarci un po' di storie. Allora, buongiorno da Fabio Martini, cominciamo, ma cominciamo davvero bene.

Beh, questa è una grande canzone, assolutamente. Abbiamo cominciato bene, penso di sì, perché L'ultima luna è una grandissima canzone ed è una di quelle canzoni che sono, come dire, rimaste dentro di noi, perché poi ci sono dei brani che non c'è niente da fare, sono proprio iconici, e questo è un bellissimo viaggio quasi visionario che si fa. C'è anche del dolore, anche qui in questa canzone c'è la crisi della società, quindi vedete come negli anni 70 e anche primi anni 80 comunque questo problema già si sentiva forte, la crisi della società. Oggi La musica di oggi non è in grado di scrivere le canzoni che si scrivevano un tempo, però hai voglia, se ci fossero qua i cantanti dei nostri giorni, chissà quante canzoni sulla crisi sociale, ne abbiamo veramente tante in questo momento. E già all'epoca in questa canzone Dalla parlava dell'emarginazione, e è un bellissimo viaggio questo, un po' a ritroso, quindi sette lune, è una struttura del testo bella, appunto la prima luna, la seconda luna, per arrivare all'ultima luna, appunto. Le sette lune rappresentano in questa canzone un po' lo scorrere del tempo, è una corsa anche attraverso le brutture, le paure e le condizioni di un'epoca difficile, complessa come gli anni 70. Però noi ci vorremmo tornare negli anni 70. Ecco, chiedo a voi che siete all'ascolto di RTR 99, ti ricordi? Mi piace questo piccolo gioco all'inizio del programma. In quale decennio vorreste essere ricatapultati? Perché è una bella cosa questa da chiedere, secondo me, per capire un po', certo dipende dall'età di ognuno di voi, è ovvio, è normale, ma c'è un decennio dove vorreste per un giorno ritornare per rivivere quel tempo là? RTR 99, ti ricordi? Ci sono anche i Clash.

0: RTR 99 ti ricordi. Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19. A nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
1: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Opilatium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR 99. Opilatium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.

0: Amata e poi di nuovo la libertà di amare solo te su quel pianeta libero. Michele Zarrillo dall'anno 1981, e stiamo giocando a riavvolgere il nastro un po' davvero stamattina, un piccolo gioco, ma ogni tanto ci sta, no? Mentre gli altri fanno i sondaggi, casomai se preferite il caffè o il cappuccino, noi facciamo un sondaggio diverso, visto che siamo dentro alla strana nostalgia e dobbiamo riavvolgere il nastro un po'. Dipende molto dalla vostra età, naturalmente, ma vi chiedo, se doveste scegliere un giorno di un decennio, no, non un giorno preciso, in che decennio vorreste andare per un giorno? Oggi siamo al 6 ottobre 2026. Sapete che qui a RTR 99, ti ricordi, c'è la macchina del tempo, entriamo lì dentro e ci trasferiamo per qualche ora, per 10 ore, in un decennio del passato. In quale decennio vorreste finire? E devo dire, come sempre, voi siete meravigliosi, le risposte sono tante al nostro numero WhatsApp 338 99 00 99 0. E allora, io negli anni 80, ci dice Tiziana. Poi, questo mi sorprende un po', però annoveriamo anche questo, giustamente, 2000-2010. Poi c'è un messaggio vocale.
1: Ciao Fabio, buona giornata.
0: Ciao.
1: Marco da Rocca di Papa. Allora, il decennio in cui vorrei ritornare è sicuramente il decennio degli anni 70. Io sono nato nel 71, ma la mia infanzia è quella, con tutte anche le limitazioni del caso, perché ovviamente oggi abbiamo tutto, all'epoca non c'era tutto, ma quel poco che avevamo, i vestiti prestati, la televisione a colori, la musica anche, che ho cominciato a scoprire negli anni 70, mi ricordo i Beatles, i Bee Gees, musica italiana, mi ricordo Bennato, Baglioni, insomma, veramente dei ricordi bellissimi. E comunque c'era un'atmosfera magica, secondo me, anche se c'erano gli anni di piombo, se c'era la crisi petrolifera, però si viveva in maniera più pura, più vera. Ricordo i vicini di casa che erano quasi parenti, il palazzo si conosceva tutti, i prati dalla portiera del palazzo la domenica in Sabina, insomma, bei tempi anche dal punto di vista musicale, ma soprattutto umano. Un abbraccio,
0: grazie,
1: buona giornata.
0: grazie. Beh, gli anni 70, quindi abbiamo annoverato 80, 2000, 2010 e il decennio degli anni, praticamente degli anni 70. Ivana da Cecchina dice: ritornare negli anni 70, seppur complicati ma molto ricchi di valori a differenza di oggi. Buongiorno Fabio, sempre complimenti per la trasmissione, grazie. Sì, tornerei negli anni 70. E Cira, un saluto. Indubbiamente negli anni 70, perché pur non avendoli vissuti, mi hanno comunque segnato, visto che quasi tutti gli artisti che amo di più hanno iniziato proprio in quel periodo, in quel decennio. Forse avrei dovuto nascere un pochino prima. Fabio da Anzio, un saluto. Poi il decennio degli anni 90, anche questo è interessante. Io vorrei rivivere il tempo dei romani, troppo. Qui andiamo proprio. Però la domanda è questa, quindi perché no? Non è troppo, è un tuo desiderio. Certo, lì le cassette sono C46, C60, C90 e C120. Proviamo a riavvolgere il nastro un po' di una cassetta 120. Vediamo, se non basta ci dobbiamo fare dalla TDK, ci dobbiamo far fare una cassetta apposta per te, perché per tornare proprio fino a quel tempo hai voglia tu a riavvolgere il nastro. Gli anni 80, ultimi anni 70 oppure inizio 80, 85, 94. Da cancellare il 95. E già, perché il decennio, tutto sommato, certo, può essere anche a cavallo di due decenni, quindi un 75-85. Enzo vorrebbe tornare agli anni 50 e precisamente nel 55. Interessante anche questo. Certo, gli anni 50 sono stati anni comunque di grande fascino a vederli da oggi, a vederli laggiù, no? Quegli anni 50. Oggi secondo me danno un bel effetto, quindi mi piace, ecco, questo voler tornare agli anni 50, e chissà perché precisamente nel 55, evidentemente c'è qualcosa di speciale lì. Poi c'è un messaggio che è vocale.
2: Anch'io, Fabio, gli anni 70, le file chilometriche nell'attesa di vedere Renato Zero, in attesa dalle 9 di mattina fino alle 9 di sera davanti al suo tenda strisce sulla Colombo. E chi ce li ridà quegli anni?
0: Ce li riprendiamo noi attraverso la programmazione di RTR 99, ti ricordi? E casuale ci siamo pure visti sotto a quel tendone blu io e te, chi lo sa. Anni 80, perché mi sono sposato e ho avuto i miei 3 figli, tanta felicità anche con le canzoni giuste. Questa è Giovanna di Ita.

0: E siamo così arrivati al 1976 con questa canzone qua. Alle 10.32 ci sta, no? Visto quello che stiamo facendo. Mi interessava sapere perché il 1955 dice Arrivederci Roma è proprio del 55. Si può sentire? Vediamo un po' se riusciamo a recuperarla, perché comunque per festeggiare il 55 si può cercare. Un pezzo storico bellissimo. Certamente, e in qualche modo adesso ci organizziamo. A me piacerebbe ritornare nel 68, I figli dei fiori, tempo bellissimo. Poi io 35-45 in compagnia di Luca Casciani. Ah, ecco, perfetto, non avevo dubbi, va benissimo così, abbiamo capito. Poi io sono del 93, ma avrei voluto avere 18-20 anni. Credo che siano stati anni veramente belli, e Valerio. Poi vediamo se c'è un messaggio vocale. C'è ed è qui e lo sentiamo.
1: Ciao Fabio, ciao. Sono Emilio, ti chiamo da Milano e posso garantirti che siamo in tanti da Milano ad ascoltarti. Perché parlando con i miei colleghi, ma tu ascolti RTR? Sì, ma già l'ascoltiamo. Vabbè.
0: Vedi che bello.
1: Tenendo corto, l'anno migliore per me è stato il 1977. Ragazzi, non scordiamoci che è uscito La Pecora del Sabato Sera e poi incominciò la disco music a grandi pezzi come Donna Summer, Boney M,

0: cerrone, tanto, ok? E poi dopo c'era anche il, nei giochi, no? C'era il Going, c'era il Big
1: il Gym, Going,
0: c'era altri giochi comunque. In quell'annata erano cose che comunque sono rimaste nel, nei secoli nel mondo. Un abbraccio da Emilio da Milano e continua così perché comunque ci fai sempre ritornare indietro, ma ad alti livelli. Ciao, ciao,
1: ciao, grazie.
0: Ciao, era il ricordo di 99.
1: E a Milano come si vive il fatto che adesso vado su Renato Raschel e vi faccio ascoltare Arrivederci Roma? Beh, questa però è una canzone che va ben al di là di Roma, no? Giusto? Questa qui, Renato Raschel, altro grandissimo artista che abbiamo avuto, pensate, io da piccolino ho avuto modo di conoscerlo perché i miei genitori erano molto amici della moglie di Renato Raschel, quindi una volta me lo sono ritrovato a casa, emozionantissimo, bassino, piccolino, ma era proprio lui, quello che si vedeva in televisione era lì, incredibile, fu un'emozione grande, ed è sempre un'emozione grande risentire anche una canzone così.

0: Ascoltaci e guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it.
0: Bollettino Deghiversario numero 2.
2: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
3: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
4: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
6: Non accontentarti di sentire basta, meriti di sentire al meglio. Da oggi la tecnologia dell'udito fa un salto nel futuro.
7: Da Italfon arrivano i dispositivi di nuova generazione, invisibili e guidati dall'intelligenza artificiale per darti una chiarezza mai provata prima.
6: Inizia subito a sentire la differenza. Prenota una valutazione personalizzata e scopri la comodità di una rata a partire da 99 euro al mese. Italfon, il ritorno all'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
8: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ad esempio, Jeep Avenger chilometro zero a 19.900 euro e Fiat 600 automatica a soli 21.600 euro. E udite udite, anche qui è tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Corri a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
9: Chiara, oh, che occhiali e che stile. Ancora aria di vacanza?
10: Ciao Marco. No, no, aria di sconti. Li ho presi da Ottica Salvagente. Sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
9: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
10: Fai bene, con gli sconti del 30 e del 50%. Da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it. Offerta valida anche a ottobre.

0: distrugga gli ideali tuoi spacciando borotalco ai figli, appunto, tuoi. Beh, guardate, questa è una grande canzone. Io amo Renato Zero, lo sapete, ma questa forse è un po' più delle altre. Anche qui c'è una critica sociale fortissima, e siamo nel 1978. Qui Renato Zero davvero se la prende con chi manipola le coscienze e distrugge gli ideali delle persone. Guardate che non c'è tanta differenza da quello che succede adesso. Oggi, se voi accendete la televisione, ogni giorno, ogni ora, ogni minuto c'è qualcuno che vuole manipolare i nostri ideali. È incredibile, lo fanno in maniera subdola, in maniera silenziosa, ma lo fanno, e alla fine in molti casi ci riescono anche. Quindi questa canzone è attualissima. C'è anche la perdita dell'innocenza, il peso del tempo che passa e il rimpianto di una gioventù perduta e di quella leggerezza che man mano che passano gli anni va via. E anche qui, come spesso accade in molte canzoni, c'è la ricerca verso la salvezza, un grido d'aiuto, di condivisione. E quindi salverò quest'anima, se da salvare è. Vabbè, stiamo parlando di cose meravigliose e bellissime. Tornando invece a voi, oggi vi sto, e lo faccio volentieri, mettendo al centro, c'è questo messaggio da sentire.
1: Buongiorno Fabio. Buongiorno. Io tornerei indietro negli anni 70-80 subito, anche domani, anche ora, però sentire questa canzone, Arrivederci Roma, mi ha fatto tornare indietro e mi ha fatto un po' commuovere, pensando ai miei genitori, perché insomma loro erano di quel tempo lì, cantavano queste canzoni in casa, si sentivano questi brani. Che bello però. Grazie a tutti voi, un bacio grande anche alla persona che l'ha richiesta,
0: Ah, giusto.
1: Grazie Fabio, buona giornata a tutti.
0: Io ho accolto subito però la richiesta, perché comunque mi piaceva anche ricordare Rachel. Poi voglio dire, questa canzone l'hanno cantata veramente in tanti, Arrivederci Roma, appunto, sì, Renato Rachel, ma c'è anche Connie Francis, Vic Damone, Nat King Cole, Johnny Dorelli, Cliff Richard, Dean Martin, la stessa Iva Zanicchi, insomma tantissimi hanno cantato Arrivederci Roma. Chi c'è?
2: Buongiorno Fabio.
0: Buongiorno.
2: Io e mio marito ci stiamo facendo un balletto.
0: Oh, bello.
2: Con le lacrime, perché lui è un trasteverino.
0: Sì.
2: Io sono una bergamasca. Oh. Però ormai da 60 anni a Roma, per cui è una canzone che ci commuove. Grazie di questa bella cosa, grazie mille, ciao.
0: Allora, dobbiamo ingaggiare l'ascoltatore che l'ha richiesta, visto che ci ha dato una bellissima idea, no? Vediamo un po' di trovare Enzo la richiesta. Va bene. Grazie allora a questa richiesta musicale. Buongiorno Fabio, complimenti, oggi mi sto divertendo molto. Io vorrei essere ricatapultato negli anni 60, quel decennio lì credo che sia veramente importante. Poi, come mai non mettete dischi di Claudio Villa? Domanda fatta giorni fa anche al capitano Errita. Dunque, dovete sapere questo, che noi abbiamo una linea musicale, un minimo, guardate, a RTR 99 ti ricordi, si possono dire tante cose, però il fatto che noi non si spazi nella musica, questo non si può dire, però un minimo di linea musicale va tenuto, perché poi questa rimane comunque fondamentalmente una radio commerciale, quindi non possiamo creare troppa discrepanza tra una canzone in onda e un'altra. Quindi è chiaro che la musicalità di Claudio Villa, per quanto fondamentale, vitale e bellissima sia stata, è una musicalità che, vicina alla musicalità in linea di massima di RTR 99, ti ricordi, che ha scelto un certo tipo di suono, cozzi un pochino. Ecco, questa è la questione. È più un discorso, diciamo, di filologico musicale, non è certamente una questione punitiva. Claudio Villa è e rimarrà per sempre un grandissimo della nostra musica, ma non solo a livello di canzoni, ma anche per quello, per come ha impattato lui a livello proprio personale sulla musica. Claudio Villa è e sarà per sempre Claudio Villa, però è normale che se mettiamo la compagnia di Lucio Battisti, poi dopo una canzone di Claudio Villa crea qualche scombussolamento e così via. Renato Rascel è già più dentro, pur essendo una canzone del 55, al mood di RTR 99, ti ricordi? Felicità, ti ho persa ieri ed oggi ti ritrovo già. Questa canzone la cantava Marisa Sannia, questo va assolutamente ricordato, e soltanto dopo, negli anni 70, la cantò Lucio Battisti.

0: unica sede.
1: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
2: Autocentro Saxarubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. Autocentro Saxarubra.it.

Era California Girls, è una copertina molto estiva con un mare trasparente, David Lee Roth appunto. Questo brano fu un bel successo nel 1985. Volevo però adesso tornare un attimo indietro alla compagnia, perché mi fa piacere appunto ricordare che questa canzone è di Marisa Sannia, perché poi in realtà quando è arrivato Battisti, per tutti questa canzone era la canzone di Battisti, un po' come è successo con Rino Gaetano con A mano, che a un certo punto ha preso la canzone di Riccardo Cocciante, ne ha fatto una sua versione e oggi per il 90% delle persone alle quali ti rivolgi ti dice A mano di Rino Gaetano. No, A mano è una canzone di Riccardo Cocciante. E allora andare all'originale è sempre importante, quindi mi fa piacere anche ricordare Marisa Sannia. E lei cantò questa canzone nel 1969, appunto. Poi, più di qualche anno dopo, arrivò Lucio Battisti. La canzone fu scritta da Mogol e Carlo Donida, questo anche va ricordato. Fu un successo così e così da Marisa Sannia, poi invece Battisti la mise all'interno di un suo album. È una canzone che racconta il cosiddetto giorno dopo la fine di un amore, la protagonista che, o il protagonista che esce di casa senza una meta, cerca di trovare un po' di conforto e trova poi comunque la serenità e la tranquillità, e non si aspetta di trovare la serenità e la tranquillità e quasi la felicità così presto. Quindi felicità, sei già qui con me, ti ho persa ieri ed oggi ti ritrovo già. E tra l'altro, insomma, questa canzone molto bella fu anche cantata, mi piace ricordare anche questo, da Vasco Rossi, dai Tazenda e anche da Mina, quindi una canzone che è stata amata anche dai colleghi di Marisa Sannia. E questa era bellissima. Adesso, prima di tornare a qualche altro vostro messaggio su RTR 99, ti ricordi Fiorella Mannoia.

0: I dubbi dell'amore, fantastica. Qualcuno mi chiede Roberto Soffici, all'improvviso l'incoscienza, poi la compagnia Marisa Sannia, bellissima anche la sua versione, perché non hai messo quella? Perché abbiamo messo Lucio Battisti, però potremo nei prossimi giorni anche ascoltare certamente Marisa Sannia. Poi c'è un messaggio che è vocale ed è questo.
1: Buongiorno Luca, io sono per gli anni 70, guarda, adesso Renato Racil è stata una cosa meravigliosa e stupenda, perché io non sono di Roma, sono di Bologna, ma ho sposato un romano e mio marito me la cantava sempre, era una cosa meravigliosa, mi sono commossa.
0: Grazie, quindi torna questa Arrivederci Roma, amata anche dai non romani, e questo mi fa veramente molto piacere. Poi io vorrei essere dentro agli anni 60, bellissimo. Ciao Fabio, ti ho conosciuto durante La Voglia Matta tantissimi anni fa oramai, e lì ogni sera ci immergevamo in quella bellissima manifestazione proprio dentro gli anni 60, ricordi? Certo che ricordo, e ricordo anche molto molto bene serate bellissime al Parco San Sebastiano con la compagnia del Teatro Vittoria, con praticamente anche alcuni artisti cantanti, Gianni Meccia, Jimmy Fontana, Nico Fidenco, che appunto facevano la prima parte dello spettacolo e poi sempre un concerto. Bei tempi quelli là.
2: Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
4: Iperceramica.
5: Bollettino Digiversario numero 1.
6: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
5: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
8: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

Jesus Christ Superstar fu un film, ma fu anche una grandissima colonna sonora. E come tutte quelle cose che sono passate, hanno attraversato la nostra vita, ci ricordiamo degli attimi probabilmente. E io ricordo questo film e ricordo, pensate, anche dove l'ho visto: al cinema, vicino casa mia. Andai con mia mamma, lei era ammaliata. Io, siccome era un film molto musicale, così e così, però ricordo perfettamente dove ho visto questo film. Uscendo di casa si poteva andare a piedi, oggi è un teatro, all'epoca era anche un cinema chiamato Anfitrione a San Sabba, appunto, non troppo grande, forse più un cinema da seconda visione che da prima, però vidi lì Jesus Christ Superstar, appunto, al cinema Anfitrione a San Sabba. E comunque ogni volta, e ci passo spesso davvero, che passo davanti lì al cinema Anfitrione, oggi teatro Anfitrione, penso sempre a quella volta in cui con mia mamma andammo a vedere quel film. Ero un po' di casa lì, perché la mia scuola è stata anche la Franchetti, appunto proprio a San Sabba. Ricordo ancora le aule grandi, la palestra, ricordo il grande slargo dove appunto riuscivamo a giocare a pallone in ogni momento, e anche il bellissimo giardino della scuola Franchetti, e poi lì a fianco il campo di calcetto dove si organizzavano tornei e io andavo a fare il portiere, pensando e sperando di essere un giorno Dino Zoff. Va avanti il nostro nastro o indietro? Beh, un po' indietro, perché andiamo nel 71, d'altronde siamo dentro RTR 99, ti ricordi? E questa è una delle mie preferite di Mina, ve la faccio sentire con piacere, si intitola Amor Mio.

0: ascoltaci dal tuo smart speaker Amazon. Chiedi
1: Alexa, ascoltiamo RTR 99, ti ricordi? Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
2: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
3: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: Stamattina ve lo confesso, stavo per far tardi perché ero a casa, stavo preparando le ultime cose per venire qui in radio e mi sono a un certo punto gironzolando per un attimo, perché non voglio dire, cerco sempre programmi che non mettano ansia e angoscia. Mi sono imbattuto su Sky Arte in un documentario bellissimo sugli ABBA e naturalmente la loro storia è molto bella e affascinante, e quindi poi ho dovuto spegnere perché dovevo venire via, però adesso mettendo Frida mi è venuta voglia di raccontarvi questo piccolissimo particolare. Jesus Christ Superstar, mi sto rendendo conto che per voi è stato un film davvero molto importante. Ci sono anche dei messaggi.
1: Dai con mio padre a vedere Jesus Christ e poveraccio se l'è assorbito tutto, e adesso, solo adesso, capisco quanto gli possa essere pesato, lui che non sapeva l'inglese e comunque non amava leggere il rock, leggere i sottotitoli. Io ero innamoratissima e lo sono tuttora, ogni volta che lo sento un'opera rock.

dove Loredana Bertè presentò una canzone vestita da sposa e mentre faceva la passarella all'Arena di Verona inciampò e cadde. Il Festival Bar è stato qualcosa di fondamentale per noi tutti di RTR 99, ti ricordi? Perché racchiudeva tutte quante le canzoni delle nostre estati, perché racchiudeva il film della nostra estate, amori, incontri, divertimento, spensieratezza, gelati, gite, avventure. Le canzoni ci sono sempre state e soprattutto in quegli anni avevamo il privilegio e la fortuna di poter dire che quelle canzoni lì erano davvero belle. Poi l'estate finiva, la malinconia prendeva possesso di noi e c'era una serata però che riusciva a farci stare bene. Era la serata finale del Festival Bar. Perché mentre quei cantanti cantavano le canzoni dell'estate, appunto, noi attraverso quelle canzoni e quelle immagini e appunto il Festival Bar riuscivamo a rivivere il nostro tempo. E questa canzone ci porta perfettamente e precisamente a quel tempo. Ora ve la faccio ascoltare. Intanto voglio dirvi che, e qui mi rivolgo a chi ha un'attività commerciale, fare pubblicità su RTR 99, ti ricordi? Vuol dire farsi conoscere, ma davvero farsi conoscere a persone che sono attente, che sanno ascoltare, che sono sintonizzate all'ascolto e in visione di RTR 99, ti ricordi, per tantissimo tempo. 100.000 persone in un attimo, altro che social. RTR 99, ti ricordi, è il mezzo giusto per farvi conoscere. Contatto diretto per parlare con noi di questa bella opportunità, se vi va. 375 922 76 63. Ripeto, 375 922 76 63. E sarete in onda con la vostra pubblicità su RTR 99, ti ricordi. E adesso quel Festival Bar là. Quello del 1983, con Loredana Bertè vestita da sposa, o forse no, perché era forse durante Non sono una signora, sì, io volevo mettere Il mare d'inverno, ma è Non sono una signora la canzone che dobbiamo ascoltare. Ho sbagliato a digitare, quindi adesso rimedio subito. Perché mentre parlavo appunto della pubblicità su RTR 99, ti ricordi, ho messo Il mare d'inverno, ma è Non sono una signora, quindi dobbiamo andare a quella canzone lì per forza. E Il mare d'inverno fu un'altra canzone importantissima, naturalmente, di Loredana Bertè, ma non era quella per il quale poi ho creato tutto il discorso che avete appena sentito. Era questa qui la canzone, eccola.

Non sono una signora, Loredana Bertè. Adesso invece voglio provare ad immaginare insieme a voi, riavvolgendo il nastro un po', il nostro capitano. Il nostro capitano che adesso è dedito praticamente ad ogni attimo a RTR 99, ti ricordi? Il nostro capitano vive la passione di RTR 99, ti ricordi? Ma ha avuto nel suo passato una vita bella movimentata, perché appunto la sera e a volte nei pomeriggi anche del sabato andava a mettere i dischi in discoteca. Lui è stato uno dei più grandi disc jockey, DJ della capitale e non solo. Era conteso da tutti, tutti volevano il capitano Andrea Torre. Andrea è stato ed è un fuoriclasse, naturalmente. Ora è nel tempo anche lui, come tutti noi, della tranquillità. Abbiamo switchato, ecco, possiamo dire così. Però me lo immagino, lo voglio immaginare negli anni Ottanta, quando casomai metteva qualche pezzo di fine anni 70 in discoteca, quando si portavano i vinili in discoteca, i dischi mix si portavano da casa e c'era un'abilità a screcciare, cioè a mandare avanti e indietro con la mano il disco, a trovare il punto perfetto strumentale su strumentale per fare il mixaggio e poi arrivare a questo. Me lo vedo lì, sì me lo vedo lì, volume della cuffia altissimo e tutti in pista, perché si faceva così. Poi queste canzoni qua riuscivano a far ballare anche gli orsi, quelli goffi come me, quelli incapaci di saper ballare bene. Uno svelto si chiamava così, ma queste canzoni erano magia allo stato puro. Su

0: ricordi.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
1: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.
4: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
5: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
6: Anch'io, anche.
4: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
6: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
4: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
7: Bollettino Deghiversario numero 2.
8: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
7: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
9: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19, a nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.

contro i ladri. Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.

E noi ci accontentavamo, era un bello accontentarsi della canzoncella per ballare stretti stretti, vicini vicini. Questa canzone me la ricordo d'estate. C'era questo mangiadischi Penny arancione e queste erano le canzoni che io mettevo lì dentro ed era davvero tutto un po' magico, sì, assolutamente. A canzoncella, grandissimi alunni del sole, queste canzoni le trovate davvero soltanto qui su RTR 99, ti ricordi. Volevo salutare anche Mario che ascolta da Napoli e che scrive una cosa molto bella, a parte che lui andrà appunto a Eboli a vedere il concerto dei Pooh ed è molto emozionato perché ha avuto un incidente, adesso fortunatamente si è ristabilito, la musica aiuta moltissimo a tornare in forma, e dice: io di autografi ne ho veramente tanti dei Pooh, ma mi piacerebbe abbracciare te e casomai anche loro, sono meno di 400 chilometri, insomma, mi dice in poche parole: perché non vieni? Ma io vado a Roma a vedere i ragazzi, vado a Roma adesso il 15 e il 16 e poi farò un blitz a Notte a Sorpresa il 24 a Bologna, quindi è tutto concentrato e non riesco a venire ad Eboli, però andrai tu e sarà bello e starai bene, come se anche io fossi lì. Loro te li mando, va bene? Io i Pooh te li mando sul palco, gli dico che ci sei tu e tu goditi il concerto, che poi che venga io o che non venga io è relativo, però grazie davvero per le belle parole. Poi che abbiamo adesso? Questa dell'83? Dai, sì, Nick Kershaw su RTR 99, ti ricordi? Ascoltiamo, riavvolgiamo il nastro un po', anche stamattina ci stiamo divertendo a ripescare e a ritrovare delle belle

Comunque, nel piccolo gioco che abbiamo fatto oggi, scegliete un giorno per tornare indietro nel tempo che appartiene ad un decennio del passato. Hanno vinto gli anni 70, ma al secondo posto sono arrivati gli anni 60 e al terzo posto gli anni 80. E allora, negli anni 60, musicalmente parlando, c'era questa canzone qui, uno spettacolo vero.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Vuoi dare visibilità alla tua azienda? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato Fiori Tutto di Concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero, a prezzi sbalorditivi. E udite, udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Dal 9 al 18 ottobre a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno.
3: Concessionaria Fiori, concessionariafiori.it.
4: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Opilatium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR 99. Opilatium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.
5: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

È il nostro Vasco, Vita Spericolata 1983. Adesso però vi porto totalmente da un'altra parte e vi porto in Germania perché qui a un certo punto arrivarono le Silver Convention, appunto, questo gruppo musicale femminile, appunto, tedesco, ottenne un grandissimo successo. E siamo qui negli anni 70-76, ecco, decennio degli anni 70, ebbero un grande successo musicalmente parlando, quando ancora la disco era, diciamo, creata in maniera, secondo me, molto pura, con un'elettronica fino a un certo punto. E Fly Robin Fly è la canzone più importante. Loro si sono formate a Monaco di Baviera, appunto, nel 74, e da lì poi una serie di canzoni. Comunque, sì, Fly Robin Fly, ma mi piace anche ricordare Get Up and Boogie, ve la ricordate? Perché queste canzoni qui erano canzoni che durante le feste in casa degli anni 70 e degli anni 80 erano veramente sempre lì con noi. Mi metti un lento? E partiva un lento, ma quando si diceva mi metti uno svelto, partiva questa qui su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
2: Bentrovati, i due mercantili sono stati colpiti da droni nel Mar Nero, nella zona economica esclusiva della Bulgaria. Lo riferisce il governo di Sofia. Una delle due navi è affondata, disperso l'equipaggio. Sull'altra è scoppiato un incendio, soccorsi 18 marinai a bordo. Intanto è salito a 2 morti e 9 feriti il bilancio della vasta controffensiva ucraina sulla regione di Mosca, colpita da centinaia di droni, danneggiato un importante centro petrolifero. In Francia, giornata di mobilitazione generale proclamata dai sindacati studenteschi per chiedere più risorse per l'istruzione. Nelle scorse ore, 2 gravi incidenti durante le manifestazioni. Un 15enne ha perso una mano, un altro ha perso permanentemente l'uso dell'occhio destro. Tennis, stagione finita per Jannik Sinner, Gerardo De Vivo.
3: Gioco set match, il ginocchio mette KO, il numero uno del mondo. Insieme ai dottori abbiamo deciso che ho bisogno di un ciclo di trattamenti e questo significa che la stagione è ufficialmente finita, annuncia su Instagram. Devo pensare alla mia carriera a lungo termine, farò il massimo per tornare al 100%. La finale di Wimbledon, vinta lo scorso 12 luglio, resterà dunque l'ultimo incontro disputato in questa stagione.
2: È tutto, a più tardi.
4: Bollettino Digiversario numero 1.
5: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
4: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
6: Amore, quanto di anticipo?
7: Zero.
6: E di interessi?
7: Zero.
6: E quanto ci pensi ancora?
7: Zero. La prendo.
8: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
9: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
8: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: Questa era Dammi solo un minuto dei Pooh, e anche qui ci si lascia. Dammi solo un minuto, era un sogno, ci stiamo svegliando, e è una bella canzone, naturalmente, che fa parte di un disco, Rotolando Respirando, quello che in copertina ha un uovo dal quale fuoriesce un papavero. E abbiamo chiesto all'autore di quella copertina, Tallarini, nel 77, che effetto, come avete fatto a fare questa copertina? E lui in maniera semplice rispose: come abbiamo fatto? Abbiamo preso un uovo, lo abbiamo incollato a una tovaglia, abbiamo preso un papavero finto, di quelli di plastica un pochino rigidi, abbiamo bucato l'uovo e abbiamo messo il papavero nell'uovo e abbiamo scattato la fotografia. Quindi noi pensavamo chissà quale artificio, quale fuoco d'artificio potesse essere stato fatto per fare una copertina di quel tipo, invece è stata proprio ripresa la verità, un uovo con un papavero che usciva dall'uovo, appunto. Invece c'è una canzone che adesso vi voglio far ascoltare. Loro, marito e moglie, lui grandissimo musicista tra l'altro, Richard Hanson, appunto, e si facevano chiamare Raband, ed era un mix di voci e di musicalità bellissimo, secondo me, davvero molto ben riuscita questa alchimia. Il loro più grande successo era intitolato Close Across the Moon, che possiamo definire una canzone synth pop in quell'epoca, ed eravamo nell'85, si usava molto questo termine, una storia d'amore anche qui, ma in questo caso a distanza, una storia addirittura potremmo dire interplanetaria, con tanta malinconia e solitudine. Perché c'è una telefonata o comunque un collegamento dallo spazio, e quindi una voce che viene da lontano, ed è una donna, appunto, la moglie Liz, che appunto fa questa voce femminile e incide questa voce femminile nel brano, e dal pianeta Terra parla a suo marito, che è il comandante di un volo, appunto, volo BR Johnson, di stazione su base spaziale vicino Marte. Quindi c'è questa lontananza, la donna chiama il marito per sentire la sua voce e per farsi raccontare la quotidianità. E il finale è bello, perché a un certo punto la conversazione, seppur interrotta bruscamente da problemi di linea e di segnale, appunto racconta che, siccome ci sono delle difficoltà, ci sarà la possibilità di risentirsi soltanto un anno dopo. Quindi la chiamata cade, ci sono delle interferenze, la moglie sussurra con dolcezza e rassegnazione che ci si riproverà l'anno successivo, un po' come una cometa che passa una volta l'anno, e quindi ci si risente tra un anno, perché le nuvole davanti alla luna simboleggiano l'interferenza e quindi una barriera che si viene a creare nel segnale. Anche se guardate un canale satellitare, se ci sono molte nuvole o se c'è molta pioggia, la trasmissione si interrompe, perché le nuvole comunque creano una barriera al segnale radio, e quindi non si vede più la televisione, non si sente più la radio, e in questo caso non si sente più la voce. E vabbè, allora ci risentiremo il prossimo anno. Bellissima, Close Across the Moon, Raband, qui su RTR 99. Ti ricordi?
1: This is the intergalactic operator. Can I help you?
2: Yes. I'm trying to reach Flight Commander P.R. Johnson on Mars Flight 247.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
2: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

Certo che di belle canzoni ne abbiamo avute tante, questa è una versione live da non dimenticare, una città appunto per cantare e una radio anche, per potremmo dire così, è una città per cantare ma anche una radio per cantare, la utilizziamo noi, ci impossessiamo noi anche di questo titolo, una radio per cantare. Beh, è bello come discorso, perché poi in un tempo dove siamo tutti un po' ansiosi, preoccupati, beh, avere l'opportunità di cantare qualche bella canzone del nostro tempo è sempre una cosa fantastica. Quando uscì invece questo brano che vi sto per far ascoltare, schizzò immediatamente al primo posto della hit parade, il 45 giri, copertina tutta bianca con appunto un po' di grigio a voler rappresentare un muro, Pink Floyd.

Pink Floyd, beh, The Wall, fantastico anche il video a cartone animato, bellissimo, fece epoca anche quello. Tra l'altro, parlando di The Wall.

Metal, posso dirvi che questo è stato l'11° album in studio dei Pink Floyd. Era il 1979 e anche qua possiamo certamente dire di aver vissuto un privilegio, perché questa fu veramente una grandissima opera rock incentrata sulla storia di un personaggio inventato, una rock star di nome Pink, appunto, che a causa di una serie di traumi, soprattutto psicologici, arriva a costruirsi un muro mentale intorno, si chiude proprio lì dentro, e quindi questo muro impedisce i propri sentimenti di fare qualsiasi ragionamento e qualsiasi pensiero, quindi sopraggiungono i disagi, sopraggiunge anche una sorta di depressione, e quindi devo dire che ha anche una sorta di grande drammaticità questa canzone qui. Parla anche della morte del padre verso la fine della Seconda Guerra Mondiale, la madre invece ha una vita completamente diversa, parla degli insegnanti scolastici eccessivamente autoritari e favorevoli alle punizioni corporali, poi ci sono i tradimenti della moglie, insomma, diciamoci la verità, una grande tragedia, ma il pezzo riesce ad inquadrare perfettamente quello che appunto si voleva far passare attraverso questa canzone, che fu anche un grandissimo show musicale, con un muro vero e proprio che a un certo punto andava in frantumi. Devo parlarvi di Borgo Pedroro, devo fare prima, lo faccio adesso, lo faccio volentieri naturalmente, perché così ce ne andiamo tutti nel castello medievale di Borgo Pedroro, in Umbria, vicino a Todi. Bellissimo, avete mai vissuto in un borgo per un giorno, un weekend o una settimana? Vi consiglio veramente di andare, perché è un posto eccezionale, ci sono 12-13 camere, tutte diverse l'una dall'altra, e sono molto belle, curatissime, si possono passare delle giornate e delle ore indimenticabili. È un posto magico, davvero immerso nella campagna di Todi, dove si possono passare giornate belle, ma soprattutto dove potrete affittare le biciclette, dove potrete fare delle passeggiate, dove potrete stare anche a contatto con la natura. D'estate c'è la piscina, ma d'inverno, nel periodo più freddo, c'è la magia dell'autunno, e se vogliamo anche dell'inverno, quindi i colori autunnali lì sono un qualcosa di veramente speciale e bellissimo. Quindi noi di RTR 99 Ti Ricordi vi diamo una bella idea, secondo me, lì potrete anche gustare prodotti freschi e rigorosamente artigianali, c'è il ristorante che si chiama La Locanda Petraia all'interno del borgo, che è un ottimo ristorante proprio con le specialità del territorio, quindi l'Umbria. Eccellenza allo stato puro, davvero. Parcheggio privato, nella speranza proprio di dimenticarsi la macchina per qualche ora. Per informazioni e prenotazioni contattate questo numero 075 99 78 543. Lo ripeto, 075 99 78 543. Il sito è borgopetroro.it. Andate a sbirciare, perché è un qualcosa di veramente fantastico e bellissimo.

0: Ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it.
2: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
6: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
7: Chiara! Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
8: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente! Sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista!
7: Allora ci vado anch'io! Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati! Devo cambiarli al più presto!
8: Fai bene! Con gli sconti del 30 e del 50%, da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera! Info e indirizzi su otticasalvagente.it. Offerta valida anche a ottobre.

Questo 45 giri, ecco, questo 45 giri non era solo la canzone, era proprio il ricordo di quel tempo preciso. Io lo avevo questo 45 giri ed era bucato da una parte dove si inseriva il disco, l'ingresso per riporre il disco appunto nella copertina, ma era bucato anche nella parte opposta, perché a forza di tirarlo fuori e rimetterlo, pian piano la parte inferiore della copertina si è intaccata e si è tagliata, quindi c'era un'apertura sopra e sotto, quindi uno lo metteva dentro da una parte e usciva dall'altra. E di questo disco ricordo anche una cosa ben precisa, che questo disco aveva una dedica e c'era la mia firma, perché comunque i dischi molto spesso si firmavano per come dire, mettere in evidenza il possesso. Questo 45 giri è mio, perché molto spesso quando ci si riuniva negli anni belli della musica tutti insieme ad ascoltare canzoni, molto spesso i dischi si mischiavano e quindi alla fine del pomeriggio bisognava mettersi lì a dire: questo è mio, questo è tuo, questo è mio e questo è tuo, e così via, per non fare confusione. Quindi Tu non è soltanto il ricordo straordinario della canzone, ma è anche un ricordo di copertina di disco e soprattutto di pomeriggi passati ad ascoltare musica insieme anche a risate e a momenti belli e spensierati.

0: unica sede.
1: È la mia nuova acqua di casa.
0: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
1: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.
2: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Oppi Latium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR 99. Opilatium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.

E qui di colpo il ricordo va ad una televisione di tanti anni fa, perché questa era la sigla finale di Portobello. Non sempre, Portobello ha cambiato molte sigle, però c'è stata una stagione che ha avuto questa come sigla finale. E Portobello andava in onda con Enzo Tortora il venerdì su Rai 2 e ci divertivamo a vedere Portobello. Forse a vederlo oggi può essere un programma che può sembrare, tra virgolette, antico, passato, eppure pensate a quanti spunti hanno attinto moltissimi programmi negli anni successivi. Portobello è stato un qualcosa di geniale, e anche con Portobello, non soltanto con gli sceneggiati, eravamo lì davanti alla televisione, perché c'erano i fiori d'arancio, perché c'era l'inventore che proponeva l'invenzione folle, perché c'era qualcuno che proponeva, per togliere la nebbia dalla Lombardia e da Milano, di abbattere delle montagne. Era bello. E poi c'era il pappagallo Portobello, che non parlava quasi mai, qualche volta però ha parlato, e c'era Enzo Tortora, i telefoni, la centralinista. Beh, insomma, emozionante davvero. È un altro tempo, un altro periodo che raccontiamo, e ci piace farlo qui su RTR 99, ti ricordi? Il tempo della strana nostalgia per oggi è terminato, quindi mettiamo via la bic o la matita che ci serve per riavvolgere il nastro un po', la riprenderemo nella giornata di domani. Vi lascio al resto della programmazione, Paolo Famiglietti, David Guarnieri e il capitano Andrea Torre. Questa è per lui, sì, questa è per lui, assolutamente. Poi ci sarà anche il jukebox della sera. Ciao a tutti da Fabio Martini, mi raccomando, continuate a seguire RTR 99, ti ricordi? Ciao!

0: arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte.
1: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
3: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
4: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
5: Anch'io,
3: bravi! E vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
5: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
3: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
6: Ci siamo, 13:05 minuti. Buon pomeriggio da Paolo Famiglietti.
5: E buon pomeriggio da parte di David Guarnieri, RTR 99. Ti ricordi?
6: Tutto prosegue, insomma, per il meglio per questo martedì 6 di ottobre. Dicono che sia arrivato l'autunno, non a Roma.
5: Insomma, almeno, una cosa, insomma, media, dai.
6: Una cosa normale, insomma.
5: 25 gradi, accettabile.
6: Accettabile, assolutamente. Sì. Poi hanno detto che pioveva, ma insomma.
5: Vabbè, vedremo, Paolo.
6: Intanto Berta filava.
5: Ah, certo.
6: Come se
5: come
6: filava.
5: Il vecchio detto.
6: Come il vento, proprio. Arriva, ovviamente, Rino Gaetano qui, eh?

Eccolo qui che riaffiora il nonsense di Rino Gaetano, esattamente dagli anni 70, dal 1976, anche per festeggiare un compleanno con questa Berta Filava nel pomeriggio di martedì, firmato RTR 99, ti ricordi. Grande successo commerciale il 6 ottobre dell'84 per Emergency, questo album della Kool & Gang che contiene dei brani, se volete, più melodici come Misled e Cherish, ma c'è anche la celebre Fresh, canzone che poi fu accompagnata da un famoso spot pubblicitario, insomma rese famoso un fast food, ma anche Fresh ne ebbe una buona, come dire, tiratura di copie di questo brano. Kool & Gang, protagonisti su RTR 99, ti ricordi, e la ritmata Fresh.

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, Umbria.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Volete due esempi? Renault Captur GPL a soli 12.600 euro e Fiat Panda chilometro zero a 10.900 euro e, udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. La tua c'è e costa meno. Vi aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionaria Fiori.
5: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19, a nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono

Ricordi, sono le 13 e 20 minuti primi di questo martedì 6 di ottobre 2026 con la musica coinvolgente della Donna Cannone di Francesco De Gregori dal film Flirt di Roberto Russo con Monica Vitti e Jean-Luc Bidot. A proposito di film, questa è la classifica dei primi 5 della settimana del 6 di ottobre ma del 1978. Allora, al quinto posto L'albero degli zoccoli, il capolavoro di Ermanno Olmi che vinse la Palma d'Oro al Festival di Cannes appunto nel 78. Quarta posizione, una cosa completamente diversa, Zio Adolfo in arte Führer di Castellano e Pipolo con Adriano Celentano e Amanda Lear. Al numero 3 una commedia dolce e amara di Dino Risi, si chiama Primo Amore con Ugo Tognazzi e una giovanissima e bellissima Ornella Muti. Al numero 2 le risate provocate naturalmente da Bud Spencer, il film è Lo chiamavano Bulldozer. E al primo posto, non so quante volte lo citiamo, un successo in ogni dove, cinematografico, musicale, eccetera eccetera, Grease, Randall Kleiser, la regia con John Travolta e Olivia Newton-John. Ma continuiamo a ballare con un giovanissimo Miguel Bosé che ci canta Anna su RTR 99, ti ricordi?

Nel 1979 con questa Io canto, la canzone ci regala un Riccardo Cocciante, beh, insomma, meno intimista e più ballerino, che ci ha fatto e continua ancora a farci ballare con questa canzone. Io canto, 13:29 su RTR 99, ti ricordi? È tempo anche di un buon consiglio. Volete trascorrere due giorni o anche più in un posto incantevole? E allora Borgo Petroro, nel castello medievale di Borgo Petroro, ci sono 13 camere create per voi, tutte bellissime, comode, eleganti, dalla classica camera alle suite con spa, quindi potete scegliere tranquillamente, e scegliete anche una piscina all'aperto se il tempo lo consente, o anche una bellissima passeggiata in bicicletta per la campagna di Todi. Insomma, Borgo Petroro è veramente l'essenza del relax. E poi potete gustarvi nella sala colazione i prodotti freschi e rigorosamente artigianali, o anche nel ristorante La Locanda Petreia, con dei prodotti di materie prime di sola eccellenza locale. Quindi, insomma, l'opportunità di unire, come si dice, l'utile al dilettevole. E poi avete la comodità di parcheggiare la vostra automobile nel parcheggio privato di Borgo Petroro. Insomma, cosa aspettate a chiamare? 075 99 78 543, o se volete saperne di più sul sito borgopetroro.it ci sono tutte le indicazioni. Borgo Petroro, 075 99 78 543. Non dimenticate mai di qualificarvi come ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia a 699 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
2: Fastweb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
3: Amore, quanto di anticipo?
4: Zero.
3: E di interessi?
4: Zero.
3: E quanto ci pensi ancora?
4: Zero. La prendo.
5: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
6: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
8: E che fai? Chiudili fuori casa.
7: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
9: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
7: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
10: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

tutto ritmo con Caterina Caselli. Nessuno vi può giudicare, un anno veramente importante nella sua carriera, il 1966, ripercorso, ritrovato con tante emozioni qui su RTR 99, ti ricordi. Adesso andiamo nell'estate del 1984, dopo aver trionfato a Seven Sun Estate proprio in quell'84 con Kalimba de Luna, Tony Esposito si trova ai vertici delle classifiche dei singoli più venduti in Italia, ma anche in Europa. Soprattutto in Europa questo singolo riscuote grande successo, perché rappresenta, un po' come successe a Fotoromanza dello stesso anno di Gianna Nannini, l'opportunità per affermarsi appunto in paesi come la Francia o la Germania. Mi fermo alla Germania perché proprio il giorno 6 ottobre del 1984 Tony Esposito era ospite di una TV tedesca per la promozione di questo brano, e probabilmente i tedeschi hanno apprezzato, visto che poi insomma Kalimba de Luna è rimasto negli anni uno dei brani di successo del famoso percussionista napoletano. E allora Kalimba de Luna qui su RTR 99, ti ricordi?

una delicata canzone per voi amiche ed amici di RTR 99, ti ricordi Se mi vuoi con Pino Daniele e Irene Grandi. L'onda del romanticismo, devo dire, continua anche col prossimo brano che parla di una storia finita. Infatti la cantautrice in questione, Carole King, dichiara: è troppo tardi, ma non è mai tardi per ritrovare un bellissimo brano tratto da un album strafortunato come Tapestry. Pensate un po', questo album della cantautrice americana rimase 318 settimane in classifica nella Billboard Hot 200, insomma davvero un trionfo con più di 25 milioni di copie vendute. E allora tocca proprio a lei, Carole King, su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Se vuoi dare voce alla tua azienda, siamo qui. Scrivi o chiama al 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99, ti ricordi?
2: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori.

0: finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. A Roma, Ostia e Latina, parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
1: Non accontentarti di sentire basta, meriti di sentire al meglio. Da oggi la tecnologia dell'udito fa un salto nel futuro.
2: Da Italphone arrivano i dispositivi di nuova generazione, invisibili e guidati dall'intelligenza artificiale per darti una chiarezza mai provata prima.
1: Inizia subito a sentire la differenza. Prenota una valutazione personalizzata e scopri la comodità di una rata a partire da 99 euro al mese. Italphone, il ritorno all'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
3: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
4: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato!
3: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
5: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
6: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

una schiera di validi musicisti, la bravura di Fabio Concato e l'affermazione definitiva nel 1984 con questo album che portava il suo nome e cognome e che conteneva successi appunto tipo Tienimi dentro te, Fiore di maggio, Sexy Tango, abbiamo sentito, insomma ce n'erano tante particolari di canzoni che ritrovate ovviamente qui e solo qui su RTR 99 Ti ricordi. Torniamo ad evidenziare questa data, il 6 di ottobre, andiamo nel 1965, anno particolarmente caro al Famiglietti. Allora vediamo che facevano le Supremes di Diana Ross. Beh, erano impegnate in una registrazione di un famoso programma, Top of the Pops, questo programma che cura la classifica dei dischi più venduti, che aveva ospiti in studio o anche dei playback che venivano realizzati per promuovere il brano che in quel momento andava forte nelle classifiche inglesi e americane. Sono nella città di Manchester le tre componenti delle Supremes, con la conduzione di Pete Murray, producono appunto alcuni loro successi, e tra queste non poteva che mancare Stop in the Name of Love, che ritroviamo qui nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi?

0: momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
1: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
2: Anch'io, anche.
0: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
2: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
0: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro, fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Lucio Battisti, una donna per amico, proprio in classifica in questo periodo, nel 1978. Questo è il lato B tratto del singolo omonimo, Una donna per amico. Parliamo di Nessun dolore. L'abbiamo ritrovata su RTR 99, ti ricordi? E adesso vi proponiamo, tra l'altro, un artista che ha collaborato proprio con Lucio Battisti, e parliamo di Billy Preston, che canta con Syreeta, questa famosa cantante americana, Syreeta Wright, nota anche per essere stata moglie di Stevie Wonder. Un brano che fece da così tema d'amore di un film assolutamente sconosciuto anche in America, si chiama Fast Break, del 1979, di Stephen Friedman. Però la canzone, per fortuna, ottiene un meritato successo in classifica, e tra l'altro Preston e Syreeta la interpreteranno anche come ospiti d'onore nel Sanremo 1980. With You I'm Born Again, su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

Mani, questa RTR 99, ti ricordi Solo con l'anima mia, Sanremo del 1984, secondo posto nella categoria nuove proposte indetta, proprio lanciata, creata in quel 1984, per la cronaca, vinta da un super Eros Ramazzotti con Terra Promessa. Invece adesso siamo nell'ottobre del 76, 6 di ottobre, primo Chuck per un film biografico intitolato I'm the Greatest, io sono il più grande, dedicato ovviamente al più grande, ossia Cassius Clay, la stella del pugilato, naturalmente, che è proprio, come ben sappiamo, nel 1964, dopo la vittoria del primo titolo mondiale, cambiò il suo nome in Muhammad Ali, convertendosi all'Islam. E proprio il 6 di ottobre del 76 si girò il primo, venne dato il primo Chuck di questo film. Durante questo mese di ottobre si girò nella palestra di Angelo Dundee, il famoso procuratore di box che credette proprio nel fantastico campione di pugilato. Oltre a lui anche Ernest Borgnine e Ben Gazzara. Ma restiamo nel 76, proprio in America, mi sembra evidente, con i Boston, More Than a Feeling, su RTR 99. Ti ricordi?

Una canzone che sicuramente abbiamo tanto cantato in questi anni, beh, una bella affermazione per Luigi Tenco, per un Sanremo che ahimè non ricordiamo piacevolmente perché rappresenta proprio la scomparsa di Luigi Tenco in quella edizione, il 1967. Ciao amore, ciao, comunque su RTR 99, ti ricordi. E adesso alle 14.27 parliamo degli Oasis, perché il 6 ottobre di quell'anno, del 1997, erano in procinto di raggiungere la città di New York per il Be Here Now Tour. E questo tour da 85 spettacoli rappresenta anche l'ultimo tour mondiale della celebre band inglese realizzato con tutte queste date. Stanno per arrivare nel 2027, ma non saranno 85 gli spettacoli, ma molto meno. Intanto ce li ascoltiamo su RTR 99, ti ricordi?

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci, perché non è crudo, è Parma.
2: Piacere, prosciutto di Parma.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ad esempio, Jeep Avenger chilometro zero a 19.900 euro e Fiat 600 automatica a soli 21.600 euro. E udite udite, anche qui è tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Corri a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionaria Fiori.it.

Siamo nel 1975 con questa canzone. Sì, il momento era quello della disco music italiana, se vogliamo. C'erano già degli esempi con Raffaella Carrà o altri, e anche quella estera, però c'erano anche i Lenti, e sicuramente tra i Lenti Tornerò dei Santo California, qui su RTR 99, ti ricordi? Vi parlo ora di luoghi che non nascono per caso ma dal mare, e il ristorante Chinappi è proprio uno di questi. A Formia, 70 anni fa, una famiglia ha costruito la propria vita proprio attorno al pescato del golfo, alle mani dei pescatori, alle aste all'alba, al profumo del Tirreno che entra in cucina prima ancora che il sole si alzi. Stefano Chinappi è cresciuto proprio lì, dove il mare non è un ingrediente ma è un maestro, e fin da bambino ha imparato che la materia prima non si compra, si riconosce, e da uomo ha poi trasformato questa conoscenza in una filosofia che oggi è diventata un punto di riferimento proprio per chi ama il pesce vero, quello che racconta una storia. Il ristorante storico di Formia è stato per decenni una meta irrinunciabile per gli appassionati del pesce fresco nel Tirreno, ma Stefano ha deciso di portare questa verità anche a Roma, e lo ha fatto aprendo il ristorante Chinappi in via Augusto Valenziani al Civico 19. Qui ogni giorno il mare arriva con un rituale che non cambia mai. Il pescato del golfo viene selezionato all'asta di Formia, purificato, scelto personalmente per garantire freschezza e qualità. E da questa materia prima lo chef prepara piatti che non vogliono stupire con effetti speciali ma con la forza della semplicità. Preparazioni essenziali, lavorazioni minime per esaltare il sapore del mare appena pescato, e una carta dei vini che rivela una passione autentica per lo champagne, quindi bollicine francesi, etichette ricercate, scelte che parlano di eleganza e carattere. Il menù cambia ogni giorno, non per moda ma per fedeltà al mare, perché Chinappi non decide cosa cucinare, lo decide il pescatore, lo decide la notte, lo decide il vento. È una cucina che unisce la veracità marinara laziale a un servizio attento, curato, dove ogni dettaglio è pensato per far vivere un'esperienza che non si dimentica. E allora, per informazioni e prenotazioni, potete chiamare lo 06 48 19005 oppure scrivere su WhatsApp al 360 615219. C'è anche un sito, chinappi.it. Il mare, quando è vero, parla da solo. 06 48 19005 è il numero diretto, oppure scrivere su WhatsApp al 360 615219. Ristorante Chinappi, con un trattamento particolare per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?

con Giorgia, altra produzione di Pino Daniele, Mangio troppa cioccolata, del suo album del 1997. Vi abbiamo fatto ascoltare Dimmi dove sei, in questo caso siete proprio nel punto, nella radio giusta per ascoltare la classifica dei libri più venduti, quella del 6 di ottobre 1978. Sapete che le classifiche letterarie si dividono in categorie, in questo caso la narrativa. In testa Alex Sale con Radici, ovviamente dall'omonimo successo televisivo. Invece per quello che riguarda i libri per ragazzi, A svettare a scuola con Barba Papà, anche questo ricordo televisivo musicale, le canzoni di Vecchioni e quant'altro. Ma non ci distacchiamo dal 1978 e ascoltiamo Sweet con Love is like Oxygen, cose da RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
3: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato!
2: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
4: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
5: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
6: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Opilatium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR 99. Opilatium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.

Abbiamo decisamente ballato, ci fa muovere questo amore disperato di Nada qui su RTR 99, ti ricordi, estate del 1983, da sottolineare in questo pomeriggio di martedì. Tra poco ci sono le ultime notizie con la nostra pronta redazione, intanto andiamo al 6 ottobre del 1964. I Them, la band irlandese guidata da un giovanissimo Van Morrison, iniziò a farsi notare sulla scena internazionale proprio in quell'anno, e nel contratto firmato con la Decca Records pubblicarono quello che viene definito, almeno dai critici, sono le parole dei critici musicali, il capolavoro dei Them, anche con la presenza prestigiosa di Van Morrison, che sappiamo poi aver fatto una carriera e da cantante ma anche da cantautore molto molto importante, nonché da musicista affermato. E allora andiamo proprio in quel 1964 a riscoprire questo gruppo di Van Morrison con la loro Baby Please Don't Go. Ovviamente sono cose che succedono qui e solo qui su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: RTR 99, ti ricordi?
0: Notizie.
2: A Stoccolma, dopo i premi Nobel 2026 per la medicina, ha assegnato oggi quello per la fisica. Lo ha vinto lo scienziato belga Francis Alsen per il suo ruolo nella creazione dell'osservatorio Ice Cube, che in Antartico sfrutta gli alti spessori del ghiaccio per catturare i neutrini ad alta energia. Nel Mar Nero due navi cargo sono state colpite da droni al largo della Bulgaria. Una è affondata con l'equipaggio disperso, l'altra ha preso fuoco, ma 18 marinai sono stati tratti in salvo. La Bulgaria convocato una riunione d'urgenza accusando la Russia. E pioggia di droni ucraini contro Mosca, 650, che hanno provocato 2 morti, 9 feriti e colpito un centro petrolifero. E sempre un drone ucraino ha ucciso 3 persone a Zaporizhia, zona ucraina controllata dai russi. Alta tensione nell'aula della Camera sulla riforma della legge elettorale, dove il governo ha blindato il testo ponendo la questione di fiducia sui primi 3 articoli che saranno votati per appello nominale tra oggi e domani. Giovedì il voto finale a scrutinio segreto. La Giunta Nazionale del CONI ha approvato il commissariamento della Federcalcio e indicato come commissario l'attuale presidente Giovanni Malagò. Chiusa così la vicenda del mancato tesseramento di Malagò al momento della candidatura. È tutto da Nicola De Muro.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
6: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e 0 costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

89, ti ricordi, l'LP era chiaramente Ero Zero, uno dei must assoluti nella carriera fortunatissima del Re dei Sorcini. 1982, questo periodo appunto, ottobre, Michael Jackson, impegnato nelle registrazioni dell'album Thriller, concede un'intervista al famosissimo mensile Interview, creato niente meno che da un genio come Andy Warhol. In questa intervista Michael Jackson parla dei suoi progetti professionali e dell'amicizia con tre grandissime donne dello spettacolo: Katharine Hepburn, Liza Minnelli e Diana Ross, ma anche un altro amico naturalmente, come Paul McCartney, con cui Jackson duetta proprio nell'82 con The Girl Is Mine. La ritroviamo in questo pomeriggio di RTR 99, ti ricordi?

0: ascoltaci dal tuo smart speaker Amazon. Chiedi
1: Alexa, ascoltiamo RTR 99, ti ricordi?
2: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. cartolinformatica.it.
3: Chiara, oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
4: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente. Sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
3: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
4: Fai bene, con gli sconti del 30 e del 50%, da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it. Offerta valida anche a ottobre.
5: Non accontentarti di sentire basta. Meriti di sentire al meglio. Da oggi la tecnologia dell'udito fa un salto nel futuro.
6: Da Italphone arrivano i dispositivi di nuova generazione, invisibili e guidati dall'intelligenza artificiale per darti una chiarezza mai provata prima.
5: Inizia subito a sentire la differenza. Prenota una valutazione personalizzata e scopri la comodità di una rata a partire da 99 euro al mese. Italphone, il ritorno all'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.

Grazie perché con Gianni Morandi ed Amy Stewart, un brano di Bob Seger del 1978, poi reso popolare nell'82 dal duetto con Kenny Rogers e Sheena Easton. RTR 99, ti ricordi? Allora, sabato 6 ottobre 1979 comincia l'era di un programma destinato a fare storia. Fantastico! Beh, mi pare anche un ricordo che sicuramente amerete anche voi nella vostra mente apprendere, chiaramente ricordare. Lo show, abbinato alla Lotteria Italia 79-80, è diretto da Enzo Trapani, a condurlo è Loretta Goggi, la quale viene affiancata dal comico Beppe Grillo e dalla showgirl Eder Parisi. Ogni puntata di questo show costa 60 milioni. Sapete quanto guadagnò il famoso possessore, che poi non si è mai saputo giustamente, del biglietto vincente per il 6 gennaio 1980? 200 milioni di lire, che all'epoca era una somma veramente incredibile. E l'ospite di questa prima puntata della serie di Fantastico fu proprio lui, Gianni Morandi, manco a farlo apposta. E adesso, dopo aver parlato di TV, ascoltiamo un brano che parla di radio, mi sembra ideale. On the Radio, Donna Summer su RTR 99, ti ricordi?

Beh, diciamocelo, è che qualsiasi sentimento, soprattutto quello dell'amore, è sempre un po' folle. Questo folle sentimento Formula 3 dal 1969, un 45 giri che a noi piace sottolineare su etichetta numero 1, insomma siamo RTR 99, ti ricordi, e la Formula 3 va ricordato come gruppo anche per questa appartenenza a una storica etichetta, quella di Mogol Battisti. Sono le 15:27. Vi invito a fare pubblicità su RTR 99 ti ricordi, perché vuol dire farsi conoscere da un vasto pubblico. Per informazioni abbiamo creato un contatto diretto al 375 922 7663, che è un numero WhatsApp, e quindi potete scriverci o anche telefonare per fare pubblicità su RTR 99 ti ricordi. Che la vostra azienda sia piccola o grande non fa differenza, noi creiamo un piano insieme, proprio chiamandoci, entrando in contatto con noi avrete la pubblicità su RTR 99 ti ricordi. Torno a sottolinearvi il numero, che è il 375 922 7663.

0: Arrivato Fiori Tutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero, a prezzi sbalorditivi.
1: E udite udite,
0: tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Dal 9 al 18 ottobre a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno.
2: Concessionaria Fiori, concessionariafiori.it.

Figli delle Stelle, un classico di Alan Sorrenti da ascoltare e, come diciamo spesso, anche da ballare. È rimasto uno dei brani italiani che ancora ci porta in pista dopo tanti anni, da quel 1977. Sono le 15.38 in diretta su RTL 99 Ti Ricordi con Paolo Famiglietti e Davide Guarnieri, ancora per una manciata di minuti, e adesso andiamo e passiamo dal 77 di Alan Sorrenti all'87 di una colonna sonora importante di un film come Dirty Dancing, che poi è diventato anche un musical. Ma fermandoci al film e a questa colonna sonora, ha all'interno tante canzoni che riportano un po' l'ambiente degli anni 60 con Morris.

Williams e la sua Stay, poi c'è Be My Baby delle Ronettes, anche un famoso brano, no, di Bill Medley, Jennifer Warnes, che ebbe tanto riscontro in classifica. Ma all'interno di questa colonna sonora c'è anche presente Eric Carmen, che con successo mette in primo piano Hungry Eyes proprio in quel 1987. E allora abbiamo pensato di riproporre questa celebre hit in questo pomeriggio di RTR 99, ti ricordi?

Sanremo del 1995 non andò benissimo in gara, ma la canzone ebbe un meritato successo. Senza averti qui su RTR 99, ti ricordi? Riparliamo del 1979, anno che abbiamo citato spesso oggi, con i Bee Gees e il loro album strafortunato intitolato Spirit Having Flown. Tra l'altro, questo album permise ai Bee Gees di classificarsi primi in hit parade con tre singoli diversi, come successe nel passato per Bing Crosby, i Beatles ed Elvis Presley. Mi sembra fantastico. E di questi tre singoli abbiamo scelto Tragedy, qui su RTR 99, ti ricordi?

0: 9, ti ricordi?
1: Se vuoi far conoscere la tua attività, siamo pronti. Scrivi o chiama il 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99, ti ricordi? Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19, a nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
2: Chiara, oh che occhiali e che stile, ancora aria di vacanza?
3: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente! Sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista!
2: Allora ci vado anch'io! Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati! Devo cambiarli al più presto!
3: Fai bene! Con gli sconti del 30% e del 50%, da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera! Info e indirizzi su otticasalvagente.it. Offerta valida anche a ottobre!
4: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: Marcella con Mi mancherai. Vedi che a volte le canzoni dicono quello che gli umani non dicono.
1: Esatto.
0: Mi mancherai, Guarnieri, fino a domani.
1: Fino a domani, domani.
0: Mamma mia, quando arriverà domani?
1: Presto. Dai, tra poche ore, dai.
0: Assolutamente.
1: Tra l'altro, questa, scusami se ti interrompo. Prima abbiamo parlato di Fantastico, che nacque proprio il 6 ottobre del 79, ma per ricordare anche una storica trasmissione che nacque invece, debuttò 50 anni fa, Domenica Inn, e questa fu una delle tante sigle, no?
0: Fortunate, perché devo dire, certo. Domenica Inn ne ha avute tantissime, di diversi artisti, e sempre sono stati dei successi in hit parade, diciamo.
1: Esatto, ovviamente Pippo Baudo nell'81, chiaro.
0: Pippo Baudo. Allora, pochi minuti e saranno le 16, in arrivo Andrea Torre con la sua trasmissione fino alle 20, seguitelo qui su RTR 99 Ti Ricordi, e noi, come già detto, torneremo domani alle 13 e fino alle 16, ma intanto
1: ci lasciamo con un'altra bellissima voce femminile, quella di Dusty Springfield, motivo firmato chiaramente dal grandissimo indimenticato Burt Bacharach, si chiama Wishing and Hoping.
0: Sai che è una delle mie preferite?
1: Ah sì, anche Dusty delle mie, ma
0: non male, dai, assolutamente.
1: Sono d'accordo.
0: A domani.
1: A domani, ciao.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
2: Manifestazioni a Parigi e in altre città francesi per la terza giornata di mobilitazione degli studenti e ancora tafferugli soprattutto a Strasburgo e a Lione. La polizia ha usato lacrimogeni e idranti. A Marsiglia è partito un corteo selvaggio, cioè non autorizzato. E dall'inizio dei disordini sono rimasti feriti 215 studenti. Oggi le lezioni sono state sospese in quasi 900 scuole. Prosegue in un clima di acceso scontro politico il dibattito alla Camera sulla riforma della legge elettorale. L'Aula ha detto sì alla fiducia sull'articolo 1 con 226 voti favorevoli, 147 contrari e 3 astenuti. Ora è in corso le dichiarazioni di voto sulla fiducia relativa all'articolo 2, tra le proteste delle opposizioni che parlano di legge incostituzionale. Il CONI ha approvato il commissariamento della Federcalcio e indicato per l'incarico l'attuale presidente Giovanni Malagò. Si chiude così la vicenda del mancato tesseramento di Malagò al momento della sua candidatura. Entro il 31 gennaio 2027 si terranno nuove elezioni. È tutto da Nicola De Muro.
3: Dici che lo conosco?
4: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
3: Ah, quello naturale, senza additivi.
4: Bravo.
3: DOP, solo carne italiana.
4: Esatto.
3: Il crudo.
4: E allora non lo conosci.
5: Perché non è crudo, è Parma.
6: Piacere, prosciutto di Parma.
7: Fastweb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
8: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
9: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Bollettino Deghiversario numero 2.
11: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
12: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
13: Sono le 16:04 di martedì 6 ottobre. Io l'ombrellino l'ho messo nello zaino, dove conservo tutte le cose per i miei lunghi viaggi per raggiungere lo studio 1 di RTR 99, ti ricordi? Lunghi poi relativamente. Vediamo che succederà. Intanto vi do il ben ritrovati, sono Andrea Torre, ringrazio Paolo Femiglietti e David Guarnieri che hanno lanciato alla grandissima questo pomeriggio di martedì 6 ottobre di RTR 99, ti ricordi? Ci mettiamo in viaggio, parte la Torre Terapia. E parte subito con una...

ricerca ogni giorno per ritrovare tutto quello che ha fatto parte dei vari decenni, delle varie decadi e tutto quanto sia rimasto anche più nascosto negli anni Ottanta è rimasto, e noi di RTR 99 ti ricordi, andiamo a scovarlo. Sì, perché il nostro compito è quello antico, il motivo per cui sono nate le radio libere, offrire conforto, la radio è un mezzo di conforto ma anche di festa. La radio aiuta a spazzare via la tristezza e unire tutte le persone, magari con un bell'inno da abbinare, che ne dite? Un inno da abbinare e anche da ballare.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: contro i ladri. Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura. Con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: Autocentro Saxa Rubra. Dal 1977. La beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere? Di un fantastico meccanico? Di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.

piccolo perché in giovane età, piccolo perché immaturo, ma grande perché quando l'amore arriva, anche quando si è piccolini, è totalizzante, ti riempie. Questa la voglio dedicare a Massimo Max, un grande amico di RTR 99, ti ricordi? Un grandissimo lavoratore che se la cantava tutta 50 anni fa, quando aveva 15 anni ed era a commento del suo primo piccolo grande amore. Adesso la storia è differente, ci siamo costruiti una vita e siamo lì a lavorare 20 ore al giorno. Ah, che meraviglia! Ma lo spazio per l'amore sicuramente, caro Massimo, sono sicuro, lo tieni sempre da parte, lo alimenti sempre. Bravo! 1986, ci diamo una bella carica di ritmo a questo pomeriggio, con

non capito, al cospetto non incontrò due grandissimi produttori che si chiamano Jimmy Jam e Terry Lewis, che sono gli autori di questo suono molto particolare, molto secco, molto cadenzato, che hanno utilizzato per tantissime produzioni, per esempio la SOS Band, ma in questo caso fu veramente la svolta anche per Janet Jackson. Questo album intitolato Control, che vendete tantissimi milioni

capacità che hanno le donne di metterci in difficoltà in certi momenti, quando c'è una piccola discussione in corso. Dimmi un po', con le mani sui fianchi, cosa hai fatto per me recentemente? Cosa hai fatto per me recentemente? Anche se tu hai fatto tantissime cose, però ti pervade il senso di colpa che ti annebbia un po' la vista e anche i ricordi, non riesci a trovare una cosa che tu abbia fatto. E poi si entra nell'ambito delle recriminazioni: io per te ho fatto questo, io perché io per te non ho fatto quest'altro, ed è quel circolo vizioso che però alimenta anche le nostre relazioni, diciamocelo chiaramente, anche nelle discussioni all'interno delle coppie si alimenta e soprattutto si rafforzano queste coppie in tanti casi, in tanti altri purtroppo no, perché se c'è qualcosa di veramente irrisolvibile, evidentemente era lì sotto che ardeva un po', sotto la cenere, ma che era pronto ad esplodere. Però insomma, fondamentalmente la modalità della donna che chiede conto al proprio uomo è uno di quei momenti che non possiamo assolutamente evitarci, insomma, non può essere tutta rose e fiori la vita, ci mancherebbe altro. A proposito di rose e fiori, sono andato in elogio verso Massimo Max, perché quando sono al cospetto di persone che sono a questa età, insomma, siamo più o meno coetanei, no? Anzi, forse sono un pochino più grandi di me, in cui si spinge ancora tantissimo, siete persone che meritano un pensiero, una sottolineatura particolare. Oggi anche è abbastanza insolito, insomma, non c'è più tanto questa dedizione totale al lavoro, da un certo punto di vista forse anche bene, perché abbiamo imparato a trovare gli spazi per noi stessi. Non si può vivere solamente lavorando, non si può vivere solamente di lavoro. Certamente le pressioni economiche, le pressioni a cui si sottopone tutto l'aspetto economico della nostra vita non ci consente di riposare più di tanto, ma c'è stata un'epoca in cui questo paese è stato costruito, in cui il mondo è stato costruito dopo la seconda guerra mondiale, che non ha avuto il tempo nemmeno di farsi delle domande riguardo al tempo, agli spazi che si potevano ricavare da dedicare a noi stessi. Insomma, negli anni 60 tante persone sono andate anche all'estero, tanti nostri nonni sono andati all'estero e loro hanno iniziato in questo modo a costruire il nostro futuro. Noi di questa generazione non siamo stati così bravi, o forse non ce l'hanno consentito. Non voglio assolutamente fare una sorta di né di autocommiserazione né di giustificazione, però i sacrifici che hanno fatto loro senza lamentarsi sono veramente impagabili e inconfrontabili, non confrontabili con i cosiddetti sacrifici che facciamo oggi, perché si andava anche fuori Italia, si andava nelle miniere, si andava a sporcarsi le mani, si andava a rischiare anche la vita. Dal disastro di Marcinelle nacque l'idea di questa canzone dei New Trolls, siamo nel 1969 e questa è Una miniera su RTR 99, ti ricordi?

0: ascoltaci da tutte le piattaforme. FM, DAB, streaming, tutte le modalità di ascolto.
1: Su RTR99.it.
2: Bollettino Digiversario numero 1.
3: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo.

0: 10.900 euro e... udite, udite! Tutto senza alcun vincolo di finanziamento. La tua c'è e costa meno. Vi aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
1: Azienda agricola di Cola. Carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
2: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

lunga storia d'amore quella tra Gino e Stefania. Mi è arrivato un messaggio che devo assolutamente condividere con voi riguardo proprio i nonni che emigravano per costruirci un futuro, per costruire questo paese, e questo è un bel messaggio, questo che mi arriva da Peppe, da Giuseppe. Non solo i nostri nonni sono emigrati, hanno fatto sacrifici, ma anche io sono emigrato nel 1999 lasciando la Puglia per scegliere la mia nuova vita a Monaco di Baviera per arrivare a quello che sono, capotreno. È stato un lungo cammino pieno di sacrifici, però ascoltandovi i ricordi della mia terra sono onnipresenti. Grazie di accompagnare noi emigrati nel mondo, perché sì, lo devo assolutamente, hai fatto bene a specificarlo e darmi la possibilità di aggiungerlo. Non è finita assolutamente l'emigrazione italiana, e comunque a parte alcuni casi siamo riusciti

a fare anche delle belle figure, a farle fare al nostro paese, questo possiamo sicuramente dirlo. Ti abbraccio forte, Giuseppe, quando tornerai qui a Roma, ovviamente aspetto la tua conferma di essere tornato a posare i piedi sul suolo patrio, cosa che so ti dà grandissimo piacere, non potrebbe essere altrimenti. E adesso alle 16:39 ci sono i Lynyrd Skynyrd.

0: riguardo la pronuncia, perché qualcuno arriverà sicuramente al nostro WhatsApp a dirmi: no, si pronuncia così. Il loro primo album era proprio Pronounced Lynyrd Skynyrd. Sono stati molto bravi nel indicarci subito, ma noi ci siamo spesso anche perduti nella pronuncia del gruppo. Comunque non è questo il tema. Loro venivano dalla Florida, alcuni di loro sono ancora in attività, ma si dà il caso che Neil Young torna anche oggi, ieri con Lot of Love e oggi in riferimento a questa canzone. Aveva scritto due canzoni, Alabama e Southern Man, nelle quali accusava apertamente di razzismo i cittadini dell'Alabama e degli Stati Uniti del Sud in generale, e i Lynyrd Skynyrd gli risposero rimarcando come ci fossero molti uomini del Sud assolutamente consapevoli di questa situazione e comunque disposti ad impegnarsi per migliorarla, una risposta che vide poi Neil Young ammettere il suo preconcetto, il preconcetto che va espresso con quelle due canzoni. Complimenti a loro, ma anche a Neil Young per l'indiscutibile onestà intellettuale. E adesso, amici e amiche all'ascolto di RTR 99 ti ricordi, attenzione. E adesso a RTR 99 ti ricordi parliamo di sicurezza in casa e di protezione contro i furti. Ad Ariccia c'è un'azienda che da oltre 45 anni realizza serramenti di sicurezza progettati per resistere al meglio ai tentativi di scasso. Con noi c'è, tanto lo conoscete molto bene, Fabio della Gruben. Ciao Fabio.
1: Buonasera a tutti quanti, eccoci qua.
0: Allora Fabio, ti ripropongo la nostra classica domanda: quando si parla di inferriate, persiane blindate o porte corazzate, molti pensano che siano tutte uguali, ma è davvero così?
1: Sì, la classica domanda, ma la risposta è purtroppo è sempre quella: purtroppo no, lo dico sempre, sono tutte realizzate in ferro, ma la differenza è sostanziale, perché fondamentalmente dipende molto da come sono realizzate. A volte sono realizzate con dei materiali talmente semplici che il classico piede di porco, che è quello che si compra nelle mani ferramenta, riesce a scardinarli in pochissimo tempo, perché sono costruiti con dei sistemi davvero poco efficaci.
0: Quindi qual è il punto più debole di un'inferriata o anche di una porta blindata, Fabio?
1: Guarda, i punti deboli sono molteplici, però possiamo dire che quello più debole in assoluto, perché è quello maggiormente attaccato, che è il più facile che può cedere, è la serratura. Purtroppo è il punto più debole per come sono costruite. Le serrature, considera che al loro interno sono fatti con dei lamirini talmente delicati e semplici che vengono aperti in tempi rapidissimi con i normali arnesi, come ti ho spiegato prima, col piede di porco o grossi cacciaviti, insomma non è che si conquista quali arnesi sofisticati fondamentalmente.
0: E voi della Gruben, che siete molto bravi ma anche tecnologicamente sì, molto avanzati, avete fatto qualcosa per risolvere questo problema, vero?
1: Certo, ovviamente come prima cosa abbiamo ci siamo resi conto di questo limite, no, nelle serrature, e l'abbiamo studiato a fondo. Anche a me, dagli scassi reali che abbiamo analizzato e visto sui nostri prodotti, anche non nostri, e ci siamo realizzati una nostra serratura, un qualcosa di unico, la nostra serratura Genius, che è pensata e studiata specificamente per resistere agli attacchi più violenti in assoluto, con il piede di porco o questi arnesi.
0: Ricordiamo agli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi cosa rende Genius veramente differente dalle altre serrature.
1: È la differenza fondamentale, sta proprio da come è costruita al suo interno. Esternamente, quando le mandati, può sembrare simile a un'altra serratura, ma è il catenaccio centrale quello che fa la differenza. Il catenaccio centrale da Genius è realizzato con un unico blocco d'acciaio presufuso e indeformabile. Questo permette che, se quando viene attaccata, è praticamente difficile, se non quasi impossibile, piegarla con quella facilità, come invece succede con le convenzionali serrature, che dentro hanno appena un lamirino di qualche millimetro di spessore. Questa è la differenza. Inoltre, quando si danno le mandate, il catenaccio non soltanto esce al centro, fa uscire i puntali inferiori e superiori, ma che escono il doppio rispetto a qualsiasi altra serratura in commercio, ben 4 cm. Tu considera che da test effettuati dopo oltre mezz'ora di attacchi, la Genius ancora resiste salda nella sua sede.
0: Veramente eccezionale. Ma vi sono capitati i casi di scasso reali poi sulle serrature Genius dei clienti Gruben?
1: Capitano tutti i giorni, no? Ci sono capitati, non c'è un giorno che non ci chiama qualcuno che l'altro purtroppo ha tentato di forzare i nostri prodotti dotati anche di Genius. Ma la cosa positiva è questo: ci dispiace sempre quando purtroppo un ladro attacca i prodotti e lo rovina, ma la cosa è proprio questa: ad oggi non abbiamo un nostro prodotto del tutto aperto con la forzatura grazie alla Genius. La Genius rimane salda nella sua sede perché il ladro non ha il tempo di riuscire ad aprirla completamente, e quindi sta tutto su questo, diciamo. diciamo, è ovvio, nel tempo, a lungo tempo, non esiste un qualcosa che resiste, certo. Tutto si aprirà, ma i tempi sono talmente lunghi che l'altro non ce la fa e normalmente desiste e va via.
0: E non entra in casa.
1: E non entra in casa, che è il motivo per cui si acquistano questi prodotti fondamentalmente.
0: Dove si possono vedere dal vivo tutti i prodotti, le novità Gruben, Fabio?
1: Allora, noi ci troviamo ad Ariccia, in via Nettunense al chilometro 78, potete venirci a trovare quando volete. Qua abbiamo la sede produttiva, dove è la fabbrica che produciamo questi prodotti, ma abbiamo un vasto showroom dove potete vedere tutta l'esposizione delle nostre inferriate, delle persiane quarzate, dei portoni di sicurezza. Abbiamo tanti modelli di portoni, ma soprattutto vi faremo vedere non soltanto il prodotto in sé per sé, ma appunto tutti questi brevetti antiscasso e le prove di scasso effettuato per capire effettivamente come deve essere realizzato un prodotto per essere considerato veramente di sicurezza.
0: Il vostro sito?
1: Il nostro sito è www.grubene.com. O potete mandarci anche una mail alla nostra mail diretta info@grubene.com o telefonarci allo 0693 42 005 per qualsiasi informazione.
0: Presentandovi sempre in qualità di ascoltatori di RTL.
1: In qualità, ovviamente, quello sempre. Ci presentate come qualità e avrete un trattamento particolare.
0: Grazie Fabio per essere stato anche oggi con noi.
1: Grazie a te, alla prossima. Ti saluto. Grazie. Ciao.

0: questa meraviglia merita un piccolo pensierino, una piccola riflessione del capitano, un altro punto di vista, perché poi il tema è anche piuttosto attuale. Il mare, che non è un confine, non è mai soltanto un confine. Il mare è movimento, è distanza, ma è anche relazione. Quindi Mediterraneo indica un punto che non è un punto preciso, ma un sistema di storie che si toccano. Questo bel simbolo eterno di appartenenza, spiritualità e umanità. Mi sentivo veramente di dirvelo a cuore aperto.
1: RTR 99.

0: ti devi andare.
1: Unica sede.
2: Non accontentarti di sentire basta, meriti di sentire al meglio. Da oggi la tecnologia dell'udito fa un salto nel futuro.
3: Da Italfon arrivano i dispositivi di nuova generazione, invisibili e guidati dall'intelligenza artificiale per darti una chiarezza mai provata prima.
2: Inizia subito a sentire la differenza. Prenota una valutazione personalizzata e scopri la comodità di una rata a partire da 99 euro al mese. Italfon, il ritorno all'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
4: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori.

0: 1250 euro. E udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. A Roma, Ostia e Latina, parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
1: È la mia nuova acqua di casa.
2: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
1: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

lo strano amore, anzi lo strano amore o gli strani amori, non solamente quelli relativi alle coppie che si amano, si può divulgare, si può diffondere, si può manifestare amore anche nei confronti di un amico, per esempio. Il signor Arthur Garfunkel andava all'università e condivideva la stanza con un ragazzo che si chiamava Sandy. Sandy aveva una malattia che l'avrebbe portato irreversibilmente alla cecità, e allora Arthur decise di prendersi cura di questo suo amico. Fu la sua guida, lo accompagnava dappertutto. Un giorno si trovarono al centro di New York, dovevano prendere la metropolitana, e quindi questo suo amico Sandy, che Arthur aveva soprannominato Darkness, non trovò più l'amico al suo fianco. Lo chiamò, ma lui non c'era più. Allora si dovette ingegnare, non vedeva più, ma riuscì a prendere la metropolitana e a tornare all'università. Quando arrivò andò a cercare il suo amico, ma il suo amico era sempre rimasto con lui, e gli disse: caro Darkness, quando pensavi che non ci fossi c'ero, perché in realtà ho voluto regalarti l'indipendenza, questo grandissimo dono che poi fu restituito da Sandy ad Arthur Garfunkel qualche anno dopo. Dovevano incidere un album con Paul Simon, non avevano soldi a disposizione, gli mancava la parte economica. Si rivolsero a Sandy, che si era nel frattempo sposato con una ragazza, e gli disse che gli servivano questi $400, e allora loro due avevano sul conto solamente $404. Li diedero tutti quanti ad Arthur Garfunkel e a Paul Simon, che quindi incisero questa canzone che si apre proprio con il saluto al suo vecchio amico: ciao Darkness, mio vecchio amico. E questa è, in estrema sintesi, la storia di come è nato The Sound of Silence su RTR 99. Ti ricordi?

0: Amore, la vasca?
1: Leviamo.
0: Le piastrelle?
1: Leviamo.
0: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
0: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
0: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da Iperceramica.
2: Amore, quanto di anticipo?
1: Zero.
2: E di interessi?
1: Zero.
2: E quanto ci pensi ancora?
1: Zero. La prendo.
3: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
4: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99€ fino all'11 ottobre, solo da 1€.
6: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
7: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
8: Anch'io, anche.
6: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
8: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
6: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.

di attività fisica sulla pista da ballo, ma è assolutamente impossibile. Sono le varie fasi della nostra navigazione pomeridiana. Siamo qui, potete salire a bordo anche se ci troviamo in mezzo al mare. Vi mandiamo un elicottero a recuperarvi, un gommone, una lancia, quello che sia. E adesso iniziamo a prendere un po' di velocità. Forza! Sono le 17:10 di martedì 6 ottobre. C'è Bryan Adams su RTR 99, ti ricordi?

0: Guardaci in TV. Scopri i canali
1: su rtr99.it.
2: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
3: E che fai? Chiudili fuori casa.
4: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
5: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
4: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
6: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
7: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Opilatium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR 99. Opilatium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.

la vita organica sulla terra per potersi alimentare. Dalla pupilla viziosa delle nuvole, la luna scende i gradini di grattacieli per prendermi la vita. Il pensatore di riferimento di Franco Battiato, Gurdjieff, non aveva in grandissima simpatia il nostro satellite, insomma. E lui però, essendo devoto al pensiero di Gurdjieff, Franco Battiato, inserì questa parte, questo riferimento altamente letterario, filosofico, nel testo di questa canzone di Alice, Chanson Egocentrique, che abbiamo ritrovato nel pomeriggio di martedì 6 ottobre 2026 su RTR 99, ti ricordi? Dai, mettiamoci un po' in movimento, su! Produsse i Cool and the Gang e decise che poteva essere anche pronto per una sua carriera da produttore e artista di musica da ballare. Ha dimostrato di avere tutte quante le carte in regola, ovviamente. Eumir Deodato, 1982. Questo è Keep on Moving.

molto semplicemente per la musica disco, per la musica dance bastavano poche parole, i significati erano sempre quelli, insomma, che venivano girati anche con svariate parole, però il tema del movimento c'era. Keep on moving. Non ci sono i crediti su questa produzione, su questo disco Happy Hour, da cui abbiamo estratto Keep on moving, che era il primo singolo estratto, ma sappiamo, perché riconosciamo i suoni, che i musicisti dei Kool & The Gang sicuramente contribuirono a creare questo capolavoro del 1982. RTR 99, ti ricordi, al cospetto della regina di Mina, che va in Spagna e durante uno di questi viaggi ascolta una canzone, il lavoro di un artista molto popolare in quel periodo, Juan Manuel Serrà, e chiede a Paolo Limiti di adattare in italiano uno dei brani da cui è rimasta affascinata. Il titolo di questa canzone è La Tieta. Paolo Limiti ovviamente adattò il testo, creò, compose e scrisse il testo, che divenne Bugiardo e Incosciente. Questa è La Torre Terapia.

scrollarsi di dosso un amore sentito profondamente. Sceglierò per te quelle parole che fanno male di più. C'è rabbia, e la rabbia si può esprimere anche con delle semplici parole, o con due definizioni, in questo caso bugiardo e incosciente. Non c'è bisogno di strillare, sicuramente c'era tantissimo dolore, perché il testo di questo parlava. Dolore espresso meravigliosamente, trasposto meravigliosamente da Mina sul testo che, ricordo, era di Paolo Limiti. 17-29 martedì 6 ottobre, riusciamo dalla modalità autunnale, anche un po' triste se vogliamo, e godiamoci 3 minuti di felicità con le Emotions su RTR.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 36.

10%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.

La nostra Stella oggi non si è fatta vedere, si è nascosta dietro le nuvole, quindi meritava una canzone di tributo. Abbiamo chiesto aiuto a Lucio Battisti e alla mitologica sequenza La, Mi, Re, Mi, che c'era sempre qualcuno con la chitarra in grado di eseguirla intorno a quei falò che venivano organizzati sulle spiagge quando questo era ancora concesso, quando si potevano ancora accendere quei fuochi sulle spiagge, che ci hanno regalato, diciamolo, tante emozioni e anche tanti momenti, insomma, di prime fugaci e nascoste intimità. Sotto la luna, 1987, questo gruppo mi faceva impazzire, vengono dall'Inghilterra.

strumento che li caratterizzava era sicuramente il pianoforte, con quegli assoli meravigliosi. Erano assoli, ma erano anche strofe, se vogliamo, no? Mr. Manic and Sister Cool negli anni 80 sono stati non solamente l'appannaggio del synth pop o del pop glamour, se vogliamo, ma ci sono stati alcuni gruppi che hanno voluto tenere alto il vessillo, portare avanti la tradizione dei suoni più soul ballabili, insomma. Gli Shark Attack ci hanno regalato delle bellissime perle. L'amico Emanuele al 338-99-00-990 ci comunica che in Salento, dove si trova in questo momento, non solo c'era il sole, ma c'era anche l'acqua azzurra e l'acqua chiara. Non avevo assolutamente dubbi, insomma, da quelle parti, almeno per ora. Non so come andrà nelle prossime ore. L'importante è sapere che con il capitano sulla torre di comando si possono affrontare tutti i mari e tutti i climi senza nessun problema. Siamo in navigazione, tutti possono salire a bordo, compresi gli amici e le amiche d'ascolto che hanno un'azienda, che hanno un'attività commerciale e che invitiamo ancora una volta a fare pubblicità su RTR 99, ti ricordi? Perché questo vuol dire farsi conoscere, farsi riconoscere, conoscere e riconoscere, sentire il racconto della propria azienda, vedere il proprio marchio in televisione e soprattutto entrare a far parte della famiglia dei partner commerciali di RTR 99, ti ricordi? Come si fa? Bisogna segnare questo numero, che è un numero di telefono, vale anche come WhatsApp: 375-922-7663. Ripeto, 375-922-7663. Salite a bordo con noi, sicuramente la vostra azienda, la vostra attività commerciale ne trarrà un grandissimo beneficio. 1995, lui è sbocciato grazie al contributo di Mina, questo va detto, quindi uniamo due puntini, ma ha fatto benissimo anche da sé, eh? Gatto Panceri. Tienimi.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Vuoi essere dei nostri per la tua pubblicità? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ad esempio, Jeep Avenger chilometro zero a 19.900 euro. E Fiat 600 automatica a soli 21.600 euro. E udite udite, anche qui è tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Corri a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionaria Ariafiori.it.
3: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19. A nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
4: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
5: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

Torre Terapia di martedì 6 ottobre su RTR 99, ti ricordi, è molto autunnale. Sì. Siamo sempre alla ricerca, nella nostra navigazione pomeridiana dell'isola che non c'è. Vorremmo viverla quella favola. Dipende dalla nostra disponibilità, dalla nostra apertura mentale, tutto sommato, anzi totalmente da questo dipende, e dalla capacità di isolarsi. Se salite a bordo per il nostro viaggio pomeridiano di 4 ore dalle 16 alle 20, tutto questo è assolutamente possibile. E allora adesso andiamo a un altro dei grandi nomi, dei grandi padri della musica moderna. Si chiamava Sam Cooke e questa è una bella dichiarazione d'amore nei confronti del mondo.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: La riforma della legge elettorale, la Camera ha dato il via libera ai primi due articoli sottoposti a fiducia dal governo. E giovedì il voto finale sul provvedimento. Il centrodestra voterà compatto. Non ci saranno franchi tiratori, ha detto il vicepremier Tajani. Con questa legge emergerà un Parlamento mascolinizzato, ha detto Luana Zanella di AVS. 500.000 persone in tutta la Francia, di cui 100.000 soltanto a Parigi, per la terza giornata di mobilitazione degli studenti a favore della scuola pubblica. A Parigi scontri con la polizia che ha fermato 12 giovani. Non si parli di violenza della polizia, ha detto il primo ministro Le Cornu all'Assemblea Generale. Gli attacchi alla navigazione civile sono inaccettabili, così la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen sull'ultimo attacco con droni che ha colpito ieri 4 navi cargo nel Mar Nero, nello spazio commerciale della Bulgaria. Si sospettano droni russi. La strage di Crans Montana. Jessica Moretti, proprietaria del locale Constellation, potrebbe percepire un'indennità giornaliera per la perdita di guadagno causata dai danni alla salute dopo il rogo di Capodanno nel suo disco bar in cui persero la vita 41 persone. È tutto da Nicola De Muro.
3: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte.
4: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
5: Festeggia. La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
6: Bollettino Deghiversario numero 2.
7: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
6: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
8: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
9: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
8: Anch'io, anche. Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
10: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
8: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.

temi musicali autunnali e quindi avvolgenti, quel avvolgersi magari in un golfino perché si inizia a sentire quella sensazione meravigliosa, dimenticata a meno che non si sia tenuta molto alta l'aria condizionata, il freddino. Avvolgenti ma pronti anche ai nostri momenti di terapia d'urto qui nella torre terapia di RTR 99. Ti ricordi, Village People ebbero un successo pazzesco, soprattutto con YMCA, e in virtù di questo grandissimo successo addirittura la Marina Militare Americana, per mezzo di un portavoce, gli chiese di comporre una canzone da usare come strumento per il reclutamento. Ecco il motivo per cui fu creato da Victor Willis, Moralì e Belolo questo ennesimo successo interplanetario del 1979.

0: TR99, ti ricordi?
1: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
2: Chiara, oh che occhiali e che stile, ancora aria di vacanza?
3: Ciao Marco, no, aria di sconti, li ho presi da Ottica Salvagente, sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
2: Allora ci vado anch'io, guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati, devo cambiarli al più presto.
3: Fai bene, con gli sconti del 30 e del 50%, da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it, offerta valida anche a ottobre.
4: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
5: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato!
4: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
6: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
7: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, fidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

in genere tendo ad alzare il volume della mia cuffia. Man mano che proseguono i minuti, le ore della torre terapia di RTR 99, ti ricordi? Nei momenti, nei minuti e nelle ore che compongono questo nostro incontro pomeridiano, in genere si tende ad alzare il volume della cuffia, insomma, questo però è l'unico caso in cui devo preventivamente abbassare, perché l'acuto finale ogni volta mette in grosse difficoltà il mio audiogramma e quindi perdo un punto, partendo da un meno 80%, finirà molto presto l'udito a disposizione del capitano, se continuerà, se non ha l'accortezza soprattutto di abbassare, perché in effetti, insomma, è particolarmente penetrante, questo l'abbiamo detto più volte. 18:19, questa è la torre terapia di RTR 99, ti ricordi? Questa canzone mi dà un senso di libertà, questa canzone è un viaggio nella libertà, prendiamola così, prendiamo il buono, nonostante noi si sia tutti immersi nel cattivo, nel male, c'è del buono ed è qui su RTR 99, ti ricordi? Partendo da un sogno, Mark Knopfler compose questa storia che raccontava, era una storia un po' surreale, di un fan sfegatato di Elvis Presley. Questo fan era convinto che il re del rock non fosse realmente morto nel 1977 ed è un dato di fatto che ci sono moltissimi che ritengono che abbiano proseguito le loro vite nascosti i più grandi nomi del rock, ma anche i più grandi maestri del male in termini politici, insomma, però parliamo della musica, parliamo di Jim Morrison, ci sono tantissime leggende. Insomma, lui immagina questo signore che ritiene che sia ancora vivo il re e che si è nascosto da qualche parte, e quindi questo protagonista cerca disperatamente di mettersi in contatto telefonico con il suo idolo e qui inizia a comporre numeri a caso per mettersi in contatto con lui, ma sperando in una risposta, ma questa risposta ovviamente non arriverà mai. Ed è la storia di una canzone, avete già capito a quale canzone mi stia riferendo, intitolata semplicemente Colin Elvis su RTR 99, ti ricordi?

Torre Terapia di martedì 6 ottobre, autunnale, avvolgente, ma anche viaggiosa, se vogliamo. Ricordate il video di Colin Elvis? Un video dove i protagonisti erano ovviamente i Dire Straits, ma c'erano anche tutti i personaggi, i burattini, le marionette di Thunderbirds, quella bellissima serie televisiva che era una via di mezzo tra cartoni animati e animazione. In realtà erano una sorta di marionette che prendevano una sorta di sembianze umane e che sono protagonisti insieme a Mark Knopfler e i suoi compagni di viaggio nel video di Colin Elvis. Il nostro viaggio invece continua. Torniamo in una bella località di mare, a Saint-Tropez.

facile dire oggi Saint-Tropez. Come è nato il mito di Saint-Tropez? L'abbiamo raccontato migliaia di volte, ma penso che lo conosciate perché voi che seguite RTR 99 ti ricordi, siete molto preparati, anche più preparati del capitano. Comunque, per chi magari ancora non lo sapesse, Brigitte Bardot e Roger Vadim sbarcano in questo villaggio di pescatori. Lì devono girare le scene di un film che si chiama Piace a troppi, e lì decidono poi di costruire questa casa che diventerà la residenza, anche buon ritiro, della amatissima Bibi. Ovviamente Peppino Di Capri era molto attento a tutte quante le nuove tendenze che arrivavano da fuori Italia, non solamente quelle musicali, e qui ha unito insomma il twist con Saint-Tropez, che iniziava a sbocciare proprio in quegli anni lì, all'inizio degli anni 60. Raccontino sulla prossima canzone, che è veramente delizioso. TK Records è l'etichetta dei Casey and Sunshine Band, l'etichetta di Miami, insomma. TK dal nome di Terry Kane, che è l'ingegnere del suono che ha costruito questo studio di registrazione dell'etichetta. Il primo artista a essere pubblicato fu Timmy Thomas con la clamorosa Why Can't We Live Together, che credo tutti quanti ricordiate. Dopo aver registrato questa canzone, rimase nello studio di registrazione il suo organo. Era un organo Laurie, e all'interno di questo organo Laurie, che lui aveva lasciato, c'era una drum machine. Erano questi organi che avevano anche una sezione dedicata proprio ai ritmi. Aveva questo suono pazzesco che lui utilizzò ovviamente per Why Can't We Live Together, ma che divenne la base di un altro dei momenti importanti per la disco music, perché è una delle canzoni che hanno decretato sicuramente l'inizio ufficiale di questo nuovo genere musicale nel 1974, perché quella stessa batteria elettronica fu utilizzata da George McRae per la sua Rock Your Baby.

0: Una finestra è una finestra.
1: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
1: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
1: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: Bollettino Deghiversario numero 2.
5: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
6: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
7: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
8: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Amore, la vasca?
10: Leviamo.
9: Le piastrelle?
10: Leviamo.
9: Anche i mobili del bagno?
10: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
9: E i lavori?
10: Li facciamo fare a ristrutturazione.

Chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19. A nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.

lo so che adesso causerà un dolore ai fan e alle fan numerosissimi, peraltro, di Zucchero Sugar Fornaciari, però questa non me la posso assolutamente tenere. Non mi posso tenere il cecio, come diciamo noi qui a Roma, anzi diciamo il cecio con la C un pochettino più strascinata. Diavolo in me! Di Zucchero Sugar Fornaciari siamo nell'88-89, insomma, Diavolo in me in realtà è High Time We Went del grande mito di Zucchero, Joe Cocker, una canzone del 1972, ma proprio perché è stato il suo grandissimo mito, lui lo ha emulato in tanti modi, anche nel modo di porsi, insomma, non imitandolo in maniera comica come fece meravigliosamente peraltro John Belushi, ma prendendone anche le movenze. Non mise nei crediti, non dichiarò che questa era una cover, non dichiarò che era una versione italiana di una canzone del suo amatissimo, del suo dio musicale, Joe Cocker. Lo fece anche prima di lui, prima di Zucchero si interessò di questa canzone, ne fece una versione italiana Adriano Celentano, si intitolava L'Artigiano,

Artigiano, fu pubblicata nel 1981 e Adriano invece riconobbe nei crediti tra gli autori Joe Cocker. Invece, se andate a cercare sul disco di Zucchero Sugar Fornaciari, la firma, il credito dice che è una canzone che è stata scritta interamente da lui. E questo è vero, dovevo dire, mi dispiace. Su queste diciamo profonde, abbastanza chiare ispirazioni della storia musicale di Zucchero ci sono stati tanti dissidi combattuti anche in televisione di fronte al signor Valerio Staffelli, e quindi non voglio assolutamente indirizzare in quel modo, non voglio che sia una cosa che possa togliere il vostro amore e devozione nei confronti di Zucchero, però andava assolutamente sottolineato. Quegli artisti americani che hanno ispirato noi o più o meno i nostri coetanei, è stato così per Zucchero, è stato così anche per me, tutti i miei più o meno coetanei. Negli anni 70 alcuni di noi hanno avuto la fortuna di viaggiare, di attraversare gli Stati Uniti d'America in quegli anni lì, negli anni 70, però la maggior parte dei ragazzi come me ad esempio invece questa fortuna non ce l'hanno avuta, quindi abbiamo potuto solamente immaginarla, questa terra veramente immensa, enorme, e l'abbiamo immaginata attraverso il racconto delle canzoni. Insomma, tu mettevi sul tuo giradischi questa canzone di Kit Carradine, ti trovavi proiettato automaticamente, ovviamente, a Nashville. C'è I'm Easy su RTR 99, ti ricordi?

0: cause I'm easy.
1: I nostri anni meravigliosi, i nostri anni migliori che tornano a vivere nella torre terapia di RTR 99. Ti ricordi in tutta la giornata, in tutta la programmazione musicale di questa fantastica radio, e quindi riassaporare anche esattamente le sensazioni di quegli anni lì, lasciarsi andare un po' di tristezza, di malinconia, ma dando valore, insomma, torniamo ad essere quelli lì quando ascoltiamo canzoni come I'm Easy di Kit Carradine. Come diceva ieri Tiberio Timperi, ha dato una definizione perfetta: non è il nostro secolo questo, no, perché poi ci mettiamo sempre in contrapposizione con l'attualità, ma prendiamone atto, insomma, il nostro secolo è stato sicuramente quello precedente. Ora non è tempo per noi.

Non deve essere un motivo però di tristezza considerare, verificare, prendere atto che non è tempo per noi, perché non siamo obbligati, non siamo assolutamente obbligati, abbiamo tanti di quegli anni del nostro tempo, il nostro bel tempo, come dice Fabio Martini, i nostri tempi vengono valorizzati, hanno dei tantissimi contenuti, hanno tanti motivi per essere di nuovo letti, per essere di nuovo interpretati, per essere persino di nuovo vissuti, se riusciamo veramente ad isolarci dalla contemporaneità. E poi ci torniamo, poi ci si torna, ovviamente non possiamo assolutamente rinchiuderci in una sorta di bunker, però ogni tanto un viaggio che ci isoli da questo momento, un momento in quale magari ci riconosciamo veramente molto poco, in tutto ciò che riguarda poi questo tempo, dalle arti alla politica, tutto quello che oggi viene rappresentato, insomma, ci sentiamo molto molto lontani, però non perdiamo tempo a contrapporci, non perdiamo tempo a criticare, quelli di oggi non sanno come era una volta, non lo sanno, quindi se vogliono noi glielo spieghiamo, glielo raccontiamo, per il resto noi ci troviamo invece tutti quanti riuniti qui sotto l'egida della torre terapia di RTR 99, ti ricordi, e quel bel tempo, quei bei tempi, li riviviamo tutti insieme. Ciao capitano, mi scrive Marina al 338 99 00 99 0, grazie per l'unico e solo Liga, colonna sonora della mia adolescenza. Vedete come ognuno ha i suoi punti di riferimento e tutti i vostri punti di riferimento compongono questo nostro quadro musicale che ogni giorno dalle 0 alle 24 è acceso a vostra disposizione, ricevibile in qualsiasi modo per poter conoscere tutte le modalità di ascolto di RTR 99, ti ricordi? Basta andare sul nostro sito rtr99.it e poi dalle 7 di mattina fino alle 20 invece a qualcuno che cerca di stimolare il ricordo. Per esempio io ricordo che il signor Barry Gordy della Motown decise di rispondere alla febbre del sabato sera con un film intitolato Thank God It's Friday, che non ebbe assolutamente lo stesso successo, però la colonna sonora era decisamente interessante perché uscirono fuori dei pezzi che andranno anche molto bene sul profilo commerciale. Questo di Commodores, ad esempio, si intitola Too Hot to Trot. Oh, yeah.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato Fiori Tutto di Concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero, a prezzi sbalorditivi. E udite, udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Dal 9 al 18 ottobre a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno.
2: Concessionaria Fiori, concessionariafiori.it.
3: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica ed a gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro, la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
4: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati, un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
5: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

cosa che non ho mai detto di Tropicana, perché il resto l'ho raccontato un miliardo di volte, è che furono prodotti da Mara Maionchi, furono lanciati dalla signora Mara Maionchi, per dire, il gruppo italiano Tropicana. Siamo entrati nella quarta ora della Torre Terapia di questo martedì 6 ottobre. Questo ingresso nella quarta ora merita una sigla adeguata. Avrei pensato a Sam and Dave.

0: è arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte.
1: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
3: Bollettino Digiversario numero 1.
4: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
3: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
5: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
6: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
7: Anch'io, anche.
5: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
7: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
5: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.

Così venivano svegliati i nostri amici Pooh negli alberghi dove risiedevano durante le loro tournée. Era la routine dei Pooh, hanno raccontato la vita della tournée dietro le quinte in tantissime canzoni, e così venivano svegliati dalla signorina o dal receptionist che squillava in camera e diceva pronto, buongiorno, e la sveglia. Però insomma, forse sarebbe anche il caso di ricordare che questa modalità, cioè una persona che ti svegliasse quando era l'ora giusta, non avendo magari svegli a casa, era anche uno dei servizi della SIP. Vi ricordate la SIP? La SIP fu creata fondendo tre o quattro società nel 1970, quando entrò in vigore la modalità della teleselezione, quindi la possibilità di chiamare in altri distretti senza dover passare per la signorina, per il centralino. 1970. Questo portò con sé anche una serie di novità, che erano novità anche tecnologiche, molto tecnologiche, già da quel 1970, perché c'era l'ora esatta, che era il 16, poi è diventato 161, ma c'era anche la sveglia telefonica, poteva essere scelta la sveglia con una persona appunto in carne, ossa e corde vocali che ti dicesse pronto, buongiorno, la sveglia, o anche il semplice segnale orario che entrava automaticamente quando alzavi la cornetta. Poi c'erano le chiamate urbane urgenti. Chi non ha dovuto interrompere una comunicazione telefonica perché c'era il messaggio della chiamata urbana urgente, arrivava su quel numero che risultava spesso troppo occupato, e alle volte queste telefonate lunghe erano telefonate di noi ragazzi che ovviamente ci interfacciavamo con i nostri coetanei o le nostre coetanee attraverso il telefono, e quindi magari il papà da fuori dal lavoro a un certo punto doveva dire qualcosa alla mamma, ma soprattutto doveva tutelare il budget familiare, perché quelle telefonate a volte potevano costare moltissimo. Se erano nello stesso distretto, se erano per dire Roma su Roma, non c'erano problemi, ma già passare da Roma alla provincia romana aveva un costo, e questo costo è stato uno dei più grandi spine nel fianco delle nostre famiglie, dei nostri genitori in quegli anni lì, tanto che credo che un po' tutti abbiano dovuto subire l'umiliazione del lucchetto messo sui primi due numeri su quei telefoni che erano a disco e che in questo modo non potevano vedere composti i numeri che volevamo chiamare. Questa cosa ci umiliava un po', però in effetti spesso e volentieri abbiamo causato qualche problemino, insomma. E quando ancora si telefonava, tra l'altro, perché poi oggi la telefonata in se stessa è stata sostituita dalla messaggistica scritta, ma soprattutto da quei lunghissimi messaggi vocali verso i quali io ancora non ho fatto l'abitudine, con amici, soprattutto colleghi di lavoro, capita di scambiarsi dei messaggi, e lì vi è veramente. Io se devo registrare qualcosa la ripeto mille volte, perché ritengo che non sia giusta l'intonazione, che magari ho detto una cosa sbagliata, una pausa troppo lunga, mi sono dilungato. Invece se mi dici vai in diretta a dire qualcosa, come sto facendo in questo momento, invece parto, magari qualche errore ci sarà, però sono sempre più propenso per la parlata. Ma è veramente molto difficile, almeno nella mia esperienza personale, che io passi qualche minuto al telefono con qualche amico, con qualche parente, insomma. Capita magari, ecco, se vogliamo, una volta al giorno sicuramente può capitare. Oppure ti squilla il telefono, oggi non rispondi, difficilmente rispondi perché molte sono i call center, però a quei tempi lì, quando squillava quel telefono, la domanda che ti facevi è: chi può essere a quest'ora? Chi può essere che mi chiama? Who can it be now?

0: ascoltaci dal tuo smart speaker Amazon. Chiedi
1: Alexa, ascoltiamo RTR 99, ti ricordi?
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro?
4: Io avrei una fifa.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 1006.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
5: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Opilatium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR 99. Opilatium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.

piccolo Alessandro si è addormentato in braccio alla nonna Elisabetta con Ti lascerò di Anna Ox e Fausto Leali. Voi invece ancora svegli? Sì? Ok, allora Kurt Cobain ebbe un incontro amoroso con una musicista e gli rimase nel naso l'odore del deodorante che aveva posto sotto le sue ascelle questa sua amica, e quindi da lì nacque l'idea per la canzone. Non c'è niente da fare, insomma, perché sapete come si chiamava questo deodorante femminile? Si chiamava Teen Spirits.

iniziava l'era del grunge. Mi ricordo Top Man a Oxford Street, tutto vestito di grunge. Grunge era un abbigliamento da clochard per intenderci, però ci piaceva così tanto. Kurt Cobain scrisse questa canzone per protestare contro il conformismo, ma il pezzo era talmente forte che entrò subito in quell'ambito dove il conformismo nasce e vegeta, quindi il mainstream divenne un pezzo importantissimo, divenne molto popolare, forse il pezzo che più di tutti traghettò il rock cosiddetto alternativo verso il pop rock moderno degli anni 2000. Avete capito, insomma, cos'era questo Teen Spirit, cos'era che odorava come il Teen Spirit? Erano le ascelle di questa signorina che si era unita con amorosi intenti, ma anche amorose pratiche, presumo, con il signor Kurt Cobain. 19:28, questa è RTR 99, ti ricordi? Questa è la Torre Terapia, siamo in navigazione sul nostro brigantino, tante vele spiegate, ma per rientrare in porto bisogna stringere un po' la bolina, bisogna cercare di raggiungere una certa velocità, ma soprattutto indirizzare la prua verso il porto. Allora, stringendo questa bolina, le virate sono anche particolarmente strette. Passare dai Nirvana ai Dick Dick, solamente noi di RTR 99, ti ricordi, possiamo farlo con la Torre Terapia. Io mi fermo qui.

0: RTR 99 ti ricordi?
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y 31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a 229 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
5: Amore, quanto di anticipo?
6: Zero.
5: E di interessi?
6: Zero.
5: E quanto ci pensi ancora?
6: Zero. La prendo.
7: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
8: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Volete due esempi? Renault Captur GPL a soli 12.600 euro e Fiat Panda chilometro zero a 10.900 euro e, udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. La tua c'è e costa meno. Vi aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionaria Fiori.
10: Chiara! Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
11: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente! Sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista!
10: Allora ci vado anch'io! Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati! Devo cambiarli al più presto!
11: Fai bene! Con gli sconti del 30 e del 50%, da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera! Info e indirizzi su otticasalvagente.it. Offerta valida anche a

RTR 99, ti ricordi i suoi capisaldi? La ricerca sempre di cose tra virgolette nuove, non sono nuove dal punto di vista oggettivo, però tornano ad esserlo perché magari sono canzoni che non venivano ascoltate da molto tempo. E poi, come dicevo, invece i punti di riferimento fissi, quel birbantello di Massimo Brancadoro, Sara che accende il motorino, è sempre un'immagine che ho amato perché rivedevo quell'immagine in tutte le ragazze del liceo che pedalavano per accendere il ciao o la leva della Vespa, anni 70, ricordo anni 70, quanto gli piaceva, quanto ci piaceva quel gesto atletico delle nostre amiche che pedalavano per accendere il ciao, soprattutto quello rispetto alla leva della Vespa, almeno per quanto mi riguarda, Ogni tanto qualche reminiscenza di momenti di grande mascolinità entra ed esce di conseguenza, perché qui siamo veramente a cuore aperto nella torre terapia di RTR 99, ti ricordi? Ci sono luoghi che non nascono per caso, ma dal mare. Il ristorante Chinappi è uno di questi, a Formia 70 anni fa e ora a Roma in via Augusto Valenziani 19. Qui ogni giorno il mare arriva con un rituale che non cambia mai. Il pescato del golfo viene selezionato all'asta di Formia e poi portato in tavola in base al pescato e alla fantasia dello chef, soprattutto, che decide ogni giorno un menù per garantire freschezza e qualità. In più una carta dei vini ricca di bollicine francesi ed etichette selezionate. Per informazioni e prenotazioni potete chiamare lo 06 4819 005, ripeto 06 4819 005, oppure scrivete su WhatsApp al 360 615219, lo ripeto 360 615219, chinappi.it. Il mare, quando è vero, parla da solo, ma è ovvio che io adesso vado a ricordarvi che se chiamate presentandovi come ascoltatori o ascoltatrici di RTR 99, ti ricordi, avrete un trattamento molto molto molto speciale. Mi richiedono qualcosa dei nostri tempi, i nostri tempi di ballerini o di giochi alle prime armi, e beh, torniamo alla Salsoul Records. Anzi, in realtà questa era un'etichetta satellite della Salsoul Records, era collegata come distribuzione alla Salsoul, ma in realtà l'etichetta era Goldmine. Ragazze fenomenali, favolose, ci hanno fatto ballare moltissimo anche grazie al lavoro di mix di Tom Moulton, l'inventore del disco mix. E allora, per soddisfare questo grande bisogno dei nostri balli di quei tempi, ci sono le First Choices.

quanta varietà c'è su RTR 99, ti ricordi? Quanta varietà? Ditemelo voi, ditemelo, quanta ce n'è? Oggi Roses 1979. Mi corre l'obbligo di ricordarvi che l'house music, quella bella degli anni 90, ma sottolineo l'house music, quella bella, non nelle maranzate che sono state poi spacciate per house music non erano, insomma quella bella house ha attinto moltissimo dai suoni, gli arrangiamenti, le canzoni, anche i personaggi della disco degli anni 70, per esempio Rochelle Fleming, una delle tre componenti delle First Choices, ha avuto bei dischi che abbiamo spinto moltissimo in quegli anni lì, per dire, insomma, per dire. Mi sembrava giusto tenere questo filo e riaccendere questa lampadina sul mio passato, che tutto sommato è anche abbastanza lontano, perché sono passati 30 anni, essendo stati gli anni 90 quelli in cui quel bel genere musicale così elegante è stato protagonista. E ora ci sono gli Stadio.

allarghiamo il repertorio. Gli stadio non mancano mai, l'abbiamo sottolineato più volte nei giorni passati. Questo album intitolato Siamo tutti elefanti inventati, un disco del 91, abbiamo così rispolverato, riportato all'antico splendore. Ho bisogno di voi. Gli anni 80 hanno avuto un'etichetta molto importante, un'etichetta inglese che è stata una grande protagonista della musica degli anni 80, che è la Virgin Records. Ma questa etichetta, fondata dal visionario miliardario Richard Branson, in realtà era stata aperta nel 1972. Fu solamente nell'87, con l'uscita dell'album Broadcast di questo gruppo che si chiama Cut & Crew, che la Virgin sfondò in America, proprio grazie a questo singolo qui, intitolato I Just Died in Your Arms Tonight. Su RTR 99, ti ricordi?

0: ricordi.
1: Vuoi far crescere la tua attività? Chiama o manda un WhatsApp al 375-922-7663 e porta la tua pubblicità in onda.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori.

0: 250 euro. E udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è. E costa meno. A Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
1: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

nell'aria c'è la felicità di un compleanno, per esempio. Ciao RTR 99, ti ricordi? Complimenti per la musica bellissima. Volevo chiederti se potevi fare gli auguri di buon compleanno ai miei nipoti gemelli Serena e Lollo da parte dello zio Faustino Din Din. Grazie mille, un abbraccio a tutti. Fausto che ci segue da Parma attraverso l'app, grazie, grazie a te. Tanti auguri a Serena e Lollo, se magari, tu magari non ci state seguendo, non siete collegati, anche se abbiamo un canale in digitale terrestre a Parma. Comunque, tanti auguri a Serena e Lollo da parte di RTR 99, ti ricordi? Io sono veramente emozionato per il gran calore che mi avete trasmesso anche questo martedì. Vi lascio al jukebox di RTR 99, ti ricordi? Ci ribecchiamo qui domani alle 16. È stato molto bello passare insieme queste 4 ore. Vi amo tantissimo e non smetterò mai di amarvi. I can't stop loving you. A domani.

0: RTR 99
1: ti ricordi? RTR 99 ti ricordi?
0: Notizie.
2: Dilaga la protesta in Francia, molti disordini. Sentiamo Laura Carchidi.
3: A Parigi 100.000 studenti e sindacati della funzione pubblica. Nel corso del corteo parigino si sono registrati disordini. Circa 300 manifestanti hanno bersagliato una banca e attaccato le forze dell'ordine con un fitto lancio di oggetti e pietre. La polizia ha risposto con i lacrimogeni per disperdere i violenti. 12 fermi. Il premier Le Cornu ha annunciato all'Assemblea nazionale la sospensione delle lezioni nei licei per 3 giorni.
2: In Israele l'anniversario del 7 ottobre. Tra allerta e tensione, il ministro della difesa Katz minaccia una reazione spropositata in caso di attacchi ai soldati nella striscia. Domani a Tel Aviv le commemorazioni dei familiari delle vittime. Il giallo di Pietra Catella. La causa della morte di Antonella Di Elsi e della figlia Sara Di Vita è sicuramente l'avvelenamento da ricina, ma l'ingestione potrebbe essere stata accidentale. Così Benedetta De Luca, l'anatomopatologa che ha effettuato l'autopsia sui corpi delle due donne. Da Malagò a Malagò, il CONI commissaria la Federcalcio. Il commissario è lo stesso attuale presidente. È tutto da Nicola De Muro.
4: Sottocosto 1 euro, abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia, a 699 euro, fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
5: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
6: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Comincia il jukebox di RTR 99 ti ricordi?
0: Il jukebox di RTR 99 ti ricordi?
1: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
0: Ecco un disco del 1981.

0: RTR 99. Ti ricordi? Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19, a nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
1: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.

0: Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.
2: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
3: Ecco un disco del 1982.

0: di ascolto su RTR99.it.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
4: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
5: Anch'io, anche.
3: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
5: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
3: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
6: Non accontentarti di sentire basta, meriti di sentire al meglio. Da oggi la tecnologia dell'udito fa un salto nel futuro.
7: Da Italphone arrivano i dispositivi di nuova generazione, invisibili e guidati dall'intelligenza artificiale per darti una chiarezza mai provata prima.
6: Inizia subito a sentire la differenza. Prenota una valutazione personalizzata e scopri la comodità di una rata a partire da 99 euro al mese. Italphone, il ritorno all'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
8: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ad esempio, Jeep Avenger chilometro zero a 19.900 euro e Fiat 600 automatica a soli 21.600 euro. E udite udite, anche qui è tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Corri a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
9: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Opilatium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR99. Opilatium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.
10: È la mia nuova acqua di casa.
11: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
10: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Chiara, oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
3: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente! Sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista!
2: Allora ci vado anch'io! Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati! Devo cambiarli al più presto!
3: Fai bene! Con gli sconti del 30 e del 50%, da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera! Info e indirizzi su otticasalvagente.it. Offerta valida anche a ottobre!
4: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
5: Quindi dopo aperitivo?
6: No, oggi ho il dentista.
5: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
6: E perché?
5: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
6: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
5: Faccio di meglio, ti accompagno.
7: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: Una finestra è una finestra.
1: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
1: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
1: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
0: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
2: Ocnoplast. Le finestre di design.
3: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
4: Ecco un disco del 1974.

0: Ascoltaci e guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it.
2: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
3: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
4: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
5: Ecco un disco del 1971.

0: RTR 99 ti ricordi. FastWeb presenta: lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni Cloud and Collaboration, Intelligenza Artificiale e Cyber Security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
0: Ecco un disco

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Se vuoi dare voce alla tua azienda, siamo qui. Scrivi o chiama al 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99 ti ricordi.
2: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina 500 Club Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
3: LTR 99 ti ricordi?
1: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
0: Ecco un disco del 1990.

0: Quindi dopo aperitivo?
1: No, oggi ho il dentista.
0: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
1: E perché?
0: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
1: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
0: Faccio di meglio, ti accompagno.
2: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selce 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

0: Questa è la macchina del tempo. Qualcuno guida, qualcuno è a casa, qualcuno lavora. Questo spazio è per voi.
1: Su RTR 99 ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
2: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Se vuoi far conoscere la tua attività, siamo pronti. Scrivi o chiama il 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99, ti ricordi?
2: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Azienda agricola di Cola. Carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selce 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere, e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

0: la macchina del tempo vi prende per mano in un viaggio emozionante.
1: Su RTR 99 ti ricordi

0: unica sede.
1: È la mia nuova acqua di casa.
0: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
1: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Chiara! Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
2: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente! Sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista!
1: Allora ci vado anch'io! Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati! Devo cambiarli al più presto!
2: Fai bene! Con gli sconti del 30 e del 50%, da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera! Info e indirizzi su otticasalvagente.it. Offerta valida anche a ottobre!
3: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

0: La macchina del tempo ci porta alla classica frase: a letto dopo carosello.
1: RTR 99 ti ricordi?

0: luci TV. Scopri i canali
1: su rtr99.it.
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
3: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.

0: Mentre la macchina del tempo cammina spedita verso la prossima emozione, dal finestrino si intravedono due ragazzi. Siamo noi.
1: Su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Vuoi essere dei nostri per la tua pubblicità? Chiama o manda un messaggio al 375 922 7663.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: Chiara, oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
3: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente! Sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista!
2: Allora ci vado anch'io! Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati! Devo cambiarli al più presto!
3: Fai bene! Con gli sconti del 30 e del 50%, da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera! Info e indirizzi su otticasalvagente.it. Offerta valida anche a ottobre!